0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece, resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Meglio di no.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Fabio Dalio di Trabi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna della stabilità sulla Campania, sempre per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Con un'intensa ondata di calore tra Spagna e Francia, ma anche sul nord Italia, mentre in Campania le temperature saranno comunque elevate, ma il caldo sarà un po' più accettabile. Valori massimi comunque compresi tra 34-35 gradi sull'entroterra, fino a 28-30 gradi lungo la costa, con un po' di afa. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: air, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un 15enne salernitano. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno, lungo Corso Garibaldi. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'autovettura. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Salerno. Per il 15enne non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito invece è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Ancora la cronaca, un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato ieri sera dalla Polizia di Stato nel porto di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, nell'ambito di un'operazione antidroga. Secondo le prime informazioni, gli agenti hanno rinvenuto 1138 grammi della sostanza stupefacente nel corso di un controllo effettuato allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza era contenuta in un pacco trasportato dall'uomo, che è stato immediatamente bloccato e arrestato. Ancora la cronaca, si è presentato sul luogo di lavoro dell'ex compagna tentando di avvicinarla. La donna, in forte stato di agitazione, ha raccontato alla Polizia di Stato le presunte aggressioni subite nei giorni precedenti. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 39enne a Portici e lo hanno arrestato con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Per lui contratto da 3 anni, proprio come il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto delusione mondiale per McTominay e la sua Scozia, sconfitti per 1-0 dal Marocco e ad un passo dall'eliminazione dal mondiale con un solo punto conquistato in 2 partite. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon sabato. Oggi è 20 giugno e siamo prontissimi con le tre ore di Yes and No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno Pisacane, buongiorno Zaccaria, buongiorno
0: è arrivato anche Riccardo Catapano. Vuoi farti un'oretta con noi stamattina?
1: Tanto fa un'oretta così.
0: No, no, ha detto
1: così.
0: è impegnato sì, con la redazione, impegnato.
1: Quindi si venne Robert Uno, ci facciamo tre quarti d'ora, un coppo tatuaggio così, parlando di Pokémon, va? La cosa impegnata stamattina, ovvero
0: sì.
1: Allora, ovvero sto Bellil, sto un cammetra accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zaccaria, siamo prontissimi come sempre per le tre ore.
1: Non si può rapino programma così, non si può.
0: Ma guarda, ti dirò, lo facciamo tutti i giorni.
1: Sono professionista, non posso farlo.
0: Vabbè. Allora, 342-00-00100 per i vostri messaggi. Iniziamo.
1: Inviterei a vedere la prima pagina di Libero oggi, bella, bella coraggiosa, via.
0: Beh, sì, diciamo di sì, però forse era anche ora. Per una volta mi sento di dire
1: forse
0: possiamo dare ragione al Libero. Iniziamo con Noemi. Tu cosa fai stasera?
2: Stare con te.

0: iniziamo e da dove vogliamo iniziare?
1: Con molta professionalità. Oggi, siamo un po' più professionali, insomma, si mala parola dette negli interfoni, pare sta basso week. Yeah. Per cortesia, questo è un programma serio, questo è un programma che parla di scienza, soprattutto oggi.
0: Digli qualcosa, sì, no,
1: qualcosa in questo, perché io non posso lavorare in queste condizioni, va bene? Anzi, io non posso lavorare, sono contro.
0: Ce l'aveva con te.
1: Voi non capite l'eleganza, capito? Voi siete ignoranti, vabbè, siete abituati a stare in due mercatini, capito?
0: Se gli fai due puntini, un poco di colore carne scuro, c'hai i capezzoli sopra la camicia.
1: Pare che sia stata la pulizia di vetro sotto semaforo, chi sta da parlare con me?
0: È un verde militare perché siamo in guerra!
1: Vannacciana, è una moda vannacciana.
0: Non sbagliare con le parole.
1: Allora, cari signori, oggi parliamo di scienza, perché finalmente c'è l'esperimento sull'uomo. È stato prima sperimentato sugli animali, sai, prima si fa in laboratorio, poi si sperimenta sugli animali e poi si sperimenta sull'uomo. Quindi ci siamo quasi arrivati, direte voi, a fare cosa? Al ringiovanimento, giovani per sempre, dice l'articolo. In America testata la terapia che guarisce dall'invecchiamento, un volontario ha ricevuto un trattamento, quindi già siamo passati alla fase umana, sai, tu sei un sanitario, le sai queste cose, no? Sanitario tu?
0: No. È ma poi in che senso sanitario?
1: Il Polluazzi, esatto, cortesia, è un discorso serio.
0: Però scusami un attimo,
1: sai come funziona la ricerca, no?
0: Sì, certo.
1: Funziona così. Quando c'è il passaggio all'uomo, già siamo a un boom, boom,
0: boom. Però ferma un attimo. Però se tu entri in un bar e dici, scusate, c'è un sanitario, qualcuno probabilmente ti indica in fondo a destra. Cioè, che cosa vuoi dire?
1: È improbabile che si entri in un bar e dici c'è un sanitario. Si entra, semmai a teatro, si sente qualcuno male e uno dice al pubblico, c'è un sanitario in sala?
0: C'è un dottore,
1: si dice. Di solito sembra mugger che dice, che sei sanitario, dice.
0: Ah, ok.
1: Del marito. Allora, un volontario ha ricevuto un trattamento sperimentale di riprogrammazione cellulare.
0: Wow.
1: Ascoltate un attimo, messo a punto grazie allo studio di genetica di Harvard, David Sinclair.
0: Fino ad Harvard è andato tutto bene.
1: David Sinclair, che non è un cantante. No, non è Bob.
0: Frate
1: Sinclair,
0: Bob, bravo.
1: È David Sinclair. Benjamin Button, fa tutta questa cosa. Per la prima volta, infatti, un essere umano, un volontario, è stato sottoposto a un trattamento studiato per invertire il processo di invecchiamento cellulare. Praticamente, che succede? Ve la spiego in soldoni. Si mettono queste due proteine, praticamente, a contatto con la cellula, e la cellula ha un ringiovanimento, cioè si riprogramma. È come se studiasse un computer e si riavviano queste cellule. Guardate, non sto scherzando, la prima opportunità per verificare se il ripristino di tali informazioni possa migliorare il decorso delle malattie umane. Allora, che succede? Che praticamente, se voi avete un organo che si è invecchiato, si sta ammalando, oppure ci sono delle cellule che si sono ammalate, con questo trattamento praticamente potremmo arrivare a guarirle, cioè, quindi è un grande passo avanti.
0: Però scusami, non ho capito, cioè, questa cosa è perfetta perché insomma ti tiene gli organi interni giovani, ma poi diventi anche più giovane esteticamente?
1: Sicuramente sì, per esempio tu puoi trovare pure un viranava di uccelli di 16 anni, dice, bella, quanti anni tieni? 85 anni, mi
0: wow.
1: Bella, come sei bella. No, là il suo discorso, è bella, giovane, insomma, la vescica, dice lui, si fa la pipì. No.
0: Sei giovane dentro e fuori.
1: Sei giovane dentro e fuori, perché si può, insomma, negli anni questo tipo di tecnica ti può ringiovanire. Mo mettiamo il caso, no? Ma a Trump, che ha già tenuto 81 anni, no? Quanti anni tenuto Trump?
0: C'ha 80 anni.
1: Ma voi capite che con questo trattamento noi potremmo pigliare a Trump, io facciamo arrivare una data da 40.
0: No, ma perché?
1: Perché ci sono nati 40 anni.
0: Ma stai scherzando, ma no.
1: L'importanza di, non moriamo più, che bella cosa, no? Non c'è. Pure il cervello è tutto cosa, cioè,
0: il cervello chissà, però, perché poi l'esperienza degli 80 anni ti rimane.
1: Ci sta pure gente di 20 anni che tenne una capa in merito, cioè non è.
0: Sì, per carità.
1: Non è quello. Secondo voi è buona sta cosa? Secondo te è buona sta cosa?
0: Io sono
1: giovani, per esempio, i trattamenti di bellezza, tu non hai più bisogno di farti, per esempio, il lifting oppure tutto, no. Budulina e roba, vai là, chi ti ripristinano tutte le
0: costerà un occhio della
1: cosa. E chi lo sa? Pronto?
0: Non credo che le estetiste sotto banco riescano a fare una cosa del genere. Pronto?
1: Una volta negli anni 30, 40, scusa, un lifting costava l'ira di Dio, ma non costa niente. Pronto?
2: Maurizio da Pianura.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao Mauri.
2: Allora, ho voluto così rompere il ghiaccio.
1: Prego.
2: Ma tanto più che rompere, scate squaglio il ghiaccio.
1: Mamma mia, Luca. Mamma mia, dimmi.
2: Ma in effetti questa è una bella notizia, però non sono d'accordo sul ringiovanimento di Trump.
1: Questo facciamo morire a Trump.
0: Il problema è che probabilmente è uno dei pochi sulla faccia della terra che potrebbe permettersi questo trattamento.
1: Per esempio, alla buonanima di Berlusconi, noi prima lo potevamo ringiovanire, io tornavamo una volta a 30 anni, facevamo fare una volta che attacca la politica. No, Gesù. Per esempio, no?
2: Berlusconi magari si sarebbe pure potuto fare volendo, perché poi per me, diciamo, più simpatico Berlusconi che Trump.
1: Ecco, ma secondo te bisogna morire o bisogna vincerla sta morte, secondo te?
2: Ma io credo che purtroppo la morte c'è ed è una cosa naturale, purtroppo bisogna morire.
1: Sa Adamuri, cioè Adamuri pensarano, no? Cioè, o no?
0: Sempre dopo di voi, ma sì, sì, sì.
2: Lasciamolo stare anche perché.
1: Perché lasciamo stare tutto quanto, caro fratello.
2: E quindi voglio dire, alla fine la deve vedere crescere.
0: Ma tu quanti anni hai, scusami?
1: Quanti anni hai?
2: Diventare nonno, insomma, voglio dire.
0: Beh, un nonno giovane. Quanti anni hai tu?
2: Io? 52.
0: Ecco, tu per esempio, sai, capita a tutti, anche a me capita, a volte guardi allo specchio e dici, però si vede che stanno passando gli anni. Tu faresti un trattamento del genere avendone le possibilità?
2: Ma guarda, ti dirò, io lo farei, ma lo farei soprattutto, diciamo, per quanto riguarda il discorso nello sconfiggere, insomma, delle malattie, che comunque, voglio dire, grazie a queste cellule si potrebbero comunque debellare. Però
1: ti faccio tornare l'organismo ai 30 anni. Ecco, potendo avere la possibilità, a quanti anni vorreste tornare? Per esempio, io vorrei tornare.

0: È lui che ti sta dicendo le cose.
1: Ma c'è zuppato il suppan.
0: Vabbè,
1: stai facendo sì scarpette. Mi sei mangiato un palatone,
0: che significa?
1: Ci arriviamoci un attimo.
0: Comunque c'ho fame, non dire certe cose.

0: arrivando un po' di messaggi. Diciamo che è sempre stata un po', no? Un desiderio, una chimera italiana, o meglio internazionale, dell'essere umano, quella di tornare giovani o fermare il processo di vecchiaia. Pensiamo per esempio al famosissimo Dorian Gray, no? di Oscar Wilde, che vende l'anima al diavolo, però poi fa una brutta fine, ragazzi.
1: Brutta fine.
0: Esatto, non più recente Benjamin Button, però lì la cosa è un po' diversa perché nasce già vecchio e poi ringiovanisce. Io me lo immagino proprio Berlusconi con la Schlein all'opposizione. Andiamo avanti, leggiamone altri. Dai 30 ai 35, no, casomai dovresti fare il contrario, amico mio. Poi, avete letto del ritorno della D'Urso? No, hai notizie tu in merito?
1: Ma beh, secondo me sarebbe anche il momento, dai. Insomma, comunque è un personaggio, non capisco che non deve lavorare.
0: Se c'è
1: il diktat di qualcuno che dice che la signora non deve lavorare, non è che mi sta tanto simpatica la D'Urso, però se c'è qualcuno che dice no, non deve lavorare, ci fa mafia in gol, no, questo no.
0: Ah no, figurati. Andiamo a vedere una domanda per te.
1: Grazie.
0: Scientifica.
1: Prego.
0: Rosama, anche il pisello ringiovanisce.
1: È tutto, amico mio, tutto, ringiovanisce tutto.
0: E quindi ci sono
1: A te non ti interessa tanto il pisello, a te ti interessa la prostata, cioè un'altra cosa. Cioè, siamo sempre che le cose che
0: no,
1: non
0: no,
1: si
0: quello
1: vedono.
0: Secondo me parla proprio del pisello. Ragazzi, vi ascolto tutti i giorni dalla Svizzera, siete fantastici. Saluti da Carlo Uturres.
1: Ciao Uturres.
0: Ciao Carlo, ciao caro. Va bene, 081-546-6873, ci sono anche dei vocali, a breve li andiamo a sentire, giovani per
2: però
0: sempre.
2: Buongiorno, Quentin, sì. Nel CC di Napoli.
1: Sì.
2: A me come ne fotti, sono un vampiro.
1: Manco muore.
2: Un bacio.
1: Ciao.
0: È un vampiro lui. L'importante è esserne convinti.
1: Però ecco, ma per esempio si poteva mantenere ancora Massimo Troisi, si potesse mantenere ancora a Pino Danilo, potevamo mantenere ancora il Battisti, il panorama musicale oggi sarebbe ancora uguale, si per esempio teneva ancora a Pino Danilo che teneva 30 anni, per esempio, 40 anni, per esempio. Abbiamo a Pino Danilo purtroppo a 40 anni, secondo te, insomma, teneva ancora questo decadimento culturale.
0: Il problema è che.

0: să fac? Eduard de Filip, per exemplu, facem rimgiovaniu, purtam a 40 ani. E
1: chi sa?
2: Ei, però... Mamma, cosa, Berlusconi. E che Berlusconi, su loro lo potevo formare. Sono Berlusconi che mi viene a scendere a vintanna. Tu dirì. Berlusconi che mi viene a vintanna. Un volevo mai, è l'immortale. Chi ne su loro? Hai tu, hai tu. Mo ti ha fa cattello.
0: Mo ti fa a cattello.
2: Mo ti ha fa cattello.
0: A carra, carra, si mette una R.
1: A cattello.
0: A cattello, è un'altra cosa.
1: Va bene, va bene, io ce lo vedo il Padre Eterno che ti guarda e fa molti a fa a cattello, cioè è bellissima come cosa.
0: Ma a morì.
1: È un'immagine stupenda. 081 546 6873.
3: Buongiorno, zio Stefano.
0: Non so sia Stefano. Ha unito Cicu Stefano, si infama.
1: Devo dire che suona molto bene.
0: È stato un guaiano di immagine, mi state.
1: Noi, ma fai tutto
0: da solo. Mi avete rovinato.
1: Ma fai tutto da solo, fidati. Va bene, però se è vero che una cosa del genere la puoi usare, ecco, tu hai citato dei nomi eccellenti della nostra arte, no, tra musica, teatro, potremmo andare pure su, pensa un Raffaele Viviani oggi, chissà cosa potrebbe scrivere, no?
0: Se non
1: anche lui.
0: Raffaele Viviani era ancora vivo, però cambia tutto.
1: Sicuramente.
0: Cioè, capì? Non la società va avanti o rimane ferma. Chi
1: però
0: sa?
1: Era una cosa a cui avrebbe
0: a Mamurì, dico, a Mamurì, cioè sì. Se nella natura c'è il fatto che dobbiamo morire, ecco perché noi vogliamo per forza combattere la morte, cioè una volta diventati immortali, cioè,
1: siamo un po' attaccati,
0: ma poi c'ha la cima stato quando
1: no,
0: quando si motto miliardi si non morivo, capito, quando ne si
1: di più e aumentiamo esponenzialmente, però poi la cosa avrebbe anche
0: poi
1: per i
0: cattivi,
1: poi
0: una cosa per ricchi, solo i ricchi, ecco quell'1% dice noi siamo ricchi e siamo immortali, però pure l'1% poi dice, ma poi si accidono pure fra di loro perché quella è l'eredità, sai, poi non Mornicciucchisica.
1: Beh, di sicuro, secondo me, sarebbero gli unici a potersi permettere una roba del genere. Cioè, credo che siano sperimentazioni
0: sì, ma ti ripeto,
1: particolarmente tutte costose.
0: Tutte le tecniche, anche di ringiovanimento di plastica e roba. Qualche anno fa costava l'ira del signore, per esempio, come si chiama quella al seno?
1: La mastoplastica.
0: La mastoplastica, ma è alla portata di tutti.
1: Vabbè, sempre qualche migliarata d'euro, cioè non è
0: Se lo fa, insomma, si accattano un telefono 1500 euro, io mi faccio 2000 euro una azzizza. Si fa questa cosa.
1: Se non sbaglio,
0: se ve li faccio, capite?
1: Siamo tra i 2-3000 euro a seno, comunque.
0: E 6000 euro si può fare, insomma, si arriva, no? Si accattano una macchina, tutto quanto tenendo una macchina, non penso che stiamo proprio. Un finanziamento e vai avanti,
1: Sto ancora pagando le tette, bellissima. Questa è molto bella.
0: Infatti, ma va di moda in certi quartieri a Napoli, va di moda seno, glutei, bocca, e poi si fa il coso là. Ti ricordi il caretta a Villa là, dove a Scambia, sì. Intervistarono qualcuno, no?
1: Sì.
0: Insomma, i soldi per la casa ne tengo, però li tengo per fare di cose. Fratello, la colata sulle mani, quando costa una colata?
1: Purtroppo però va detta una cosa, va detta una cosa dalle nostre parti, che purtroppo c'è tutto un sottobosco di persone che fa certi trattamenti che non dovrebbe proprio farli.
0: E poi diventa molto stereotipato.
1: Diventa stereotipato, poco e niente, vengo a casa, ti faccio la siringhina, ma non c'ho né un numero.
0: Ma la muro, capito? Per i giovani sono molti giovani, capi? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao Gianluca, ciao.
4: Ciao Carlo, ma detto ciò, si fanno solo in genere in giovanimento, ma quanti anni in pensione? 107 anni?
0: No, pure quello è il discorso, poi vai in pensione e sei giovane, quindi campa ancora, cioè l'impresa che dici.
1: No, vabbè, se io credo, scusami, per logica, se tu ringiovanisci fisicamente, che ecco, la tua struttura fisica sostiene, no, la muscolatura, la forza, e quindi puoi avere veramente una forza diversa. Tu 70 anni c'hai la forza di un quarantenne, vai a lavorare, cioè continui a lavorare, mica vai all'Inps.
4: Qua 70 anni non ce la fanno, comunque sale da che stavo andando pensionabile, figuriamoci di una cosa del genere.
0: Ma pure le malattie, cioè pure se per esempio hai il fegato che sta poco così, questi fanno questo trattamento e il fegato te lo fanno tornare come tenevi 30 anni.
4: Sarà reale, però come dicevi te, 3 a me mi pare una
0: assunzione. Ecco, pure tu sei d'accordo, no? Vabbè,
4: sì.
0: Ciao ciao fratello. Allora signori, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità e torniamo subito, vai.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sapere quello che succede quando questo programma si interrompe per una canzone, per una piccola pausa. Allora, io sono più dell'idea comunque che alla fine della fiera non sarebbe più sano e saggio accettare il fatto che siamo di passaggio su questa terra.
1: E beh,
0: che il cambiamento
1: logica
0: del corpo ci deve, cioè, per esempio, no, io che ti conosco da tanti anni e chi ti conosce ancora prima di me magari vuole vedere questa evoluzione che c'è nella tua persona, che magari una volta eri meno saggio, oggi sei più saggio e puoi dare un consiglio e puoi raccontare la qualcosa.
1: La saggezza è il tempo che passa e le esperienze che fai, non la terra che...
0: Però sai, è più rassicurante paradossalmente secondo me una saggezza quando ti è raccontata da un volto che racconta gli anni che hai.
1: Ma seguendo la tua logica allora non si dovrebbe fare neanche la ricerca sulle malattie, le cose, perché dice vabbè, il Signore ci ha mandato questa malattia, te la prendi e muori quando devi morire. Invece no, noi cerchiamo l'immortalità anche con i medicinali, come devo dirti, la ricerca sulle varie malattie, perché vogliamo allungare la vita, no? Allora pure questo può essere un trattamento per o no? Tu per esempio la ricerca fai sulla pillola della pressione, perché tu pigli? Non ti fanno in ischemia, se no ti veniva in ischemia e muore.
0: Cioè, però sai, io ci vedo comunque una differenza tra il fatto che tu provi a vivere un po' più a lungo oppure ad evitare che una tua giovane vita venga interrotta per una malattia, quindi ti puoi curare. Ma il fatto che tu ti voglia ossessionare a sembrare quello che non sei, perché gli anni stanno passando, io quella la vedo un po' una un'autoparaculata che ci facciamo un po' tutti quanti.
1: Va bene, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Colleghi?
0: Ma che colleghi? Carissimo!
1: Ma io ti denuncio, sai? Io ti denuncio a te, collega.
2: No, sei, io non ho...
1: Ma che porto da sì, che si mi collega noi? Mi
2: collega.
1: Ma non ti conosco proprio, ma chi ti sa? Ma quando ha confidenza?
0: Vabbè, da farlo fa.
2: Io ho fatto una comparsa nei film, per dirlo.
1: Ma chi c'ha zicca? Che vuol dire?
0: Quindi anche attore.
2: Un appello agli amici radioascoltatori. Corteo a Piazza Garibaldi di una comunità extracomunitaria, sta di microfono, l'atto parlante, quindi è tutto bloccato. Evitatela.
1: Va bene.
0: Dove, che zona hai detto, scusa?
2: Piazza Garibaldi, proprio Piazza Garibaldi.
0: Ah, Piazza Garibaldi.
2: Forse è per un suo compare Garibaldi,
1: O compare. Vabbè, vuoi dire qualcosa di intelligente?
2: No, ho capito.
1: Va bene, ciao amico mio. Ciao. No, ho capito.
0: La domanda risposta.
1: E chiudiamo.
0: Ragazzi, in merito a questo argomento non ho proprio una posizione netta, ma l'idea di essere quasi immortale un po' mi spaventa. Però il fatto di avere meno capelli bianchi e vedere senza occhiali, beh, questo mi alletterebbe molto, dice Antonio. Ma poi
1: ecco, i capelli bianchi, noi per esempio facciamo tutti questi artifici, insomma, per fare il trapianto e ce li tingiamo e ce li facciamo. Questo per esempio con un trattamento alle cellule tu ritorni ai capelli che avevi a 20 anni, per esempio.
0: Aspetta,
1: questa è quella che stanno facendo. Per esempio, hai un problema al sangue, ripristinano, risettano le cellule e si leva il problema. Cioè, non vedi che tutto su fatto. Sì, si chiama ringiovanimento, però che ti porta all'organismo come ce l'avevi a 30 anni, per esempio, a 20 anni.
0: È comunque intrigante. Buongiorno, scusatemi, dove posso trovare la notizia che avete dato? Beh, sul web, basta cercare.
1: Ti dico il giornale.
0: TGcom24,
1: sì.
0: Ti leggo anche il titolo, se la vuoi cercare. Giovani per sempre in America, testata la terapia che guarisce dall'invecchiamento.
1: Attenzione, testata, perché già si è passata alla fase umana. Cioè, praticamente, prima si passa in laboratorio, poi sugli animali e poi sull'uomo. Quando si passa sull'uomo, vuol dire che la terapia sta andando avanti.
0: Avanzata, sì.
1: Allora può darsi pure che fra una decina d'anni, come dice Elon Musk, arriviamo a questo tipo di trattamento che avranno solo i ricchi, come dice Marco, perché noi siamo ancora in mano alla nobiltà, no? Passerà prima per i nobili e poi a noi, povera plebe. Se sarà commerciabile.
0: Credo che sia una casta superiore alla nobiltà.
1: No, cioè quando si tiene una cosa, cioè, tu sa,
3: buongiorno, eppure che sto pensando, non è che all'Inps ha creato sta cellula che fa l'effetto contrario, cioè fa arrivare un mese prima la pensione e ti fa un ricco.
1: Ma tu pazziane quando ci fu io Covid, quando è loro muretto? L'unica che guadagna film.
0: Diciamo in realtà che in Italia in particolare, per come sta la situazione demografica, dovremmo continuare a lavorare fino ai 100 anni teoricamente per sostenere tutto il meccanismo. Allora ci sentiamo una canzoncina, te le ricordi le Tatu?
1: Come? Tengo pure a casa.
0: Visto.
1: Te dici che tengo a casa.
0: Questa canzone, non si sa che fine hanno fatto dopo sta canzone, però questa canzone ci entrò a tutti nella testa.

0: Vabbè, io l'ho detto prima, inutile che mi ripeto.
1: Un bagicciù. Rimane un bagicciù. No,
0: no. Allora, considera che lunedì cambio turno, cambio fonico. Quindi
1: figurati che vabbè, fanno corso prima di fare sagli cango.
0: Vabbè. Credo che ad occhio, a sensazione.
1: Quando un bagicciù l'avevo pure saluto.
0: Dovrebbe esserci Nellino lunedì.
1: Una rete, vabbè. Lasciamo stare, vai.
0: Hanno appena intossicato il signor Verde, ragazzi. Proprio così, un attimo fa. Allora, diventeranno giovani fuori, ma dentro resteranno vecchi.
1: Sì. L'esperienza c'è.
0: L'esperienza c'è.
1: Voi non vorreste tornare a 20 anni con l'esperienza di oggi? Tu vorresti tornare con l'esperienza di ma a 20 anni.
0: Quanti danni, mamma.
1: Dai, che bella cosa.
0: Quanti danni. Ragazzi, non è un'eterna giovinezza, ma un invecchiamento rallentato e soprattutto in buona salute. Il rischio è che quando poi si morirà sarà un peccato.
2: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
2: La verità, io in base a questa tecnica per il rigiovamento qua, volessi uscire tra nuvole. Tocchi nell'altro se frattura.
0: Aia.
2: Solo visto.
1: E si può fare, sì, anche questo si può fare, certo. Ti resettano tutte le cellule delle ossa. Torna alle ossa che avevi a 20 anni.
0: Ciao Marco, ciao Rosario, avete mai visto il film Elysium con Matt Damon? Praticamente parla che i ricchi costruiscono un pianeta nuovo a pochi chilometri dall'atmosfera terrestre dove si curano qualsiasi tipo di malattia in una capsula, mentre i poveri rimangono sulla Terra a lavorare e a pagare le tasse per i ricchi. Siamo vicini a questo film fantascientifico? Al momento non siamo proprio livello, però.
1: Ragazzi, ma non è fantascientifico.
0: Ho visto il film, però, molto bello.
1: Non è fantascientifico. Se ci fate caso, dal 1600, dal 1400, al Medioevo, è sempre stata così. C'è una piccola, ristretta cerchia di gente che ha i soldi e comanda, e ci sta sotto tutti questi che li mantengono. È sempre stata così. Ora si chiamano imprenditori, una volta si chiamavano nobili. Se vogliamo è sempre uguale. Sono che mo ci tengono più buoni perché c'erano il consumismo, no? Teniamo pure noi a capo essere ricchi, ma non è così. Anzi, alla fine per avere questa
0: mettiti,
1: cioè.
0: Mettiti un attimo
1: però
0: nella
1: ci
0: testa
1: sta sempre l'1%, come la nobiltà. Una volta la nobiltà quanti ne erano? L'1% della popolazione. Ma abbiamo l'1% di imprenditori, li chiamiamo imprenditori. Una volta li chiamavamo nobili, ma li chiamavamo imprenditori. Però c'è sempre questa piccola schiera di persone che ti comanda e
0: però guarda, mettiti un attimo nei loro panni, poverine queste persone molto molto ricche, perché loro
1: per l'eredità, come facevano i nobili, no? Si davano l'eredità, no?
0: I reali e bla bla bla. Però ti ripeto, tu mettiti nella testa di questi ricchi ricchissimi che possono veramente fare qualunque cosa, però non possono nulla contro l'invecchiamento.
1: Pier Silvio Berlusconi non è un nobile, pure lui è un nobile, no? Un principe, no? Prima dirigevo Castello.
0: Vabbè.
1: Davo dello Castello, magari l'azienda.
0: Ha dei meriti comunque il ragazzo.
1: Certo, i meriti di essere un figlio Berlusconi.
0: Però ti ripeto.
1: Si nasceva un figlio di panettiere, teneva panetteria. Ma il padre teneva televisione.
0: Secondo me rimane il pallino.
1: Tu che ti dai rimasto, padre, da te? Cioè, sì, tu dico pure tu. Tuo padre che era Berlusconi, ma si mandano una rete. Ecco. Poi era una radio, teneva una radio perché teneva passione.
0: E indovina.
1: E babbo ti apriva la radio.
0: E indovina a chi licenziavo?
1: A me.
0: Ah, prima a chi? Ma vedi quanto è proprio perspicace questo ragazzo.
3: Appena buongiorno, sto sentendo l'argomento del ringiovanimento, sì. Anche della chirurgia plastica, che si è parlato della chirurgia plastica, ma la vera domanda è: ma chi vuole stare bene vuole rimanere giovane? Invece di approcciarsi alla chirurgia plastica, ma si vuole bene veramente, mangia bene, fa esercizio fisico, si prende cura di se stesso, perché si deve fare la chirurgia plastica per diventare più giovane, poi fumo, bevi alcol, ti tratti male, inevitabilmente il corpo invecchia, quindi bisogna proprio partire da quelle basi.
1: Hai ragione, perché non l'ho detto io, ma l'articolo lo dice, dipende sempre dallo stile di vita che fai, certo, se ti abbuffi vino, ti abbuffi sigaretta, non è che...
0: Non è che si può fare il miracolo. Però vedi, questo è proprio poi un riflesso della psiche umana. Io voglio fare le cose che scassano il mio organismo, non me ne voglio prendere cura, voglio bere, voglio fumare, voglio avere i vizi, voglio mangiare tutto quello che voglio, però poi voglio restare sano. E invece di migliorare il mio stile di vita, cerco in queste soluzioni il miglioramento, no?
1: E la ricostruzione. E però se va a toccare solo chi tiene vizi di fumare, non chi tiene vizi di mangiare. Se ci fai cazzo.
0: No, hai voglia.
1: E anche tu, per esempio, mica ci fanno, mica ci hanno messo vino a tassi 20 euro a coppa, oppure i superalcolici per bere una birra ci vanno 80 euro. E sigarette, zuccheri, per esempio, mica ti mettono la tassa sugli zuccheri, sul colesterolo, mica ti mettono la tassa, no, mettono là, solo un coppia di sigarette.
0: Sì.
1: E tu, per esempio, gente che si mangia.
0: Sta tutto
1: intussicato.
0: Sta tutto intussicato. Me ne vado. Fermi lì, torniamo subito.

0: 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Nuova estate, nuova destinazione. Nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cose vorreste tornare giovani.
1: Stai lamentando, stai facendo. Non ho capito.
0: Ma io parlo e tu fai.
1: Ma non ce l'ho con te.
0: Rantoli mentre parlo. Che succede?
1: Non ce l'ho con te.
0: E con chi ce l'hai?
1: Fa capre.
0: Va bene.
1: Guarda, compagno nostro, se sta a Cirena, rossa, capisci?
0: Carlo il ciclista sta al santuario di Montevergine.
1: Ma gira un mondo con questa bicicletta.
0: Sì, che poi dice me lo farei anch'io il trattamento. Carlo, più giovane te ci stai.
1: Più giovane te, Carlo.
0: Cioè, sta tua, Carlo. Aiuto, mamma mia, quanto è bello. Va bene, ciao Rosario e Marco, ma la vera notizia è che il Castello delle Cerimone ha chiuso per sempre i battenti. Sì, ne abbiamo già parlato, poi è stata confermata.
1: È inevitabile.
0: Esatto, e gli eventi programmati che sarebbero arrivati dopo la chiusura sono stati smistati in altre location. Altri messaggi, un po' come la centralina OBD delle auto, si collegano e spengono le spie, ma non mi convince.
2: Voglio i giovani, io sono come Rosario, io c'è in zapata, mi contorno attorno. Ciao, voglio.
1: A mamuri con mia salsiccia attaccata, a mamuri ci hanno attaccato, pensate, ci hanno appennere, ci hanno massaccato, che mi è preso sotto, mi è preso sotto, ci hanno appennere sotto, a mamuri ci saccate, che hai con me,
0: mamma mia.
1: Con mio capocollo, bravo.
0: Ma siamo alle torture, siamo arrivati, ma che succede?
1: Morto.
0: Però, va bene. Io vi ascolto anche al mare.
1: Oh, che bello, guarda come stai bene.
0: Sì, bello, aspetta, dov'è qua?
1: Spiaggia libera, no?
0: Sembrerebbe proprio di sì, invece. C'ha un che di familiare, ma facci sapere dove sei, amico nostro. Scusa Santiago, ma papà Stefano oggi ha fatto festa a Antonio.
1: Non sono Stefano De Martì, ci assomiglia, ma non sono io.
0: Ci assomiglia.
1: Ma come ci ha fatto?
0: Giosuè ci manda un video di donne belle, va bene, grazie Giosuè. Sono Amedeo, volevo salutare Stefano. Stefano, ricambia il saluto da Amedeo.
1: Non sono Stefano, mamma mia, che stai facendo? Signori 081 546 6873, prego, se volete telefonare il telefono è libero. Pronto? Ma se non mi sbaglio è qualche parente.
3: Buongiorno,
1: ehi caro, ciao.
0: Sasa, come stai?
1: Sasa, sì.
3: Tutto a posto, aiuto che ne ha più frigori.
1: Ah, tu sei scazzato, quanto è pavato?
3: 600 euro, Stefano.
1: Di certo marche che era assai 600 euro. Minimo.
3: E che dacca tu frigorifero bar,
1: ma. A una porta. Ma di un frigorifero a una porta.
0: Vabbè, ma parlavano di frigoriferi da 1200
1: euro. Tengo un frigorifero a quattro porti, tengo.
0: E chi ha fatto il quattro?
3: Stefano!
1: E siamo soli a Mugello.
0: E magari è sempre pieno, tra le altre cose.
1: Sempre pieno.
0: È incredibile. Più spazio hai, è sempre così.
1: E siamo matite, non mangiamo.
0: Cioè, tu c'hai una stanza dedicata al frigorifero, praticamente.
1: A cucina, bravo.
0: No, proprio a parte.
1: Dal stanzetto.
0: No, dico, ti serve un'altra stanza, ti serve per il frigorifero, ti serve.
1: No.
0: Se lo metti in cucina non c'è lo spazio per sederti a tavola poi dopo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dica. Questo è un simbolo massonico, sì.
4: Pronto?
1: Dimmi. Ciao. Sì, vai.
4: Mi sento, mi sentite?
1: Io ti sento. Tu mi sei.
4: Ah, ciao Rosa,
1: vai.
4: Buongiorno a te, buon fine settimana. Ma
1: pure a te.
4: Stefano De Martino.
1: No, non so Stefano, ci assomiglio, ma non sono Stefano.
4: No, ci assomiglia a Stefano De Martino. Ehi, fosse chi l'ha fatto Titanic, come si chiama?
1: Leonardo DiCaprio.
4: Bravo, Leonardo DiCaprio.
1: È più bello Stefano De Martino.
4: Una domanda, ragazzi, sta andando a mare, no? Mo prendo l'uscita di Ponte Corvo, ma ragazzi, se senti più quale avrei...
1: Metti l'app
0: sul telefono.
1: Metti l'app sul telefono.
4: E non tengo i soldi.
1: Qua soldi, è gratis.
4: L'app è gratis,
1: Linea. No, devi collegare
0: internet sul cellulare, certo.
1: La colleghi via Bluetooth con il tuo sistema.
0: No, penso che lui non abbia
4: capito, non c'ho i dati per collegarmi, questa è la cosa.
1: Ah, non tiene proprio il dato coppo telefono.
0: Cioè, c'hai la ricarica di 5 euro come si faceva una volta dal tabaccaio.
4: Ma pago come si faceva una volta telefonata, da ricordo.
1: Ah, yamba belli, yamba.
0: Sei rimasto fuori dal mondo, amico mio. Dopo richiamami, ti do un paio di consigli.
1: Lo regalano.
0: Allora, vai. L'amico che sta al mare, ecco perché aveva un che di familiare. Si trova a Praia a Mare e avevo riconosciuto sul fondo l'isola di Dino, bellissima tra le altre cose. E lui pensa, sta lì che oggi fa 5 km e domani 3 km di gara di nuoto.
1: Ah,
0: e la spiaggia è rigorosamente libera. Bellissima.
1: È nuotatore.
0: Che bel mare che c'è lì
1: e
0: a Praia.
1: Già si sungono un po' caro, un tank per a nuotare così mi stanca. comincia a mettere un pupero in terra, sennò non manda in gaga.
0: Lui invece fa 5 km ad andare, sì, e viaggia così. Allora, ragazzi, Rosario è uguale a Victor della serie From, Marco da Torre del Greco. Se, tu somigli a
1: è un bell'uomo, Victor, scrivi Victor, serie From, scrivi Victor,
0: con la V o con la doppia V?
1: Con la V, Victor, serie From, immagini.
0: Momento, stai calmo.
1: Metti bell'uomo, bell'uomo.
0: Assolutamente no.
1: Com'è brutto?
0: È brutto come voi.
1: Com'è brutto?
0: E guarda questo. Si chiama Victor Kavanaugh. Vabbè, sta tutto scavato, guarda.
1: Interessante, chissà chi li
0: assolutamente
1: sono.
0: Assolutamente no.
1: Chi la faccia dei soldi, chissà.
0: Ma non mi sembra proprio.
1: La faccia lungo correndo, te. Vabbè.
0: È interpretato da Scott McCord, quindi somiglieresti a Scott McCord.
1: Vabbè. Signor McCord, non McCord,
0: tu che sembra. Da chi ne duc? Ah, in questa foto già un po' più carino, per esempio.
1: Ma da cito,
0: foto da album.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi, Luca.
1: Ciao bello, ciao.
0: Ciao caro.
4: Rosa, ti posso dire una cosa, Rosa?
1: Dici.
4: Chi se vuoi sfottere a te, Rosario Verde, mo su...
1: Ma falli parlare.
4: Ma io non lo dici che ha fatto la pubblicità rossa l'amo.
1: Hai fatto la pubblicità rossa l'amo?
0: Ma magari, amico mio.
1: No,
0: ma magari.
1: Non la fai.
4: Rosa, vattene a vedere, non puoi cinca fa spizza.
1: Come si chiama? È un tale qua la is
0: Salamini Beretta.
1: Marco me la chiù un ra, che lo faceva, hai mai mangiato un ra, te la ricordi?
4: No.
1: Te lo ricordi, anni 80, hai mai provato un ra?
0: Ragazzi, io vi consiglio di non drogarvi e di non bere prima di guardare la TV, perché vedete cose che non esistono.
1: Vabbè,
0: gli allucinogeni fanno male, io ve lo dico. Questo non ti fa restare giovane, Luigi, purtroppo da Mantova. Sta in piscina, Luigi. Non male. Comunque, prendere il sole, la vitamina D fa sempre bene. Chiudiamo questa nostra prima ora, ragazzi. Ovviamente resteremo insieme fino alle 13. State con noi.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un tragico incidente stradale costato la vita ad un 15enne salernitano. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno, lungo Corso Garibaldi. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'autovettura. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Salerno. Per il 15enne non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito invece è ricoverato in prognosi riservata, sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Ancora la cronaca, un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato ieri sera dalla Polizia di Stato nel porto di Casamicciola Terme sull'isola di Ischia nell'ambito di un'operazione antidroga. Secondo le prime informazioni, gli agenti hanno rinvenuto 1138 grammi della sostanza stupefacente nel corso di un controllo effettuato allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza era contenuta in un pacco trasportato dall'uomo, che è stato immediatamente bloccato e arrestato. Ancora cronaca, si è presentato sul luogo di lavoro dell'ex compagna tentando di avvicinarla. La donna in forte stato di agitazione ha raccontato alla Polizia di Stato le presunte aggressioni subite nei giorni precedenti. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 39enne a Portici e lo hanno arrestato con le accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Per lui contratto da 3 anni, proprio come per il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto delusione mondiale per Scott McTominay e la sua Scozia, sconfitti per 1-0 dal Marocco e ad un passo dall'eliminazione dal mondiale con un solo punto conquistato in 2 partite. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
6: Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Campania, con solo innocue velature di passaggio. Caldo che sarà davvero intenso nelle zone interne, con anche punte di 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi il sole continuerà ad essere il protagonista anche per la giornata di domani, ma con minime che saranno davvero molto miti. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.

0: con la seconda ora di Sano Chi Schisse, sempre con lui Rosario Verde,
1: sempre con lui Marco Pesacane,
0: grazie all'inestimabile, all'incomparabile, al meraviglioso Simone Zaccaria.
1: Non è più senso a dire incomparabile vicino alla persona, cioè se dici che quello è incomparabile, incommensurabile, non ha più senso questo termine.
0: Beh, lui,
1: cioè,
0: vedi, ti ha storto il microfono perché hai ragione, perché lui è incommensurabile.
1: Ma fa così, poi parlo tu con l'editore, che non mai chiuso il microfono.
0: Ha preso il telefono e l'ha lanciato con un gesto di stizza, Zaccaria, sì, sta per diventare
1: subito
0: violento.
1: L'ha aperto, hai visto come ha fatto? sei la figura, non diciamo di cosa.
0: Allora,
1: ma ci pensi, parla con Zaccaria, proprio è l'umiliazione totale.
0: Cioè,
1: come alla mente che diceva...
0: Stamattina a casa a vedere voi con il nuovo Maurizio Costanzo. Un saluto da Peppe e dal piccolo Ciro di Arzano. Siete bravissimi.
1: Guarda chi ci vuole, guarda là.
0: Sì, ci ha mandato questa foto. Questo bimbo bello stravaccato sulla sua sediolina.
1: Bello, con biberone all'alzo come su questa bottiglia di vino. Guarda,
0: bello, bellissimo.
1: Va bene.
0: C'ha anche un quaderno come se fosse il quotidiano, come se stesse leggendo il giornale.
1: Allora, parliamo di una cosa che farà prossimamente il mio collega Marco Pesacane. Mercoledì Marco si sposa. Applausi, applausi, anzi, già si è scusato, però insomma, convoliamo a nozze in maniera ufficiale, convoliamo a nozze in maniera ufficiale. Allora, non so se lo sapevi, i giovanissimi pazzi per il sì, la generazione Z. Generazione Z è quella che va dal 97 al 2012, chi è nato dal 97 al 2012 ha superato quelli là che sono i millennials, che sono dall'81 al 96.
0: Io sono un millennials.
1: Tu, a gente come te non si sposa più in chiesa, infatti.
0: Infatti.
1: Non si sposano più in chiesa, mentre c'è la giovane generazione Z che dal 97 al 2012 che se convolano a nozze convolano in chiesa. Voi direte: ma perché sono cattolici? No, perché ci credono in Dio? No, lo fanno soltanto per un fatto estetico, sai, avere la chiesa fatta in pietra, le volte fatte così, le vetrate tutte colorate. Vabbè, è più per un fatto estetico che per un fatto religioso. Io già ho il sospetto che lo facciamo noi da decenni, che ci sposiamo e facciamo le comunioni, ci sposiamo a chiesa non perché crediamo, ma perché amma sfugà.
0: Vabbè, però è un cambio di tendenza, perché negli ultimi anni avevamo raccontato che sono meno le persone che si sposano in chiesa, mentre invece queste nuove generazioni ci, in un modo o nell'altro, si sono riavvicinate alla struttura.
1: È perché la tua generazione, che è quella là che va dall'81 al dopo, insomma, sono più coerenti, dici: non sono cattolico, non sono praticante, non mi sposo in chiesa.
0: Certo.
1: No, mentre loro lo fanno solo per un fatto estetico, quello che si è sempre fatto, secondo me, che gente che non sa mai letto, non sa mai disse una messa, non va a domenica a chiesa, non sa neanche con un numero papa, però si va a sposare in chiesa, ma non perché si sposa in chiesa, ma perché va già a mettere il CD bianco, va già a Navarra, papà mi ha chiamato a portare vicino a Kiel, i fiori, cose, sa da spendere 1.000 euro solo i fiori rin da chiesa, queste cose qua, o macchinone che ti viene a picchiare
0: però
1: a
0: quando tu ti sposi in chiesa, no?
1: Secondo me non capisci neanche quello che sta dicendo prima dell'angoppo quando fa l'omelia.
0: Vabbè, però aspetta, non è che tu entri in una chiesa e ti sposi, cioè no. Loro ti fanno il percorso prematrimoniale, fanno tutta una serie di cose che teoricamente ti dovrebbero spiegare, riavvicinare a quella realtà.
1: Molto
0: là.
1: Teoricamente, hai detto bene, teoricamente.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, mia moglie vuole fare tanti auguri a Pesacane che si sposa. Auguri.
1: Esatto.
0: Tu no.
1: In verità lui già si è sposato l'altro giorno, mo faremo questa cosa, faremo metto pure il mio, faremo questa cosa mercoledì.
0: No, tu non fai niente, tu sei invitato.
1: Celebro io. Hai chiamato un altro?
0: Beh sì.
1: C'è un ufficiale.
0: Certo.
1: C'è ufficiale. Vabbè,
0: più ufficiale di quello.
1: Non c'è ufficiale. E comunque la generazione Z. Fede! Ci pensi? Ci vuoi cos'è in quel sacro san?
0: Sì, quello sì, sicuramente.
1: E Gesù porta tutti a mangiare.
0: Allora possiamo fare
1: la mazzetta a chi la macchina, la carrozza, il capo.
0: Se vuoi potremmo...
1: Si alzò giù e disse: fino a 30 denari a disposizione. E tutti lo guardarono nel sorto. Parola di fede.
0: Però potremmo fare una cosa, potremmo rifare un controrito simbolico durante la cena.
1: Parola del Signore, che io pavo parcheggio. Scambiato un segno di pace. E niente, e queste...
0: è incluso nel prezzo, per fortuna.
1: E queste, comunque, volevo dire alla generazione Z, lo facciamo noi a Napoli da una vita, insomma, al sud, che ci sposiamo in chiesa, secondo me non per fede, ma per un fatto che ora siete 4.000 euro, 6.000 euro.
0: Però non, non ti voglio contraddire, però sì, adesso no, nel senso che in realtà forse proprio al sud conserviamo una buona fetta di persone che si sposano in chiesa proprio perché vogliono sposarsi in chiesa.
1: Sì, ma non per vocazione, perché tu credi a Dio. Cioè...
0: fidati, ci sono molte coppie che sono più credenti di quello che... ne ho avuto modo di conoscerne alcune.
1: Vabbè, mi fido di te. Quindi si va a sposare in chiesa chi veramente crede in Dio. Pronto?
3: Buongiorno, ma potessi organizzare una sfidata con Pino Mauro al tuo matrimonio?
1: No, non c'è mai di come no,
0: abbiamo già sistemato
1: siamo a un alto livello qua. Col cave davano i Pat Metini, davano Bono.
0: C'è una sorpresa per Rosario, gliela dico ora, tanto perché prima o poi uscirà.
1: E Coccinello. No. Quelle due che dicono
0: ti prego, però verrà Mauro Nardi ci sarà,
1: a voce non pigliate i fam, quando ci dai i soldi?
0: Lo so, solo tu puoi chiamarlo, solo tu.
1: Va bene, andiamo con un pizzico di musica.
0: Pensavo che tu mi soffiessi.
1: Oggi siamo proprio la Russia, dall'età tu prima e le Serebro poi. Oggi siamo da quel lato lì con la musica.

0: si ritorna in chiesa per i matrimoni dopo che c'era stata una certa flessione, no, dei matrimoni in generale, ma poi soprattutto di quelli religiosi.
1: La particolarità lo fanno per location, non per fede, capì? Qual è la particolarità, capì? Della generazione Z. Però come dici tu, prima si andava per fede, perché chi si andava a sposare in chiesa lo faceva perché insomma credeva in quello che fa. Boh, io nutro dei dubbi, uno che non va mai a chiesa, comunque si fa. Gente che è trasciuta in chiesa solo quando si è fatto un battesimo, ma come non è quando si è sposato, no?
0: Beh, i sacramenti ce li hai.
1: Piglia a me, no? In chiesa sono entrato tre volte, uno perché mi hanno portato per un battesimo, l'altro perché mi hanno portato per la comunione, e poi quando mi sono sposato, perché i miei suoceri volevano così, se no mi sarei manco sposato io in chiesa, però l'ho dovuto fare, come fa?
0: Allora, Rosama, prima del matrimonio, come addio al celibato... Ah no, nel mio dice, l'ingroppamento, no ragazzi, è troppo tardi ormai, troppo tardi. Ho fatto un addio al celibato.
1: Non lo vuole fare, non lo
0: fatto un addio al celibato stupendo.
1: Lì la mattina, mercoledì, sarà qua, cioè sarà in onda. Sì, ho detto che facciamo un'ingroppatina così, giusto per l'ultima ingroppatina. Niente.
0: No, niente, ma che è l'ultima? Non c'è mai stata, che è ultima di
1: non
0: che?
1: Lo vogliamo dire.
0: Ma assolutamente no,
1: lo
0: diciamo una bugia.
1: Lo celiamo.
0: Ma non è che celiamo.
1: Sì, non lo diciamo, non c'è stata. Non c'è stata.
0: Ma non c'è niente da dire.
1: Perché dobbiamo dire?
0: Ma non millantare cose.

0: Vantene andare per Vicariello.
1: No, se ci sono 40-50.000 persone che vanno a Fuori Grutta, il comune non lo sa. E quindi organizza la cosa, non prendete le macchine, prendete i mezzi che ci sono, capito?
0: Marco, augurissimi a te, ma vogliamo sapere quanto ti ha messo nella busta Rosario. E poi vi farò sapere, che vi devo dire, ragazzi.
1: Vabbè, io ci vado da solo, ho pensato che la 50 euro, insomma.
0: Rosario,
1: guarda,
0: ma non ti preoccupare, sei mio ospite. La cosa bella è, vedi come i nostri ascoltatori già sanno tutto. Rosà, ma ho metto 1.000 euro
1: minimo, ragazzi.
0: Ragazzi, 2.000
1: ci metto.
0: Ho il log, è arrivato Marco Sposacane. Buongiorno, caro, anche a te. Ciao, pronto?
1: Pronto,
2: pronto, ragazzi. Buongiorno,
1: buongiorno, ciao, a te, caro. Ciao.
2: Allora, io ieri ho partecipato al concerto al Maradona.
0: Ah, sì, sì. Gianni d'oro del grande Real, stavi là.
2: Esatto. Io, diciamo che ieri mi sono, non dico anticipato, però come faccio per le partite?
0: Metti un pochino meglio il telefono, ti sentiamo un po' male.
2: Ho detto, per come faccio con le partite di calcio, mi sono anticipato. Sono arrivato là verso le 19.30.
0: Sì.
2: Non c'era traffico, ho trovato subito posto sulle strisce proprio di fronte al Maradona, sono entrato nei distinti superiori, alla penultima canzone ho salutato e me ne sono uscito, non ho fatto un minuto di traffico. Io qualcosa volevo dire, che bisogna anche, diciamo, tra virgolette, sapesse organizzare, perché arrivare all'ultimo minuto, voler trovare il posto, voler trovare subito il parcheggio è quasi impossibile. Vi ringrazio e vi lascio una buona domenica, un buon lavoro.
1: Grazie pure a te, grazie fratello.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, anche io oggi mi faccio un bel bagno di sudore tra cucina e pizzeria. Voglio morire, aiuto. No, pensa, allora pensa che con il tuo sacrificio in pizzeria a sfornare le pizze fai tanto bene a chi è venuto a mangiare da te. Quindi mi raccomando, soffri consapevolmente di questa cosa. C'è qualcuno in linea? Pronto? È una frase che aiuta a motivazione.
1: Pronto?
0: Mi dà motivazione.
2: Visto che sei solo tu.
0: Sì.
2: Oggi ma mi dà prone e faccio una bus.
1: Chi è Giosuè? Chi è?
2: L'idea.
0: Giosuè, vuoi venire pure tu?
1: Cioè, ma chi lo compare? Gio te, non so chi lo compare.
2: Scusa, Rosario sta solissimo, faccio compagnia a chi su.
1: No, non puoi venire, non ti fa entrare. Non ti fa entrare, lei è. Chilo là è nobile, stanno i pitbull sotto la porta.
2: Vinto, e allora sono lì.
1: Beh, vedremo, si tengo un nome in coppa a lista quando arrivo là. E mo ci prova a trasì, vedremo se fanno trasì.
0: No,
1: va là sotto.
0: Ma voi lo sapete, ci sono due episodi fantastici con Rosario. Due. Il primo, una volta abbiamo avuto dei biglietti omaggio per andare all'epoca a San Paolo a vedere una partita e Rosario rimase bloccato al tornello, il tuo biglietto non passava. L'altra, una cena aziendale con tutto il gruppo, Rosario non era presente sulla lista delle persone, quindi lui con le liste sta un po' appiccicato.
1: Ma tu mi è contento?
0: No, faccio.
1: Guardate che soddisfazione l'uomo, come so. A chi se non l'hai fatto felice questa cosa?
0: Sto raccontando una cosa.
1: Ma tu mi è contento?
0: Io invece mi sono proprio, l'ho messo in cima a tutto, in barba all'ordine.
1: Io faccio come, vado a fare un ristorante e mi fanno da sì. Lei chi si? Dicendo, lei chi si? Lei che buono.
0: Sono Rosario Verde, non è
1: ma
0: vero.
1: Dimmi me speech, può andare.
0: Baci, io lo conosco Rosario Verde.
1: No,
0: e non
1: si vanno vendo nel caldino. E cazzottini nel caldino, vai via. Vai.
0: Vabbè.
1: Stefano da.
0: Ragazzi, a proposito di viabilità, erano diversi anni che non andavo in macchina verso il centro, ma veramente una cosa indecente. Tutta la strada via Medina, piazza del Bicilio, zona limitrofe, San Pietrini, disallineati, mancanti, un vero scempio. Sì, a volte il nostro manto stradale non è messo bene. Pronto?
1: Pronto?
3: Marco?
0: Oui.
3: Buongiorno, Massimiliano, sono Massimiliano D'Angri, che ho scritto poco fa.
0: Ciao Massimiliano, ciao bello, ciao.
3: Senti, allora, la macchina non era mia, di mio cognato.
0: Pure?
3: Noi l'abbiamo messa a via Terracina.
0: Ok.
3: Non ti dico quello che è successo, siamo tornati a casa alle 3:30 stanotte per recuperare la macchina. È successa una tragedia che si doppiati centinaia di macchine e motorini comunque alla fine.
1: Ma stavi solo se vi individuo di sosta?
3: Piando dai vigili per recuperare macchine e motorini.
1: Ma stavi individuo di sosta?
3: No, Rosà, allora,
1: no?
3: Questo è un punto particolare di via Terracina, ma non c'era né di vedere di sosta e non niente. Però ci siamo prese le macchine, le persone dalle strisce blu pagate.
1: Ah, no, questo no, non
0: aspetta
1: lo so.
0: Un attimo, no, non si possono prendere una macchina dalla strada.
1: Fai ricorso.
3: In occasione questi dei carattrici hanno fatto dei cartelli che hanno messo addirittura all'uscita della cancella.
1: Aspetta, allora, ci sta, quando ci sono gli eventi, ci

0: sono dei posti dove non si può parcheggiare per un fatto di sicurezza.
1: O di viabilità.
0: O di viabilità o di sicurezza. Quindi anche se sono strisce blu, ti dicono: guarda, qua non si può parcheggiare. Naturalmente, se parcheggi si piglia una macchina. Capisci? Comunque hai torto, non pensi che si pigliavano dalle
1: cioè, dalla macchina alla striscia blu, cioè stanno perfettamente.
2: Strisce blu pure, capito? Che se sta dalle altre persone.
0: Ma non in quel caso là. Una volta ci chiamò un signore che aveva parcheggiato proprio 5 minuti prima che iniziasse la partita, proprio di fronte al Maradona. Come mi ha trovato posto in delle strisce blu? Proprio là non si poteva parcheggiare per parte di sicurezza.
2: Proprio a via del Racine, non lo so.
0: Non lo so, è stata vedere.
2: Vabbè, è stato un piacere, ascolto che è la prima volta che vi ho chiamato, finalmente.
0: Oh, bene, è durata la linea. Vabbè.
2: Bravo.
1: Vabbè, se non altro il concerto è stato bello?
2: Sì, Marco, grande proprio. Poi stavo al Prato Gold, quindi tutto al palco stavamo, è stato uno spettacolo proprio.
0: Sì, bello. Ma chi era che ha fatto il concerto?
1: Max Pezzali.
2: Max Pezzali.
0: Max Pezzali.
1: 883.
0: Si chiude a Bri. Ma chi è? L'883.
1: No, chi è l'883? Max Pezzali.
0: Max Pezzali ha fatto il concerto o no?
1: Ieri?
0: Gli ha trovato un biglietto.
1: L'avevamo comprato un anno fa.
0: Beh, ho chiuso pure Manganiello.
1: Ma stai scherzando, Rosario?
0: Cosa stai dicendo?
1: Come mai? Ma chi sarà?
0: E ha trovato un biglietto.
1: Certo. Io avevo il posto in curva.
0: E si hanno fatto buono, si hanno pigliato la macchina.
1: Ma perché?
0: Hanno fatto buono.
1: Ma è un'istituzione.
0: Ma ci faceva una
1: volta
0: che giù da primo concerto Max Spezzano.
1: Ma quale motivo mai?
0: Ma come fai concerto Max Spezzano?
1: Gesù, e chi l'ha da fare?
0: Ma faceva il comunione Max Spezzano. Ma non
1: assolutamente no. Te lo guarda.
0: Ma è quello che cantava, chi ne sai? Ma che.
1: Ma come mai? Ma che ne sai? Come mai?
0: Non sapevo anche cantare.
1: E sai perché ha fatto il concerto a Napoli?
0: Perché si vedo che tu vai a vedere, tu è chi
1: no, perché lì. Mercoledì viene al mio matrimonio e allora si è trovato, ha fatto anche la data.
0: Ma
1: scusami, il concerto di chi doveva andare, scusami?
0: Max Pezzalvi concerto.
1: Ma certo è.
0: E quando costa un biglietto?
1: Stava una cinquantina d'euro la curva.
0: Patate. O era difficile 50 euro da curva.
1: Lì ce l'ha girofuso veramente.
0: Fatto perché curva, ma...
1: sì.
0: Non sta per casa,
1: sta fatti andare la curva.
0: Pronto.
1: Mi sto ancora mangiando le mani, che peccato.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, non ci posso
3: Marco,
0: pensare.
3: Questa è un biglietto per Carunopoli,
0: da curva. Boh, lo so.
1: Vabbè, un concerto è un concerto, ragazzi. Anzi, ci leggevo un articolo sul fatto che purtroppo ultimamente i concerti sono proprio aumentati tantissimo.
0: Ma Max Pezzali, insomma.
1: Oh, ragazzi, ma Max Pezzali, capito quanti anni di carriera c'ha? C'ha un repertorio infinito.
0: Ma già,
1: cioè, dove cadi, cadi come canzoni, stai sempre bene. Una canzone che conosci.
0: Vai,
1: che
0: come
1: mai, gli anni, la regola dell'amico.
0: Come la regola dell'amico? Come
1: la regola dell'amico. Non sbaglia mai. Se sei amico di una donna, tu non ci conosci.
0: La sabato, guardate,
1: ma non vorrà. E questa qua è la regola dell'amico. Fu un successo clamoroso.
0: Scusa,
1: in
0: bianco assoluto, bianco assoluto, bianco.
1: Sì.
0: Zitto, non parlare.
1: Non lo dire.
0: No, io lo dico.
1: Non lo dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dire.
0: Putin, no. Che sì, minala.
4: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, ce l'hai con Max Pezzali fondamentalmente?
1: No, ce l'ho, non c'è un gestimento dei soldi, vero? Insomma, vabbè,
0: è anche un po' cambin, la tua generazione cambin, cioè. Come mai non ti ha mai emozionato in qualche frangente che l'hai sentita? Come mai?
1: Ma per me, cioè,
0: Don Moragno non ti ha mai. Ah, cantautore, sono bellissimi i testi quelli di Max Pezzali.
1: Abbiamo gusti differenti, non lo so, non ti saprei dire.
0: Va bene, e dai, Rosario, non fa un solito napoletano che conosce solo i neomelodici. Max Pezzali è un'icona degli anni 90.
1: Va bene, ok.
0: Ciao ragazzi, adesso da me anche pizza, ma quando venite? Maurizio dalla Lettonia.
1: Mario, sai dove sta a trovare, Mario?
0: Guarda qua che pizza che fanno, non ho nulla di invidiare da quelli
1: perché
0: che
1: la, tua, la buonanima di tua mamma quando ti venne a trovare, poi insomma, in collegamento con noi ci disse una cosa che mi ha interessato molto, sai? Sto ancora pensando, ci sto ancora. Che vuol dire la signora Ricetti, mamma mia.
0: Il livello vuol dire che è altissimo.
1: È altissimo.
0: Altissimo, pronto?
1: Pronto? Sì, pronto.
2: Senti, sono Mario dall'isola di Ischia.
1: Qui là, ciao. Ciao, amico mio, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, si vuole chiacchierare con Rosario e Marco.
1: Già sei in onda.
2: Ah, adesso siamo qua.
1: Vai.
2: Aspetta,
1: e parlava per telefono.
0: L'hanno inviata all'intrasatta.
2: Aspetta un attimo, aspetta.
1: Abbassa la voce.
2: Mia moglie.
1: Sì.
0: Ma che sta...
1: Buongiorno signora, come va? Ciao.
2: Complimenti comunque, buongiorno.
1: Grazie
0: anche a te.
1: Che mi dici? Devi abbassare, devi sentirci per radio, per telefono, non...
2: Comunque fa caldo, devi fare.
1: Sì, fa caldo, sì, è vero.
2: Va bene, comunque vi ascoltiamo.
1: Grazie. No, ci vogliono chiamare per, insomma, per dirci che ci ascoltano, sì.
0: Sì.
1: Grazie sorella, ciao sorella, pare che su un cupreva.
0: Sei rimasto in modalità padre Quintino.
1: Ma fammicela cammini, Mercurì. Porto usaio.
0: Non mi provocare. Non mi provocare. Rosario, sono il tuo... Rosario, sono il tuo socio extracomunitario in affari. Al matrimonio di Marco approfitta, porta di appresso calzini, mutande, fazzoletti di carta e carta igienica.
1: Questo il matrimonio di questo andrà in diretta Instagram. Sicuramente nelle storie facci 150.000 storie. C'hai sputtanata.
0: In che senso sputtanata? Scusa.
1: A così già recuperi poi sotto la bus, bro.
0: No, casomai facciamo metà e metà
1: con 50 euro. Ci investiti 50 euro, giù. Un 50 euro, insomma. 40, 50, ecco.
0: Certo. Allora, guarda, se apro la tua busta.
1: Ma non apri, io faccio io bonifico, mi sa.
0: Bonifico. Allora prendo la voce del tuo bonifico, dove c'è scritto il tuo nome.
1: È a pubblico.
0: Non
1: lo puoi fare.
0: No, mica lo pubblico. Me lo vado a incorniciare e lo metto in casa.
1: O 50 euro, guarda, sì. Quando mi ha dato con la camicia.
0: Esatto.
1: O 40, 50, ecco.
0: E questi sono i ricchi, cheat, capito? E vediamo che succede. E dai, pesacane, fatti in gruppo. No,
1: niente,
0: ragazzi, no.
1: Vedi il popolo con boh. Niente, non lo vuole.
0: Non me ne frega niente.
1: Facciamo un addio al celibato, sai?
0: Anche a me non piaceva, ma ho visto la serie e ho cambiato idea. È bellissimo, Daniele da Volla.
1: Ma quale serie?
0: Allora, l'ha mandato ora il messaggio, credo faccia riferimento alla serie di Max Pezzali. Max degli 883. Hanno fatto la serie su Yacht
1: 883. Ha fatto la serie Max Pezzali.
0: Non Max Pezzali, cioè hanno fatto su Yacht 883.
1: Peggio, cioè su
0: Yacht 883. Quando stava con Repetto, capito? Perché Max Pezzali nasce con Mauro Repetto.
1: Chi è?
0: Oggi è un grande, è un discografico, uno sta nella musica, un produttore.
1: Faccio musica.
0: Ti ricordi quando c'era gli 883 all'epoca?
1: La caccia di 883.
0: O biondo, quello che stava.
1: Cioè, invece lo denuncia chi si Repetto. È stato Repetto allora, è stato.
0: A fa chi?
1: A farci gli 883.
0: No, il Repetto all'epoca cantava, cioè era nel gruppo con
1: allora facevo cantando, Repetto.
0: Cantava molto poco.
1: Ma sei confuso, pensava.
0: Che correva la voce che dicevano: ma Mauro Repetto che fanno gli 883? Perché figurava fondamentalmente.
1: Mauro, purissimo Mauro.
0: Mauro.
1: Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
3: Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, però metti il telefono bene, lì auricolare, viva voce, perché non si capisce niente. Dimmi.
3: Non so.
1: Lui.
3: Allora, c'è una cosa al mare, sono Luigi, l'architetto.
1: Sì.
3: Max Pezzali è stato.
1: Non si capisce niente, non si sente.
0: Dobbiamo cambiare telefono.
1: Non si sente. Pronto?
0: Ritenta, sarai più fortunato. Tantissimi vocali, eh. Poi c'è Carmine il tassista che ci manda i suoi selfie.
1: Guarda come non sta bello. Guarda come sta bello.
0: Ha sbarbato, voglio.
1: La rigione, si è fatto pure la barba.
0: Questi sono i filtri, questi sono i filtri del cellulare, te lo dico io. Marco Stefano, buongiorno. Ludo da Torre, io e mia moglie andremo domenica al concerto di Geolier e con largo anticipo tramite app prenotato al parcheggio proprio uscita fuori grotta, certo, per evitare la qualunque.
4: Avendo tu come ospite d'onore Stefano De Martino, è un matrimonio abbastanza importante e impegnato,
0: Attenzione.
1: Infatti voleva venire pure la Rai per avere l'esclusiva, sai?
0: Assolutamente.
1: Ce la ciao dice, ma non su Stefano De Martino, non su Stefano De Martino, vabbè.
0: Ragazzi, è successo a George Michael, arrivato a Wembley per un suo concerto, lo steward non ha fatto passare la star in quanto diceva che era un sosia, incredibile. George, bellissimo. Stavo parlando di George Michael, ragazzi.
1: Ma bellissimo.
0: Sono
1: vai su George Michael, chi te sa, Matti? Vai su George Michael. Va a passare la
0: mattina. Ma devo cantare, Vabbè.
1: Pronto.
5: Sono Massimo
1: Timbetti, scendo sto con 883. Che si chiama 883? Pronto?
5: Pronto?
1: Uè, sì, ciao.
5: Buongiorno, ma chi è che si sposa stamattina?
1: No, mercoledì si sposa Marco.
5: Marco,
1: Marco, sì.
5: All'improvviso non ci dice niente, ci fai sapere niente.
1: E come? È un evento, l'hai detto pure di G1, l'hai detto.
5: Ah, sì. Un marrone che mi ha
1: perso. No, non ti hai perso niente. Se mi segui su Instagram, Mercuri, ti faccio vedere come ci spisi i soldi.
0: Ragazzi, allora lo dico con due testimoni.
1: Da città bus, Mercuri.
0: Adesso qui ci sono due testimoni, c'è Simone Zagaria e c'è Flavio. Sì. Io vi dico che forse mercoledì sul profilo di Rosario si ricorderà di fare mezza storia. Ma
1: no,
0: ne fa mezza.
1: Vabbè, sì, domani.
0: Ne fa mezza. Poi vi faccio vedere.
1: Ha già avrete tutto 1000 euro speso là.
5: Comunque. Ma
1: un patanegro voglio prima, ci sono qualche patanegro,
0: ma cosa
1: ma
0: dici?
1: Non presunto, un patanegro.
0: No, ma cosa stai dicendo? Cosa fai con sta mano? Cosa fai con sta mano?
1: Perché poi quello conosci pure le patanegre.
0: Fermiamoci che è meglio. Ciao, sì, ciao.

0: arrivato un bonifico di 1.000 euro. No, non è di Rosario.
1: Oh, impossibile.
0: Non è di Rosario.
1: Ma se lo tengo proprio 1.000 euro, no, no.
0: Ma se dici sempre che c'hai Osho,
1: ma io ti devo dire la verità, io appartengo a una religione un po' particolare, non sono cattolico cristiano. La mia religione mi vieta proprio di spendere soldi. Io sono poveriano. Sì, non posso spendere, posso solo ricevere.
0: Povero uomo.
1: Solo che lei,
0: sì, vabbè.
1: Non posso cacciare soldi, non.
0: Vabbè, Flavio, dagli una mano. Dai una mano tu, pensaci tu, Flavio.
1: Flavio mi può aiutare. Flavio. Uteno ciocio, Flavio.
0: Ma tu l'altra mattina ti stavi sparando le pose, il ciocio.
1: Ma per me,
0: la gente con i soldi come me. La gente che fa le cose come me.
1: L'1%.
0: Tu sei lo 0,9, pronto. Secondo me, pronto?
1: Pronto?
2: Sono Mimmo.
1: Ui, Mimmo, ciao bello, Domi, dimmi.
2: Perdonatemi, datemi questo mezzo minuto di spazio.
1: Prego.
2: Perché mezzo milione di persone non hanno più vita, non hanno più possibilità in questa città. L'aeroporto è diventato impossibile. Impossibile, ma soprattutto è diventato impossibile non a tenersi alle regole, alle regole mondiali, che dice che gli aeroporti internazionali aprono alle 7 di mattina. Perché Napoli, l'unica al mondo, apre alle 6:12 e 10 voli svegliano.
1: Ti devo dire la verità, è vera.
2: 400 voli al giorno.
1: Hai ragione, perché è vera. Scusa,
0: è andato.
2: Il silenzio completo di tutta la politica, tutta, che si deve vergognare di questo atteggiamento.
1: Io ti devo dare ragione, perché l'altra mattina sono saltato dal letto, perché sono passati 3-4 aerei che erano in 6 mattina e mi hanno svegliato. Hai ragione. Non mi posso vedere un film o una cosa che devo abbassare o fermare, perché non si sente niente. Pure Fabio, che Fabio Esposito, che abita vicino a me, mi dice la stessa cosa. Veramente i rumori sono alti, hai ragione.
2: Un'ultimissima cosa, se me la consentite.
1: Sì.
2: Io, perché oltre a sacrificare noi hanno sacrificato pure per aumentare i voli la zona di nord, Qualiano, Marano, Giuliano, hanno sacrificato pure loro, perché hanno voluto allargare le rotte e facendo soffrire anche a loro. È una vergogna che la politica tutta si deve vergognare di questa cosa, altro che annunciare altri voli, altra gente, altre cose, la metropolitana. Ma i giornali dove sono? I media dove sono? Vergognatevi. Grazie comunque.
1: Prego,
0: tante
1: prego,
0: cose, Mimmo,
1: prego,
0: tante
1: prego,
0: cose.
1: Comunque avrà ragione, perché veramente è diventata allucinante. Io ho sempre preso le parti di questa cosa, perché giustamente tengo a mio figlio che arrivo con l'aereo, lo tengo a 10 minuti, però piglia chissà 10 minuti, stiamo a mattina.
0: Allora stavo vedendo, ho fatto la classica richiesta agli aeroporti a che ora possono operare il primo volo, e pare che in Italia e in Europa non esiste un orario unico valido per tutti gli aeroporti, poiché l'orario del primo volo del mattino dipende dai singoli regolamenti acustici e dalle ordinanze ENAC di ciascuno scalo.
1: Ma ci sono sì,
0: i primi decolli sono a partire dalle ore 6 del mattino, quindi non dalle 7.
1: Ma voi vi rendete conto, chi abita dove abito io alle 6 del mattino, guarda, senti 3-4 aerei uno dietro l'altro, e l'altro giorno mi stai sentendo lì,
0: però c'è proprio l'esempio di aeroporti con chiusura notturna come Napoli Capodichino. Dice orario primo volo, i decolli vengono programmati rigorosamente dalle ore 6, quindi se c'è un volo alle 6:15.
1: Ma che stiamo dicendo? Il 6 mattina, però tieni un aereo in Coppa Cab,
0: dico purtroppo.
1: Di domenica, per esempio, per com'è che è bello, stai in Coppa Uletti, c'è d'estate che c'hai il.
0: È terribile, se non mi rendo conto.
1: È terribile che stai vedendo una. Stai parlando con uno? Ti fermavo perché talmente
0: un rumore. Stavo sottolineando non il fatto che c'è un torto, stavo sottolineando che purtroppo, paradossalmente, il regolamento è a sfavore di questa realtà, perché il regolamento dice.
1: Che sta dicendo Murgil? Stiamo dicendo un regolamento sbagliato.
0: Lui ha detto che dalle 7 c'è il regolamento. Purtroppo no, è ancora peggio di quello che ha detto, perché il regolamento lo frega anche.
1: Dalle 6 ha detto. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo, ci sta una canzoncina. Sta pubblicità, una canzoncina, e poi l'ultima parte della seconda ora, ma ne teniamo una terza.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, buongiorno. Io ho lavorato anni a Fiumicino. Gli aerei arrivavano fino alle 2 di notte e ripartivano puntuali alle 6. E lì, essendo internazionale con voli Boeing, vi lascio immaginare il suono devastante. Ancora oggi, come allora, mi chiedo come facevano le persone a vivere in quel posto. Dicevano di essere abituati. Antonio da Bagnoli.
1: Noi a Capodichino siamo abituati, però certe volte si nota, sai, alle 6 del mattino quando stai dormendo è brutto, poi uno dietro l'altro. Pronto?
0: Poi non avere la libertà.
1: Vorrei dire a quel coglione che ieri alla mezza ha picciato di fuoco artificiale, cioè, coglione. Pronto? E ho gridato, coglione, alla mezza. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Pronto ragazzi, sono Davide da Casoria.
1: Ciao caro.
2: Un saluto.
1: Ciao.
2: Volevo intervenire riguardo all'ultimo intervento fatto quel signore riguardo un aeroporto.
1: Sì, certo.
2: Visto che io ho lavorato 16 anni in aeroporto e ho lasciato il lavoro dicembre scorso per un altro lavoro.
1: Sì.
0: Ma a Capodichino o da qualche altra parte?
2: Capodichino,
0: Capodichino. Ah, ok, perfetto.
2: Quindi conosco bene la situazione di aerei e in più io abito proprio a Casoria, zona cittadella. Ti dico solo che quando sono proprio nella rotta dell'atterraggio dell'aereo, io riesco, se mi faccio al balcone, riesco a leggere le registrazioni sotto le ali dell'aereo. Ti lascio solo dire che io non
0: ti portavi il lavoro a casa quando lavoravi all'aeroporto, praticamente.
2: Bravissimo, io non staccavo mai, ma ti dico solo che io non mettevo nemmeno più la sveglia, perché io alle 6 in punto venivo tutti i giorni, anche oggi, ti dico, anche oggi abito ancora in questa zona. Io alle 6 in punto, anche con il nuovo lavoro, mi sveglio, perché praticamente atterrano gli aerei in New York, che sono delle bestie, che non ti dico il rumore che fanno. Poi io la sera sto guardando la TV, appena
1: sì, pure io devo fermare, sì.
2: Io devo necessariamente alzare il volume a 100 alla televisione e ti dico pure mi perdo quella parte.
1: Perché sì, io fermo.
2: Insopportabile, insostenibile. E poi gli aerei, non è vero, diciamo che c'è un'operatività della pista dalle 6 del mattino alle 23 della sera, ma non viene mai rispettata, ragazzi, soprattutto la sera, perché tutti alle 23 non chiude la pista, ma ti dico che nel periodo estivo a mezzanotte e 30 stanno ancora aerei che stanno.
1: Senti, ma tu che ne capisci? A parte il rumore, quando un aereo di questo sorvola a bassa quota una zona abitata, scarica qualcosa su questa cosa, no? Cioè, inquinano. Cioè...
2: Io penso proprio di sì, lo so, guarda, dico proprio di sì. Sì.
1: Perché poi ci sta pure l'aeroporto militare che transitano.
2: Ci sarebbe da oramai Napoli è al collasso, Capodichino è andato al collasso. Non si riesce più a non c'è neanche più un buco per il parcheggio. Dovrebbero purtroppo valutare l'ipotesi di aprire quello di Grazzanise, che sta in Detterre Villa Vitern, e almeno va a congestionare un po' Capodichino e soprattutto questi grossi aerei. Ah, perché la mattina, ragazzi, non ci stanno solo in New York, ma ci sta anche il postale, il DHL, che è un'altra, certo, bestia. È nata aerea. Ti dico che se ha i vetri delle finestre chiuse, ti dico che l'aereo ti fa tremare i vetri.
1: Figura dei palazzi, boh, oggi e domani. Tutte queste sollecitazioni.
2: Siamo arrivati. Caldo, io ho appena solidarietà a quel signore di Mima, Mimmo.
1: Ah, Mimmo è una lotta che sta facendo da anni. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ragazzi, grazie, ciao.
0: Ciao caro.
1: 081-546-6873. Che ne sa, pisacane che si casa a Portici, che ne sa, che stai andando a bacia, senza problemi.
0: Io per anni mi sono volati anche a qualche volta, sì, cioè qualche volta c'è stato qualche aereo che proprio sorvolava a basso e
1: con le mini,
0: quindi figurati, arrivavano fino là. Non so immaginare,
1: ma forse era l'aereo tuo che veniva a pigiare.
0: No.
1: Io non è il tuo jet privato?
0: No. Io ho solo elicottero.
1: Avio jet.
0: Il vero ricco si muove con l'elicottero, non perde tempo ad andare all'aeroporto, capisci? Pronto?
1: Punto.
3: Chiedo scusa se arrivo
1: sì.
3: Però voglio dire la mia riguardo dell'aereo.
1: Prego.
3: Quel signore ha detto che una volta così era, no? Però una volta non andavano a venire ogni 5 minuti l'aereo, venivano una volta ogni quanto venivano gli aerei, Questo vorrei dire, povera gente, però abbiate pazienza, perché ci vuole anche un criterio, perché mo l'aereo che va ogni 5 minuti un aereo, ogni tira mamma mia, da volte.
1: Ma non hai idea, ma che è estate che gli aerei sono raddoppiati, perché
3: mamma, povera, io dico povera gente.
1: Sono chi povera gente, perché abito proprio attaccato io.
3: Dove abito? Sto nella fascia dei sensi, mi sono
1: Tu sento mare, tu senti.
3: Macchine che passavano, dice mamma mia, povera gente. Io scusatemi se ho telefonato un'altra volta, però ho voluto dire la mia, perché quando si vuole si vuole. Un saluto a tutti quanti, un saluto a Marinella, perché se no ci si ricordi a mia figlia, perché dice la saluto mai. Va bene.
1: Ciao, cara, un
3: bacio a piccolo.
1: Va bene, grazie. Che ringrazio pure io. Grazie.
0: Vabbè, per il contributo, cara radiofonica.
1: Saluto a Mizzi, saluto a Leopoldo. Va bene, signori, ci fermiamo un attimo. C'è la seconda ora dove parleremo di complotto.
0: Terza ora.
1: Quale complotto vuoi parlare?
0: Che alternative abbiamo?
1: Dici tu. Non sei complotto.
0: No, io li smonto,
1: non li trovo. È tutto liscio.
0: Io mi occupo di smontare.
1: È tutto liscio o c'è qualche complotto? Parlami, è tutto liscio o c'è qualche complotto? Vai.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato, dove se volete potete suggerire stesso voi un complottino magari andiamo a controllare, verificare, ragionare insieme.
1: Più che altro potremmo ragionare sul punto, ma esiste questi complotti o non c'è sta niente, cioè tutto già secondo te, Marco, esistono dei complotti oppure tutto liscio, è soltanto degli idioti che si fissano, che ci sono dei retroscene, delle cospirazioni che poi non esistono, no? Secondo te esistono o non esistono? Ecco, più che parlare di un complotto specifico, ma esistono questi complotti o non esistono?
0: Beh, diciamo che la parola complotto è molto cambiata negli anni.
1: Cospirazione, una volta si chiamava cospirazione.
0: La cospirazione, quella è una cosa diversa, secondo me. Cioè, oggi...
1: E all'epoca si usava questo, i cospirazionisti erano i complottisti, poi hanno cambiato, capisci? Cioè,
0: però forse la differenza, sai qual è? Che loro all'epoca muovevano comunque le loro cose su delle prove un po' più certe.
1: Ma oggi ci sta una cosa del genere.
0: Esisteranno sicuramente,
1: esempio,
0: ma quello che...
1: Tu dove credi che ci sia qualche cospirazione?
0: No,
1: qualche complotto?
0: Non te lo so dire. Qua non ti saprei dire, qua sinceramente su due piedi non ti so dire.
1: Quelli che dico io non esistono, ma tu dici quelli là che quale secondo te potrebbe essere? Quelli là che dico io non esistono.
0: Ah, ma non è che quelle che dici tu non esistono, che se quelle che
1: perché
0: dici tu non hanno un reale riscontro oppure fanno un po' a cazzotti con altre evidenze, bisognerebbe fare un attimino di cose. Non so io che mi devo convincere, forse sei tu che ti devi convincere.
1: Mi devo convincere che non esistono.
0: Magari fare qualche domanda in più, magari non dico,
1: però insomma sono tutte fantasie che si fa un gruppo di persone, che però tutte queste cospirazioni non esistono, ecco. Va bene, secondo voi esistono queste cospirazioni, esiste qualche complottino oppure è tutto così all'acqua di rosa? Pronto?
2: Rosa, buongiorno Antonio.
1: Qui Antonio.
2: Sta cosa è una cospirazione, no?
1: Sì.
2: Cosa mi ha fatto in mente che la cosa di Massimo Troisi quando insomma si faceva WAP e diceva la subornazione, la ricordo.
1: La subornazione, bravo.
2: Avresti sentito questa cosa perché non ha riescato a chiudere la verità.
1: E ma rimessi in Zaccaria trova la subornazione di Troisi.
2: Veramente, guarda, proprio ci azzecca questa cosa. I complotti esistono, voglio dire, esistono i complotti.
1: Cioè, secondo te c'è un'organizzazione sotto queste cose? Che
2: la
1: c'è?
2: Finanza, quella lì, tendono accordi a livello mondiale, loro si fanno in guerra e farò un mio vero perché quando vanno in busta guadagnano tutto un po'
1: per esempio è successo il fatto di Epstein, no? Epstein che organizzava tutte queste cose per poter ricattare potenti, no?
2: O dici pure come si chiama Pino Daniele, un coppia di soldati,
1: ma non faccia nessuno
2: che si apre da. Comunque questa cosa e Massimo si mi ha potuto presente perché veramente è troppo bello.
1: Ma cerchiamo di
0: ricerchiamo. Ciao,
1: ciao
0: caro,
1: ciao.
0: Allora, consumo, diseguaglianze, propaganda, obbedienza mascherata alla libertà. Tu obbedisci a un sistema economico, capitalistico e mediatico mentre credi di scegliere. Questa è la democrazia del terzo millennio, quella 3.0. Confutare questa tesi e trasformatela in un complotto se non siete d'accordo. Gianni da Benevento.
1: Allora, Gianni, se ho capito quello che sta dicendo Gianni, noi viviamo in una finta democrazia. È tutto finto, insomma, è una democrazia che c'è. Noi crediamo di vivere in una democrazia, però non è vero. Il fatto del voto, no? Molte persone si sono convinte di questo, questo non vanno a votare, dice, ma che va caputo a fare? Tanto è la stessa cosa, non è che cambia qualcosa.
0: Allora, non è proprio un complotto, ma cosa ne pensate di quella sensitiva brasiliana che ha sognato il 24 giugno a Miami durante i mondiali una navicella aliena che rapirà dei calciatori insieme a degli spettatori nello stadio e poco dopo ne arriverà un'altra con intenzioni ancora più ostili, dice Francesco 24... da Bagoli.
1: Quando vengono 24?
0: Mercoledì
1: quando si sposa.
0: Bravo. Immagini,
1: si sposa, pensa che gli arriva.
0: Oh, ci vengono a rapire, se lo portano prima, mentre ti sta per dare la busta arriva l'alieno che se lo tira con il raggio trainante.
1: Vediamo mercoledì, vediamo se è vera.
0: Manca poco e vedremo. Ragazzi, io li ho sempre trovati tutti stupidi e banali tranne uno, quello sull'11 settembre, perché lì ci sono delle prove scientifiche a supporto e la scienza poi è oggettiva. Anche là c'è tanto da dire sicuramente. Un amico ci ha mandato il link, vedi, quella cosa di Troisi, penso.
1: No, ma il fatto dell'11 settembre c'è gente che pure se gli mostri i dati dice no. Non, sembra il fatto dell'edificio 5 che è crollato così. Ci sta gente che dice no, no, è così. Non, anche se il rapporto ufficiale non lo spiega, però dice no, no, non è. Quindi.
0: Infatti. C'è un amico bello, si dichiara: io sono complottista 100%, buongiorno ragazzi.
1: Ma in quale Paolo complotto credi? In cosa credi? Ecco.
0: Beh, stando a questa sua affermazione, lei crede un po' a tutto. E che sono complottista io? Dice un altro amico.
1: E che sono strunzo? E che sono strunzo? E non lo so, sono strunzo.
0: Ah, vedi, per esempio, questo è un complotto. Dice: le lobby dei gommisti che di notte vanno a rompere le strade.
1: E dici che no.
0: Vedi come fa. Comunque avevo fatto anche una piccola ricerca sul discorso degli aeroporti in alternativa a Capodichino e diciamo che forse nel futuro, nemmeno tanto lontano, qualche nuovo scenario per risollevare Capodichino, o meglio per alleggerire Capodichino, dovrebbe manifestarsi. Sì. In particolare proprio in vista di novembre 26 ci saranno delle chiusure programmate a Capodichino.
1: Una rifa bis perché l'hanno allargato.
0: Esatto.
1: L'ha capito. Aspetta,
0: però quella lì, vabbè, visto che ci sarà la chiusura,
1: stiamo parlando di un complottino.
0: Sarà una prova per utilizzare Grazzanese, speriamo. Salerno Amalfi.
1: Speriamo. Pronto? Già l'hanno aperta una vita. Grazzanese. Pronto? Buongiorno, ciao. Sì. Ciao, caro.
0: Sì.
1: Chi sei? No, non si crede bene. Il problema di Grazzanese è che se io arrivo mo, per esempio, da un viaggio in Grecia, arrivo a Grazzanese e a mezzanotte arrivo là con l'aereo, sbarco, come torno a casa? Ma hanno accompagnato gli alieni? Pullman ce ne stanno, treni ce ne stanno, tassi ce ne stanno, ci sta niente, come torno a casa? Ma faccio appello, ma andavano a pigliare.
0: Scusami,
1: andavano a pigliare e se non tenga nessuno come la piglia rimanga là fino all'anno a roppa.
0: Scusami, cioè, quando sei di Salerno e devi prendere un volo a Napoli, che fai? Prendi la macchina, vai in un parcheggio, lasci la macchina là, quando atterrerai ti prendi la macchina e da Salerno c'è la macchina a Napoli.
1: Non c'hai i mezzi pubblici, pure chi le capri, chi non dai i mezzi pubblici addirittura, cioè, no.
0: Per notte e poi torni il giorno dopo.
1: Vabbè,
0: torniamo con
1: la risolta per
0: facile, ragazzi.
1: Salerno la risolta,
0: ma voi vi fermate.
1: Ragazzi, la tua sta soluzione, la tua per
0: Zaccaria, però poi c'è quello che lasciamo bene. Allora, Simon Tell, ragazzi, dal 2014, My Type. Qua vi consiglio di alzare un po' il volume perché la canzone merita. 342 00 00 100. Ci credete ai complotti? Vi piacciono i complotti?
1: Esistono?
0: Non esistono? Diteci quello che più vi piace e ne parliamo insieme qui su Kiss Kiss Napoli.

0: la moglie. Ciao Gianni, ciao,
1: ciao Gianni.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sto spingendo anche Rosario da te, Gianni.
1: Vado da un altro, sta vicino a casa mia.
0: Ragazzi, il dentista è come il barbiere.
1: No, ma poi vicino a casa di a Russia sarà Robby Viva Petrasca, vomero.
0: Sto dentista all'ascolto con la moglie. Ciao Gianni, ciao,
1: ciao Gianni.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sto spingendo anche Rosario da te, Gianni.
1: Vado da un altro, sta vicino a casa mia.
0: Ragazzi, il dentista è come il barbiere.
1: No, ma poi vicino a casa di a Russia sarà Robby Viva Petrasca, vomero. Dove sta?
0: Vomero.
1: E vedi, vomero.

0: una undina d'anni fa, io accompagnai mia cognata all'aeroporto a Capodichino, che doveva andare a Milano.
1: Sì.
0: Quando si bloccava via Umberto Maddalena, io per arrivare a Miano, appena arrivavamo a Miano, il tempo che ci impiegavamo, sono un telefono. Mio fratello, voglio tutto a posto, mia moglie è arrivata, dice pure lui, siamo arrivati a casa.
1: Io cioè, è arrivato che là a Milano e tu la casa.
0: Ricordo tu a Grazianese.
1: Che sei.
0: Poi volevo fare gli auguri a Marco per mercoledì.
1: Mercoledì sarà una giornata di festa. Faremo. Abbiamo chiamato quelle del brasiliano.
0: Che giornata, che se lo ricorderà anche lui.
2: Grazie, caro. Oh,
1: abbiamo chiamato tre brasiliani, uno è Pasquale, un'altra è Umberto e un'altra.
0: Auguroni.
2: Ciao. Aspetta, Pasquale, Umberto e poi?
1: Nicola, sono tre brasiliani.
2: Nicola non me la ricordo, però vabbè. Ricordate il film di Carpenter, Essi vivono, degli anni Ottanta? Oggi sì. Fare fatica a non crederci, è stata una vera e propria profezia. Però sai che non lo conosco.
1: Essi vivono,
2: è una piccola mancanza.
1: Non l'ho visto.
2: Bisogna vedere. Raccontaci la trama così.
1: In breve.
2: Wow, Rosata, vero fai? Se aprissero a Grazianese tra consorsi di taxi, tassisti abusivi e Uber, sai quanti ne trovi?
1: Non le macchine. Grazianese e Napoli, non le macchine.
2: Per esempio, ci sono. Tipo, prendiamo ad esempio le altre città.
1: Cioè, prendere
2: europee.
1: Un taxi fuori porta di un'ora, quanto ve ne fa? Cioè, già da Piazza Capodichino arrivare nell'aeroporto a me ve ne fa 20 euro, 15-20 euro. Cioè, un chilometro . Da Materdea all'aeroporto su 30 euro. Già, pensate, ma Grazianese Capodichino, cioè quando viene a fa?
2: Si oppure possono
1: a ferrovie cose. Ben a fa, cioè comunque fuori porto, un po' complicato.
2: Ci vorrebbe
1: come c'ha Malpensa il treno, che tu arrivi a Malpensa che sta parecchio fuori Milano, ti metti nel treno e ti porta là, come stai in Olanda, che tu scini e poi ti porto. Soltanto che non c'è l'infrazione. Noi facciamo prima l'aeroporto, come a stazione dell'alta velocità da Fragula. Tu scendi là alle 10 di sera, 11 di sera, sei tu a stazione o treno che se ne è chiuso. E non può fare niente, stai là. Se non devi andare a pigliare alla fine.
2: Ci sa qualche treno che poi da là ti collega a, per esempio, a Piazza Garibaldi?
1: Tu fai, lo fa mia figlia, Milano, per esempio, arrivi ad Afragula, poi arriva alla, costa di meno ad arrivare ad Afragula e poi arriva il treno alla stazione di Napoli. Cioè, tipo, ti conviene, poi ciò sei arrivato. Cioè, che l'hanno fatta fa? Hanno fatto prima la stazione e poi l'infrastruttura. Ecco che uno poi dice ci sta un complotto sotto.
2: Ma perché non lo chiamate quando dovete fare queste cose? Chiamate Rosario che vi dà le pensate, ve le dà.
1: No, e dimmi tu perché hanno fatto prima cosa, poi hanno fatto l'infrastruttura. A che serve? Spiegamelo.
2: Sì, allora, a parte sicuramente ci sono tantissime anomalie. Di sicuro con la stazione di Afrago, tu stai parlando di chi viene parte da Napoli. Però, per esempio, tu devi parlare di tutta quella persona che tipo da Afragola o nei dintorni. Per loro è molto più comodo arrivare lì piuttosto che andare
1: da Afragola centro. Va bene, sono un uomo che vive da solo. Arriva da Afragola, vivo ad Afragola centro. Arriva alla stazione di Afragola alle 11 di sera.
2: Sì.
1: Scendo dalla stazione, come vaga a casa? Non guido.
2: E ti chiami un taxi e te ne torni.
1: Non ci sono.
2: Come non ci stanno i taxi? Certo che ci sono.
1: Ma ci chiama a Napoli, che da venire a Napoli, a Fravola, da fa.
2: Ma che ne sai che non ci sono i taxi?
1: Non ci sono, ti sto dicendo, ci vado a prendere mia figlia.
2: Ma tu vai a prendere tua figlia che da Fragola poi dovrebbe andare a Napoli.
1: Già ci fatto caso.
2: A Fragola per Afragola mi sembra una tratta molto più gestibile.
1: Non ci ho fatto caso, hai ragione, forse non ci ho fatto caso.
2: Cioè, l'anomalia è che magari, ecco, tua figlia sì, le conviene arrivare direttamente a Napoli.
1: Guarda come sono scemo. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Rosario.
1: Ciao, bello.
3: Sì, volevo un'informazione, cioè, mi sono 1000 euro in una busta.
1: Ciò assai.
2: Ragazzi,
1: io faccio
2: ieri,
1: doppio documbare.
2: Chi è andato in banca, ragazzi?
1: Tu ce l'hai il documbare fazzoletto, sicuramente.
2: Il testimone?
3: Io?
1: Testimone. Ci chiamo compare fazzoletto.
2: No, è testimone. No,
1: noi Prince li chiamiamo.
2: No, per me è il testimone.
1: No, io gli ho domandato, chi li ci mette 1000 euro, ci mette 2, chi li ci mette 2, ci mette 4, capi con me?
2: E allora devi salire,
1: esatto. Ci ha messo 8.
2: Fermi tutti perché un amico mi ha dato appuntamento al 29 luglio, è uscita la data, esce il nuovo film di Spider-Man. Certo che ci siamo.
1: Ma
2: l'altro
1: supereroe c'è un Van Damme, pronto?
2: Vabbè, quella è una serie. Pronto?
1: Sta disponibile in piazza, sai, pronto? Non si sente niente, fratello.
2: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, caro.
2: Sì, ciao.
4: Ciao, sono Gianluca.
1: Ciao Gianluca.

0: Gianluca, in giornata, vai. Sì.
1: Ciao, no, volevo sottolineare degna figlia di degno padre, per risparmiare 10 euro di treno ne consumate 20 di benzina.
2: Esatto, bravo. No, a volte prosegue direttamente per Salerno, genio del male, allora ti devi fermare per forza da Fragola se vuoi quel treno là e sei obbligato ad andarla a prendere, che poi hanno fatto queste fermate proprio per le usenze della stazione di Fragola, hanno messo queste fermate a cazzo che tu...
1: Vabbè. No, ho detto lavori in ferrovia, lo so bene, a volte purtroppo è la sistemazione.
2: Il problema è che dice Marco, ha ragione, che quando si è fatta quella metropolitana doveva essere la linea 10, il treno autonomo che arrivava a Piazza Carlo III. Il problema non l'hanno fatta assieme, sempre cose italiane.
1: Quella che è la normalità e la civiltà. Follia, ma anche se arrivi a Napoli Garibaldi dopo le 10 di sera, oltre ad essere a dover essere armato per difendersi da tutto quello che c'è là sotto, probabilmente non trovi lo stesso né un taxi né un treno che magari va verso i paesi vesuviani. Ne dico una banale.
2: Per esempio, uno che arriva alla stazione alle 10 di sera non te ne ha vesuviano, boh. Ecco,
1: assolutamente
2: a metropolitana.
0: Vabbè, la non ce l'abbiamo manco
2: a
0: di
2: metropolitana
0: giorno.
2: Si ferma alle 8:30. Come si collegano questi cosi? Quindi non siamo l'Olanda, sicuramente.
1: Se no ricordo male l'assessore dei trasporti che nei prossimi anni Capodichino sarà ben collegato alla
2: stazione. Sì, va bene. Sì, sa dare via metropolitana. Nel frattempo c'è un pullman.
0: Intanto tu che stai alla stazione, quella lì di Fragola, io qualche volta che ci sono passato, ci sono andato, comunque vive poi il disagio, nel senso che è molto utilizzata, perché tu se non vai all'alba a parcheggiare lì, che vai con la macchina e hai bisogno del treno, praticamente resti fuori, non hai modo poi di utilizzare la stazione.
1: Con la classica cattedrale nel deserto, voglio dire, che è rimasta così fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, sarà sempre così, dove non c'è stata praticamente tutte le infrastrutture che erano previste, ragazzi, che non è che si fa un'opera di quell'importanza, di quel costo, e non c'è stata tutta l'urbanizzazione.
2: Sì, ma perché tutta questa fretta di farla? Cioè...
1: Il controllo e non si è fatto nulla.
2: Cioè la fanno tutta sta fretta e poi non sono collegate, cioè.
1: Un hub ferroviario, un hub degli autobus, eccetera.
2: Capo, un advent complottista, vuole che l'hanno fatto per far girare una cosa. Oh, quando mai?
0: Ma questo non è complotto, no, questa è una storia all'italiana. No. Che significa?
2: Signori, ci
0: fermiamo subito. Vai.
3: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vegliano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
6: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
7: Déco, la tua scelta quotidiana.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99, perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giovanotti Alfa, continuiamo, abbiamo ancora una mezz'oretta tra treni, ferrovie e complottini. Stiamo trascorrendo amabilmente questa terza ora insieme. Sono di Ercolano, ho fatto il militare a Grazianise tra il 99 e 2000 e quando finivamo il turno ci prendevamo passaggi per qualsiasi città pur di arrivare a casa.
1: Cioè, mi piacerà la speranza.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Cosa?
1: Ui.
2: Sentiamo il luogo, parliamo tramite, io sono un amico Nicolo o brasiliano. Ho fatto la raccomandazione per Marco per mercoledì.
1: No, Nicolo.
2: Ci siamo ascoltati.
1: Ma non è una brasiliana, Nicolo, mica è un brasiliano.
2: È una brasiliana, però è che ti ha fatto una bella festa.
1: Quella che fai una bella cosa. Va bene. Ciao caro, pronto?
3: Auguri a Marco che si deve sposare.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Chi è? Ciao Silvana? No?
3: Chi è? No, sono Nonna Gio.
1: Ah, ciao Nonna Gio. Ciao,
0: come
1: ciao.
0: Stai?
3: Nonna Gio.
1: Che dici?
3: Tanti auguri ai miei napoletani.
1: Va bene, grazie nonna.
0: Grazie di cuore, un bacio.
1: Ma poi ringrazi, come lo porto a me? Che mi faccio scusare io. Ringraziare. Mi fai ringraziare a me.
0: Ho detto, ma mi sente questo? Cioè, il mio microfono gli arriva in cuffia.
1: Ma io non ti sento. Pronto?
0: Sei tu allora.
1: Ti elimino. Chi è? Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei?
4: Pasquale.
1: Ecco, ciao Pasquale.
4: Buongiorno, innanzitutto ringraziare per la settimana che abbiamo trascorso insieme.
1: Grazie, amico mio, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Pronto?
0: Quale?
4: Ti voglio dire, sì. La storia della stazione della Fracolo, come è nata?
1: Sì.
4: Qualche minuto di tempo.
1: No, minuto proprio, non lo
0: tengo. 30 secondi.
1: 30 secondi, io ci capite perché è nata quella cosa, va bene.
4: Tantissime, molti anni. Più di 30 anni fa doveva nascere di Semanda Stracula. Pronto?
1: Sì, ma non ci ha spiegato la volta perché siamo in ritardo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao, sono Cristian.
1: Ciao Cristian. Ciao.
5: Beh, la prima che chiamo, la prima volta che provo è Spiglio Pupalini, che mazzo.
1: Ma dai, vai, che bello. Ciao, benvenuto.
5: Ti ascolto da 11 anni, Sasame, tu sei la vita mia.
1: Grazie.
5: Sono cresciuto con te, non te lo dico proprio.
1: Chi ha fatto i Titan, secondo me? Dai, di.
5: No. No, a me più o meno sì, perché comunque a Carnevale mi vestivo da Sasamen.
1: Ah, figurati.
5: Tu quando mi chiamavano lui, Sasamen. Comunque la stazione da Fragola è stata fatta perché secondo me Bastolini era da Fragola.
1: No, vabbè, posso dire.
5: Vabbè, comunque mi ha fatto piacere, auguri a Marco,
1: Grazie,
5: ragazzi,
1: un bacio.
0: Ciao caro. Allora c'è un amico che segnala, dice la stazione di Afragola è stata fatta come snodo ferroviario per la nuova alta velocità Napoli-Bari, dice Marco da San Giorgio. In realtà sì, ma era pensata proprio per decongestionare in maniera un po' più massiccia Napoli Centrale, considerando che Napoli Centrale c'ha un grande difetto, che i treni arrivano fin dentro la stazione, quindi poi quando devono ripartire per proseguire la marcia verso il sud o verso il nord devono invertire la cabina di guida, quindi si perdono anche quei 20-25 minuti e poi si crea comunque un congestionamento perché questo tempo di attesa ovviamente blocca altri treni che devono passare e arrivare.
1: Ma manca l'hanno risolto sta cosa, va bene.
0: E quindi quella poi era un po' l'idea, cioè che da lì dovrebbero passare i treni che poi continuano a viaggiare, mentre poi a Napoli dovrebbero arrivare solo quelli che fanno capolinea.
1: Sì, ma è un'idea, ma non
0: credo,
1: era
0: forse per
1: un auspicio, l'hanno fatto per un auspicio.
0: Vedi, no, però per esempio il treno, per esempio, che dicevi tu prima, che poi continua per Salerno.
1: Ma l'hanno messo, Marco, per dare senso a quella cosa. Cioè l'hanno messo per dare un senso a quella cosa. Che se non mai metti il treno là, non serve proprio che la stazione, cioè proprio inutile. Cioè una fermata è inutile perché non ti fermi là, cioè non andavano a pigliare per fuori. Poi che fanno? Non hanno costruito neanche un parcheggio, un'area di sosta fuori che tu hai a pigliare e quindi si fermano sull'autostrada. Infatti se la sera vai là trovi tutte macchine che stanno in divieto di sosta che non gli dicono niente perché come hanno una che la gente può.
0: Perché tu teoricamente dovresti entrare nel parcheggio e pagare.
1: E non smettono perché giustamente la giavietta ti devo portare fuori e stanno tutte le macchine parcheggiate fuori all'autostrada, quindi un macello.
0: Allora, pronto?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
6: mi chiamo Massimo.
1: Ciao Massimo.
6: Mi volevo riallacciare al fatto del complotto.
1: Prego.
6: Giusto per. Guardatevi sì. Gli episodi di Simpson.
1: Sì.
6: Tutto collegato. Dici che...
1: Sì. Dici che, il fatto che hanno previsto le cose.
6: No, mi ha detto...
1: E se ne giù.
0: È bello perché chiamano, però poi hanno un momento
1: di vuoto.
0: C'è uno smarrimento.
1: Ma rimasto con Simpson male,
0: diciamo, ricordiamolo una cosa: i Simpson nella loro, nel loro fantasticare, e nemmeno poi tanto, nell'unire magari a volte dei puntini, ci hanno azzeccato un sacco di volte, come all'epoca Trump presidente degli Stati Uniti d'America, giusto per citarne una.
1: Vabbè,
0: pronto?
1: Però, l'immagine che scende dalle scale pure è impressionante. Pronto? Pronto, Covid, bravo.
7: Ciao.
1: Buongiorno. Ciao, ciao, dimmi.
7: Ciao, senti, mi vorrei riallacciare alle parole di Rosario sulla stazione ad Afragola.
1: Sì.
7: Volgarmente si dice, hanno fatto nascere prima o figlio e poi o padre.
1: Bravo.
7: Anche se serve a centinaia di migliaia di persone ogni giorno, questo è innegabile, sarà sempre una cattedrale nel deserto. La cosa più disgustosa è quello che dicevi prima, il parcheggio, cioè praticamente quella fila enorme di auto, ma non solo la notte, pure la mattina, pure il pomeriggio, là succedono incidenti sistematicamente. Io sono di Afragola, abito in linea d'aria a 700 metri dalla stazione, quindi mi...
1: Scusa se ti interrompo, ma no, le amministrazioni non hanno neanche calcolato un bus, cioè delle navette dedicate, no, per esempio.
7: Il problema politico, lo sa, è serio e non ha un colore, attenzione.
1: No, no, ma qual colore? In Italia non esistono i colori.
7: Bravissima, allora, cioè è inutile dare un colore agli errori, là è stata concepita in un modo, portata avanti in un altro, finita nel modo più brutto perché si doveva fare presto. E questo mi prendo le mie responsabilità.
1: Ma figurati, ma non si è pensato, ti ripeto, neanche mettere 30 navette che fanno...
7: Io mi chiamo... No, no, ma a cosa ancora... Cioè, penso che avete sentito, no? Che sotto si parla di rifiuti tossici.
1: Ah, poi sì, c'è scavano, anche questo.
7: Che scavano, ma non scavano mai dove dice la procura, praticamente. E non lo so perché la procura non apre... Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
1: Allora, è perché? Che si aprirebbe il vaso di Pandora, poi.
7: Allora, se voi guardate il progetto iniziale di quanto è stata partorita, era una stazione. Quando è stata messa in opera ne era un'altra, quando è stata finita è stata ridisegnata, rimodulata, come si dice, tutte e lì. Cioè, è stato... Allora, vi ripeto, io sono di Afragola, preferisco andare a Napoli, o meglio, preferisco lasciare la macchina a Casoria, prendo il treno che mi porta a Garibaldi e prendo il treno e poi vado dove devo andare.
0: Però scusami, io un paio di volte che l'ho usata non mi sembra una stazione poi così cioè al netto di quelle che possono essere queste critiche e quant'altro, mettiamo caso che io vado, mi pago il parcheggio, metto la macchina nel parcheggio e vi voglio prendere il treno, non mi sembra una stazione che non funziona. Però
7: però il parcheggio dovresti trovare il posto.
0: No, questo l'ho detto anche prima, per carità, ed è un'anomalia sicuramente.
7: Perfetto. Hai calcolato il tempo che passa tra una volta che arrivi in stazione e quando vai a prendere il treno? Ci sei mai stato alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, con quello che succede su quelle due uniche banchine? Cioè due banchine per ospitare una platea di persone di 80-90 comuni, perché Afragola, Cerre, Cardite, Crispana, Pumbigliana, Cisciana, cioè è assurdo.
0: Tutti i pendolari vanno là, sì.
7: È tutto assurdo. Allora. Io non voglio dare la colpa a nessuno, ma pure perché non serve a niente, ormai sta là. E io spero che la nuova amministrazione di Afragola, la nuova di ACR, cioè i comuni che ce l'hanno dentro casa, attuano programmi per renderla almeno più vivibile. Ma la stessa cosa, allora, io deambulo bene, tu cammini buono, Rosario addirittura vola quando si mette.
0: Sì, quando vuole sì. Quando vuole sì.
7: Cioè, Ma immagina una persona portatore di handicap, qualsiasi persona anziana con difficoltà, ma hai visto il lasso di spazio che c'è tra una volta arrivati e quando vai a piglio tre? Sono 3 chilometri a terra, sto esagerando, attenzione.
1: Lo so, senti, mi devo fermare, abbiamo capito qual è il problema. Sì, sì.
7: Poi buon fine settimana.
1: Datemi il potere, mo beghi, datemi il potere, votate.
0: Per carità di Dio.
1: Prima mi finisce la casa e poi vi risolvo pure il mio problema. Votate.
0: Per quanto costa casa tua, ci vogliono quattro mandati, ci vogliono. Ma stai scherzando?

0: Devo fare un video pure io così, pensa cane, così, sei minuto, sì.
1: Ma fai un video dove riesci a fare questo, per esempio, che sarebbe...
0: E che si è fatto un'intelligenza artificiale.
1: Tu dici?
0: Sì, sì.
1: Vedi lei,
0: con l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale si fa tutto. 081-546-6877.
1: E rifacciamo a Fragola allora con l'intelligenza artificiale, pronto?
0: Vabbè, si può fare, sì. Buongiorno, ciao.
2: Ciao. A proposito di complotto, ma avete visto le immagini della nostra premier con Trump?
0: Sì.
1: Le immagini di Trump con Meloni, sì.
0: Sì.
2: Tanti poco imbarazzanti.
0: Ma quella là che stanno seduta, ma perché il fatto che ha detto Trump, che gli ha chiesto la foto?
2: Non solo quello, ci sta un video che lei parla e Trump non l'ascolta proprio.
0: Ma non c'è smart gria, sta denigrando l'Italia, non è perché lo sta parlando di Meloni.
2: Mamma mia.
0: Ci dovremmo indignare per questa, no? Perché sì, la Meloni comunque ci rappresenta, okay?
2: Imbarazzante
0: per lui, questo punto qua. Capisci che siamo stati sempre così amici perché ci deve trattare così. Chi dice che è un segnale agli altri leader europei. Vabbè, comunque. Senti, ma abbiamo finito il tempo, Zaccaria. Allora, signori, ci fermiamo, c'è canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi l'ultima parte di questa puntata del sabato. Vai.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio.
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dance No More qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per chiudere questa puntata del sabato con una terza ora che dal complotto è arrivata per direttissima in alta
1: aeroporto
0: velocità
1: ad Afragola, fa tutti i mezzi di comunicazione,
0: quindi proprio siamo andati fortissimi ragazzi stamattina.
1: Si è passato pure per caso di po', bravo.
0: Hai capito perché l'ha detta sta cosa?
1: Lo so.
0: E tu perché la ripeti?
1: Io ripeto tutto,
0: cioè,
1: lo so.
0: Lui quando ti dice le cose nell'orecchio, io sono tacere.
1: Sono una brava persona,
0: no,
1: capito?
0: Tu sei ingenuo.
1: Io sono ingenuo, sì, bravo.
0: Per non dire altro.
1: Dicono le cose, io penso che chi mi sta dicendo una cosa professionale ripete.
0: Ma la devi prima ascoltare. Vabbè, lasciamo per.
1: Ma sono ingenuo.
0: 0815466873 per dire la vostra. Ci sono ovviamente ancora altri messaggi. Chi è arrivato prima, l'aeroporto o le case? Se sono arrivate prima le case, allora l'aeroporto deve accollarmi il costo dell'insonorizzazione.
1: Vabbè.
0: Dice pronto. Carlo, pronto?
1: Pronto.
2: Aiù. È la seconda ora, oggi sono 3 ore, verrà chiamata la voto, capito?
1: Sì. Certamente, dimmi.
2: Che dite? No, niente, Rosa.
1: Sì.
2: Io perché ma ti conosciuto tu qua, me lo dici.
1: Ecco, no? Mi dammo conosciuto.
0: Carmine, tu sei inconfondibile.
1: Sì.
2: Ho preso tempo all'aeroporto, in realtà volevo aspettare giù per portarvi al bar.
1: No, tengo che fare, Rob. No, ha già mangiato.
2: Ma perché ci magnetizza la schedella all'aeroporto e faccio da fumare, cara, ci metti di.
1: Ottimo, ottimo.
2: O se vi porta. Oh, ma volevi venire al bar con me?
1: No, però dimmelo comunque, vai.
2: Niente, vi volevo augurare buona domenica.
1: Anche grazie.
2: E fine alla settimana e un bacio a tutti e buon weekend. Ci sentiamo lunedì.
1: Ciao Carlo. Un bacio.
0: Allora, l'abbiamo detto di che parlava il film di John Carpenter alla fine, no? Parla di alieni travestiti da esseri umani che controllano il mondo tramite le istituzioni e possono essere riconosciute solo tramite degli occhiali appositamente realizzati.
1: Ah, quello del fatto degli occhiali. Senti, esatto. Ci sta questa teoria che la nostra classe dirigente sarebbero questi alieni intelligentissimi che vengono da.
0: Non credo proprio.
1: Però prende quello che fa, niente è che tanto intelligente, ma voi siete sicuri?
0: No.
1: Ma vorrei che Salvini è alieno.
0: Ma tu parli di quello?
1: Ma Trump è alieno. Non lo so.
0: Io direi che
1: negli
0: ultimi 10 anni, se guardi dal lato Trump fino arrivando a Putin, stam misa popa male. Zitto.
1: Kill sì.
0: Sì, ecco. Kill meno sì. Male. Al limitato.
1: Però manca intelligenza, è una razza.
0: Pronto?
1: Ignorante, bravo. Pronto?
3: Ragazzi, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao.
3: Ragazzi, buongiorno, no, vi volevo ringraziare di tutto per la compagnia che ci fa.
1: Grazie a te che ci ascolti, fratello.
3: Grazie Stefano, sei un grande.
1: Non so Stefano, vabbè, vai avanti.
0: Ragazzi, pensate quanto siete fortunati ad avere Stefano la mattina qui che fa il programma per voi di sabato, tra le altre cose.
1: Già a chiedere l'aumento. Pronto? Fatto pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao.
4: Ciao, sono Lucio, buongiorno.
1: Ciao Lucio. Ciao.
4: Volevo evidenziare una cosa, no, perché io viaggio spesso.
1: Sì.
4: Ma siete mai scesi a Reggio Emilia alta velocità alle 10 di sera?
1: Dove? Non ho capito, l'alta velocità?
4: Reggio Emilia alta velocità.
1: Reggio Emilia alta velocità, no.
4: La virtuosa Reggio Emilia, no?
1: No,
4: la virtuosa
1: no.
4: Emilia Romagna.
1: No, no, non l'ho mai fatta, no.
4: E allora, Rosa, tu che sei una persona colta.
1: Ma mezzo, come si dice, ma al comune mezzo caudio stai dicendo?
4: No, cioè. Tu, fa paura. Non c'è niente, parlami Reggio Emilia. Se voglio dire, parliamo delle regioni virtuose, attenzione, regioni virtuose. Ma fra cui sono d'accordo con voi che è un ibrido e andrebbe va rifatto e va rivista un poco tutta l'infrastruttura.
1: Sì, ma non significa
4: che parlavate anche dell'aeroporto, nel momento in cui apre la metropolitana di Capodichino, noi saremo l'unica città in Europa che con la metro colleghiamo aeroporto, porto e ferrovia. Cioè, avete fatto caso a sta cosa?
1: Sì, ma va a finire nel 1990 quando ci fu un mondiale, no, frate. Siamo leggermente in
4: vabbè, la
1: ma metro, proprio che lì 5 minuti proprio.
4: La metro a Capodichino aprirà fra qualche annetto.
1: La metro 1 doveva finire nel 1990 con il mondiale.
4: Ma io commetto un complotto.
1: Quindi
4: lasciamo sta. Io credo ai complotti. Però voglio dire, ragazzi, Reggio Emilia alta velocità, ma da credere, i parcheggi è lo stesso problema di Afragola. E a parcheggiare non puoi nemmeno aspettare il passeggero, te ne hai fuori stazione.
1: Come noi.
4: Ma che con chi viaggia? Vi auguro un veramente tanto.
1: Pure a te, amico mio. Ciao, ciao, Marco, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Allora, signori, noi finiamo. Ci andiamo a preparare. Che ci andiamo.
0: Allora, Capodichino.
1: Lì parlando di lì.
0: Stazione di Capodichino, la linea 1, dovrebbe essere operativa entro la metà del 2027. Quindi, in realtà, mancherebbe anche un annetto, mancherebbe un annetto.
1: Notizia completamente inutile e falsa. Ecco. Va
0: ti
1: bene.
0: Sto riportando quella che è la tempistica.
1: Sì, c'è già l'intelligenza artificiale, chissà. Va bene.
0: Ma io non sento più niente. Ah, ok, è tornato. Che stai premendo tu che non sentiamo più nulla? Ah, ora ti sentiamo.
1: Andamore che marrucchini,
0: vabbè. Allora, vabbè, ragazzi, signor, vi lasciamo in ottima compagnia. C'è prima il Radio Giornale, poi vi lasciamo con Radio Golla. E c'è Catapano, c'è Catapano. Grazie. Grazie Simone Zagaria. Sta arrivando la qualunque in cuffia.
1: Ma io non posso lavorare in queste condizioni.
0: Ma
1: non
0: l'hai
1: posso.
0: Detto anche alla prima ora, eppure sei rimasto tutte e tre le ore. Sei rimasto.
1: Sono un sacco di Utah, va
0: buca. Lui è il sacco di Utah.
1: Ma che testa dice? Lui è Marco Pesacano. Lasciamo stare.
0: Grazie Simone Zagaria. A lunedì, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Un tragico incidente stradale costato la vita ad un quindicenne salernitano. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Salerno, lungo corso Garibaldi. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un'autovettura. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a Salerno. Per il quindicenne non c'è stato nulla da fare. L'altro ferito è invece ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Ancora la cronaca. Sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di estorsione aggravata, rivelazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici. I tre poliziotti in servizio alla Questura di Napoli, destinatari delle misure cautelari eseguite oggi dalla Polizia di Stato. Gli episodi contestati risalgono al settembre dello scorso anno e sono stati commessi a Napoli. Dalle attività di indagini svolte dagli ufficiali è emerso che i tre indagati si sarebbero impossessati, dietro minaccia, di un'ingente somma di denaro in contanti nella disponibilità di un soggetto dopo un controllo a bordo della sua autovettura. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato come gli indagati avrebbero utilizzato i sistemi informatici per rivelare a terzi fatti coperti da segreto investigativo. Ancora la cronaca, sequestrati oltre 100 lettini ed ombrelloni e denunciati abusivi alla rotonda di Piazza Napoli. A seguito di numerose segnalazioni, la polizia locale ha effettuato un servizio mirato in collaborazione con i carabinieri con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'occupazione illecita di suolo pubblico e dell'esercizio non autorizzato di attività economiche. Le forze dell'ordine hanno dapprima svolto dei servizi di osservazione per individuare i luoghi utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. I responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, l'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Per lui contratto da 3 anni, proprio come il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto delusione mondiale per Scott McTominay e la sua Scozia, sconfitti per 1-0 dal Marocco. Scozia che al momento ha 3 punti in classifica dopo 2 partite. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi.

0: Buon pomeriggio cari amici ascoltatori, inizia l'informazione sportiva con Radio Gol del sabato, vi terremo compagnia fino alle ore 16 quest'oggi. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Riccardo Catafano, un saluto al nostro Simone Zagaria che vado ovviamente a ringraziare per il contributo che ci darà quest'oggi, caro Simone, così come ringrazio il nostro Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video, così come Marcello Calvano invece in redazione, che ritroverete poi nel corso della puntata. Tanti temi anche quest'oggi, in questo sabato, che andremo ad affrontare insieme a voi. Ovviamente sono le ore di Massimiliano Allegri, è partito l'attesa, il countdown verso la risoluzione con il Milan e l'ufficialità poi del tecnico livornese come nuova guida tecnica del Napoli per il prossimo triennio nell'anno del centenario. Max Allegri che intanto lavora insieme al direttore sportivo Giovanni Manna per costruire quella che sarà la rosa a disposizione per questa stagione molto molto intensa per gli azzurri. Intanto tiene banco ovviamente anche il mondiale, come diceva poco fa nel corso del giornale radio il nostro Marcello Calvano, una delusione per la Scozia di McTominay, che è stata battuta ieri dal Marocco e ora nella terza e ultima partita del girone se la vedrà invece contro il Brasile. Detto questo, iniziamo subito i nostri collegamenti telefonici dando il buon pomeriggio al collega Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, come stai?
1: Ciao, bene, grazie.
0: Maurizio, allora poi ti chiederò di Napoli, però visto che ormai siamo al termine, è iniziata anche la seconda giornata di questi campionati del mondo, alcune sorprese in positivo e in negativo ci sono state, vedi anche l'eliminazione dopo due giornate anche della Turchia di Montella, che idea ti sei fatta di questi campionati del mondo extra large?
1: Ma innanzitutto il campionato del mondo è un po' come il Festival di Sanremo, nel senso che conta poco chi è bravo nelle prime serate, poi alla fine bisogna vedere chi vince. Di solito chi comincia male poi cresce, a meno che non sia eliminato. È una competizione che dura un mese, nella quale bisogna andare in forma nelle ultime partite, quindi è un po' difficile giudicare il mondiale per quello che si è visto sinora. La squadra che mi è piaciuta di più, o perlomeno una di quelle che mi è piaciuta di più, è sicuramente il Marocco.
0: Condivido.
1: Ma due partite di grande organizzazione, di qualità, con questo ragazzo di 18 anni, Ouadib, in mezzo al campo, che è sembrato veramente un giocatore fatto finito, ma di alto livello. Poi ovviamente c'è la qualità delle squadre molto forti come il Brasile, come l'Argentina. C'è Kane che ha confermato di essere il grande giocatore che tutti conosciamo. Insomma, come sempre nel campionato del mondo ci sono delle rivelazioni, perché sono giocatori poco conosciuti che diventano protagonisti, e ci sono invece delle conferme. È appena cominciato, è una manifestazione lunga, e quindi non c'è niente da dire oltre quello che stiamo dicendo, nel senso che alla fine, come ben sappiamo, nel mondiale conta chi vince, perché il gioco molte volte è lacunoso, i giocatori arrivano dopo una stagione lunga e massacrante, quindi pretendere troppo gioco, troppa qualità è difficile.
0: Certo.
1: Quindi vediamo cosa succede nel proseguo del campionato. Fino adesso si vedono soprattutto le individualità, ho visto. Eccezione fatta appunto per il Marocco, che si è dimostrato essere la squadra protagonista, d'altronde anche nell'ultimo mondiale è stata tra le protagoniste.
0: Certo, però Maurizio, poi vengo anche al tema Napoli, guardare questa Bosnia che racimola appena un punticino contro il Qatar, insomma aumenta quelli che sono i rimpianti. È anche un discorso, è vero, noi abbiamo analizzato più volte anche con te la situazione disastrosa di quello che è il calcio italiano anche a livello di management, inevitabilmente, però se poi andiamo a vedere anche la qualità che mette in campo la Bosnia e pensiamo alla squadra invece con la quale l'abbiamo affrontata e persa anche in malo modo, insomma aumentano i rimpianti, ma anche un po' la rabbia per non aver battuto questa nazionale che sicuramente avrà delle individualità buone, ma resta una squadra comunque mediocre, no?
1: Guarda, il discorso sulla qualità complessiva del nostro calcio è un discorso troppo lungo che non possiamo fare adesso.
0: Ah no, certo, servirebbero settimane e settimane di diretta più che una puntata.
1: Il futuro presidente federale Malagò ci ha già detto che con lui ci qualificheremo sicuramente. Bene, siccome a me sembra una buttade, perché le garanzie su queste cose non le può dare nessuno, neanche il miglior allenatore del mondo, figuriamoci l'ex presidente del circolo tennis dell'Aniene, io mi meraviglio del fatto che si continui a dire delle cose quando c'è un movimento che è in palese grande difficoltà sotto tutti gli aspetti. Vediamo cosa faranno questi nuovi governanti del calcio, al di là di gestire quello che è l'attualità. Dal punto di vista dell'eliminazione, sai, noi siamo stati, come sempre, andiamo indietro nelle situazioni, cerchiamo di capire anche le motivazioni.
0: Certo.
1: Contro la Bosnia, se Ken avesse fatto il gol facile, che invece ha sbagliato, saremmo andati sul 2-0 e la partita era finita. E quindi probabilmente anche in queste cose qua ci vuole la fortuna di sfruttare l'occasione, l'opportunità. Sicuramente non si può paragonare un movimento di un paese piccolo con pochissimi abitanti come la Bosnia con quello del calcio italiano.
0: Ma certamente.
1: 5 milioni di abitanti e milioni e milioni di praticanti. Quindi è ovvio che si tratta di un grande fallimento, l'ennesimo. Ma non il solo.
0: Appunto, noi ci auguriamo quantomeno l'ultimo. Poi è ovvio, ci sono fallimenti e fallimenti, questo sicuramente, però che il calcio italiano abbia bisogno di ripartire con idee e persone diverse, insomma, ce lo stiamo ripetendo, ahi noi, caro Maurizio, da troppo tempo. Vedremo, insomma, con la nuova governance, con Malagò, che cosa succederà. Detto questo, vengo anche al Napoli, perché a proposito di cose che ci ripetiamo da un po' di settimane, si attende l'arrivo di Max Allegri, e firma questa settimana, la firma ancora non è arrivata, perché di fatto ancora non c'è questo accordo su questa buona uscita con il Milan. Qualcosa che, devo dire la verità, caro Maurizio, sta anche iniziando un po' a spazientire alcuni tifosi del Napoli, perché dicono: ma come, Allegri ha comunque un contratto pronto qui a Napoli, è pronto per ripartire, deve fare per forza tutta sta trafila della buona uscita con il Milan? Ecco, è un qualcosa che i tifosi del Napoli, o meglio parte dei tifosi del Napoli, ripeto, non stanno guardando proprio di buon occhio. Tu che idea ti sei fatto su questo braccio di ferro tra Allegri e il Milan?
1: Ma il discorso è complicato. Se le cose sono scritte nei contratti, bisogna osservarli. Se le cose non sono scritte nei contratti, se ne discute. Io penso che l'allenatore che ha fallito tutti gli obiettivi quest'anno, fallendo tra l'altro un obiettivo che al Milan costa più di 50 milioni di euro, perché questo vale la Champions League, che pretende anche una buona uscita per andare in un altro club con il quale ha già raggiunto un accordo ed ha stipulato un accordo triennale, a me sembra l'ennesimo episodio scandaloso del calcio italiano. Lo dico apertamente, perché ovviamente c'è chi dice si appella alle consuetudini. Io dico che in questo caso ci sono talmente tante situazioni che si sono verificate che bisognerebbe avere anche il buon gusto,
0: certo,
1: di dire ok, grazie, scusate, chiedere scusa, perché se il Milan non si è qualificato alla Champions, la responsabilità primaria è di Allegri, anche se gli amici degli amici cercano di far passare questa situazione come colpa dei dirigenti che hanno parlato con i giocatori, che hanno provocato questo scollamento dell'ambiente. Cosa che fa abbastanza ridere, perché sinceramente i dirigenti non vanno in campo, i dirigenti non tirano le punizioni, non fanno le parate. I dirigenti possono pure dire quello che gli pare, ma poi la partita la prepara l'allenatore, la mentalità la deve dare l'allenatore e il gioco lo fanno i giocatori. Quindi discorso che mi sembra chiarissimo,
0: certo,
1: almeno dal mio punto di vista.
0: No, chiarissimo e trasparente come sempre. Maurizio, prima di salutarti, però io un commento sulla notizia che è arrivata ieri, insomma, te lo devo chiedere. Ronaldinho torna in Italia a 46 anni, firma in Serie C a Ravenna.
1: Guarda, a me fa piacere che il mio amico Riedo Braida si sia ravveduto, perché nel dicembre del 93 quando gli proposi l'acquisto di Ronaldinho per il Milan a parametro zero, Ronaldinho compiva il 21 marzo del 94 18 anni e per la legge Pelé era contrattualmente libero.
0: Eh sì.
1: E il, un amico che si trovava in Brasile con il fratello di Ronaldinho, Bruno De Assis, mi chiamò al telefono e mi chiese se poteva esserci un club interessato a Ronaldinho, appunto. Io gli risposi: guarda, fammi fare due telefonate e poi ne parliamo. E chiamai proprio a Riedo, tra i tanti, non tanti, insomma, chiamai due o tre persone, e a Riedo mi disse che non gli piaceva. Quindi mi fa piacere se si sia ravveduto.
0: Il tempo è galantuomo, caro Maurizio.
1: Sempre galantuomo, ma dal punto di vista sportivo lo considero una stupidaggine gigantesca.
0: Io lì volevo arrivare, stavo dicendo che insomma l'Italia deve dare spazio ai giovani, prendiamo per carità un grandissimo campione, però 46 anni.
1: Ma certo, è una roba che non sta né in cielo né in terra, una roba che fa ridere. Dopo,
0: diciamo, un colpo di marketing, va, mettiamola così.
1: Ma sì, ma non so neanche se possa essere giudicato un colpo, perché un colpo è se prendi un ragazzo giovane che ha un talento, magari anche di 18 anni, lo prendi dal Brasile, lo prendi dall'Argentina, porti un ragazzo di prospettiva, prendi uno di 41 anni che tra l'altro grandissimo giocatore è stato, ma è uno che si è rovinato da solo facendo una vita non da sportivo. Tra l'altro lo porti a Ravenna, penso che lo vedremo più spesso al Tineta di Milano Marittima o al Papete che da altre parti.
0: È molto molto probabile, però vediamo, insomma, notizia che mi piaceva commentare anche con te, caro Maurizio. Ti auguro un buon weekend, alla prossima, è sempre un piacere.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie mille al collega Maurizio Pistocchi, con cui abbiamo aperto questa puntata di Radio Gol del sabato. Noi però dobbiamo tornare al telefono da un grande amico di Radio Kiss Napoli e di Radio Gol, mister Gigi De Canio. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, bentrovati, buongiorno, sto bene, grazie.
0: Bentrovato a te ovviamente, caro mister. Insomma, lo abbiamo titolato aspettando un pochino il conto alla rovescia per l'arrivo di Max Allegri. Ne abbiamo già parlato ovviamente con te di questa scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare a Max Allegri la panchina del Napoli nel posto Antonio Conte, nell'anno tra l'altro del centenario. Però io una cosa te la devo chiedere, perché insomma ci stanno arrivando anche tanti messaggi sul fatto che Allegri sia un difensivista, che ha giocato con il blocco basso quest'anno con il Milan, è la squadra che per percentuale faceva meno pressing offensivo. E allora ti chiedo da allenatore, però andiamo anche a vedere quelle che sono le caratteristiche dei giocatori del Milan di quest'anno. I Modric, i Leao, non mi sembra una squadra molto votata a quello che è il pressing offensivo, al netto della filosofia di Max Allegri. Tu che ne pensi, mister?
2: Ma perché voi pensate che chi fa un pressing ultra offensivo sia un allenatore che predilige, che è un allenatore che si può definire offensivo rispetto ad un altro? Guardate che fare pressing significa una capacità maggiore di difendersi. Perché il pressing presuppone che la palla ce l'hanno gli altri, certo. E quando la palla ce l'hanno gli altri, sono gli altri che fanno la partita e tu ti difendi. E quindi è un concetto utile per riconquistare palla. Allora, chi lo ha espresso in maniera sublime è stato il Barcellona di
0: Guardiola.
2: Però se noi ricordiamo e facciamo un po' la riconquistare palla, allora chi lo ha espresso in maniera sublime è stato il Barcellona di
0: Guardiola.
2: Però se noi ricordiamo e facciamo un po' la mente locale,

0: un po' più giovane, che si faceva lo stesso discorso per Trapattoni rispetto a qualcun altro. Poi vai a guardare la bacheca, Trapattoni ha vinto 6 scudetti, ha vinto in Portogallo, ha vinto in Germania, ha vinto in Austria.
1: E poi alla fine ci si ricorda di quello, però, mister, della bacheca, dei trionfi, dei successi, appunto, dei titoli.
0: Appunto. Magari qualcuno che invece ha avuto anche grandissimi momenti, eccetera, poi andiamo a guardare, forse c'è qualcosa che non quadra. Quindi direi che bisogna andare piano con definire le persone. Ricordiamoci sempre che nel calcio conta prima di tutto la qualità dei giocatori che uno ha a disposizione, e quindi la capacità poi da parte dell'allenatore di saperli utilizzare, di saperli mettere insieme, di saperli motivare, di saperli, tra virgolette, gestire in campo, secondo delle caratteristiche che prediligono e che guardano prima di tutto l'uomo, perché non ci dimentichiamo che dietro ogni professionista c'è un uomo. Il calciatore è una persona che fa il calciatore, e quindi dietro la professione
1: e c'è la vita poi del soggetto, in questo caso.
0: Anche questo fa parte del ruolo dell'allenatore, della capacità di comprendere le situazioni, e quindi non è solo guardare se si può fare 4-3-3, 5-3-1, 1, boh, non so, un discorso di numeri,
1: certo.
0: e tante cose. Ora, Allegri rappresenta una certezza con le sue caratteristiche, perché è la storia che parla per sé. Logicamente il Napoli deve festeggiare il centenario, è una squadra che è arrivata seconda, deve fare la Champions, è stabilmente nell'elite del calcio italiano, e io capisco il presidente che si affidi ad una persona che sul piano dell'esperienza, sul piano della storia, gli può dare delle garanzie. Poi può succedere di tutto,
1: Ma lo sappiamo benissimo. Poi si dice che il pallone è rotondo, poi ci sono stagioni anche, diciamo, che vengono segnate in un senso o in un altro. Poi quindi...
0: Ma voglio dire che bisogna però valutare le scelte secondo quelle che sono i pensieri della società, e io credo che secondo questo aspetto penso che De Laurentiis non potesse fare scelta migliore.
1: Caro mister, è sempre un grandissimo piacere poter parlare di calcio con te. Ti auguro un buon weekend, alla prossima.
0: Weekend, ciao.
1: Grazie mille a mister Gigi De Canio. Abbiamo parlato ovviamente di Allegri, abbiamo parlato della scelta di De Laurentiis, abbiamo anche iniziato a parlare un pochino del mondiale. C'era un messaggio che mi era arrivato poi tra l'altro da Paolo, da Torre del Greco, al 342 00 00 100, il nostro numero WhatsApp. Assolutamente, Paolo, ti confermo che la Scozia non è ultima in classifica, in questo momento la Scozia ha 3 punti nel girone, e terza, dovrà affrontare il Brasile nell'ultima tornata, ma ricordiamoci che si qualificano anche le 8 migliori terze a quelle che saranno poi i sedicesimi di finale. Torniamo al telefono per salutare il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Senti Max, stavo leggendo proprio adesso sulle colonne del Napolista, insomma, un Aurelio De Laurentiis che è bello tranquillo negli Stati Uniti, non ci sono problemi di sorta per quello che sarà poi l'ufficialità dell'arrivo di Max Allegri. Domani allo stadio anche a studiare Lukaku e De Bruyne. Sta attenzionando molte nazionali in questo momento Aurelio De Laurentiis. Però io una riflessione con te la voglio fare in questo momento su Lukaku e De Bruyne, perché si è parlato tanto di un Napoli che secondo me dovrà andarla a puntellare questa rosa, ma un Napoli che inevitabilmente dovrà dare un occhio a quello che è il bilancio. Ma questo Napoli può permettersi ancora gli stipendi entrambi di Lukaku e di De Bruyne?
2: Guarda, innanzitutto secondo me per Allegri bisogna comunque aspettare che firmi, perché tutti dicono che non c'è problema, però lui non ha firmato.
1: Tu mantieni ancora un po' un pizzico di suspense.
2: Manterrei la

0: coerenza con la realtà.
1: Certo.
0: Lui vuole, chiede, pretende dei soldi dal Milan. Il Milan sembra non intenzionato a dargli, poi probabilmente, non so, lui farà causa, non so cosa farà, però al momento non ha firmato. Bisogna vedere a luglio, bisogna secondo me aspettare luglio. Per quanto riguarda gli stipendi, in linea di massima probabilmente due stipendi così sono troppi. Ci sarebbe da fare una scelta, secondo me non è una scelta facile.
1: Perché
0: Lukaku, se torna Lukaku, è un centravanti che al Napoli farebbe molto bene. De Bruyne, secondo me De Bruyne presenta più incognite di Lukaku, vista la prima stagione a Napoli. Poi se questo mondiale secondo me è più una risposta, una vetrina importante per De Bruyne che non per Lukaku. Cioè Lukaku ha dimostrato quello che può dare al Napoli, De Bruyne no.
1: Io però credo che in caso di cessione, visto che entrambi comunque sono sotto contratto con il Napoli, sarebbe più facile trovare destinazione a De Bruyne che a Lukaku, lo sai in questo momento?
0: Non lo so. Cioè, il calcio è molto strano, a Lukaku è passata mezz'ora ed è diventato, tornato a essere l'idolo del Belgio. Bisogna vedere come vanno le partite, magari De Bruyne contro l'Iran è una partita più abbordabile, potrebbe mostrare qualcosa. Fatto sta che De Bruyne quest'anno a Napoli ha mostrato molto poco rispetto a quello che si aspettava.
1: Diciamo che abbiamo visto più De Bruyne Lukaku in mezz'ora di Belgio che in una stagione intera di Napoli, al netto poi di quelli che sono gli infortuni. Fa anche un po' pensare quello che poteva essere, che non è stato, perché poi la connection tra i due quando sono in campo insieme, insomma, si vede e fa ancora la differenza, no Max?
0: Questo non c'è dubbio, però almeno di Lukaku abbiamo visto il primo anno.
1: Certo. Ed è stato un primo anno importantissimo, in doppia cifra per gol e assist, determinante per lo scudetto.
0: Direi di sì.
1: Assolutamente sì. Insomma, abbiamo parlato di Max Allegri, ovvio che però questo è un Napoli che si prepara anche ad un anno particolare, quello del centenario, raccogliere l'eredità adesso che sia Allegri, come io credo che alla fine sarà comunque complicato, perché insomma Antonio Conte, come dicevamo poco fa Max, ha portato in dote uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto. Ecco, io credo che per Massimiliano Allegri, qualora poi diventerà, come ripeto credo, l'allenatore del Napoli, sia anche secondo me una sfida personale da andare a rivincere, perché effettivamente lui credo che proprio in questi aspetti vada ad esaltarsi. Già è successo una volta di subentrare ad Antonio Conte, è uno di quegli allenatori, ex calciatori, che secondo me messo davanti a una sfida può tirare il meglio di sé, perché in tanti lo danno in parabola discendente Massimiliano Allegri, io invece mi appiglio ancora a questa sua voglia di rivalsa, al netto di quelle che poi saranno le idee calcistiche che porterà qui al Napoli.
0: Pure sulla parabola discendente, lui non ha vinto alla Juventus, ma non è che chi è venuto dopo di...
1: Ha vinto una Coppa Italia alla Juventus, però
0: ha vinto una Coppa Italia. Chi è arrivato dopo di lui non ha fatto meglio di lui.
1: Esattamente.
0: Cioè, Thiago Motta è stato esonerato, Tudor è comunque arrivato quarto e si è qualificato per la Champions, Spalletti neanche in Champions.
1: Esattamente.
0: Quindi insomma i confronti vanno fatti secondo me con la squadra che hai a disposizione. Chiaramente lui aveva vinto precedentemente 5 campionati di fila quando subentrò a Conte,
1: sì.
0: Però questa è un'altra Juventus. La stessa cosa al Milan, cioè lui è subentrato con un decimo posto. Certamente c'è stato uno strano crollo, molto strano per lui, però poi bisogna vedere anche quello che succederà l'anno prossimo al Milan. Questo crollo, secondo me, ci sono anche molte dinamiche societarie.
1: Ma assolutamente
0: è un crollo,
1: sì,
0: molto strano per essere una squadra allenata da Allegri. Quindi sì, io credo che Allegri, poiché vive una condizione
2: comunque complessa, e considerato mediaticamente un allenatore parabola discendente, quasi il male assoluto del calcio, viene considerato, come dire, l'uomo.
1: Sì, sì, l'anticalcio difensivile, abbiamo letto un po' di tutto.
2: Un dilettante, uno che non capisce niente di pallone, insomma. Chiaramente per lui è una sfida, quella del Napoli, importante. Anche per questo capisco poco il suo traccheggiamento. Cioè, lui è in una condizione, secondo me lui è un grande allenatore, però vive una condizione ambientale complessa in cui è considerato quasi finito. Viene a Napoli, cioè non viene una squadra forte, non è che viene.
1: Esatto.
2: Non va in una squadra. Mi sarei aspettato un po' più di brio da parte sua.
1: Esatto, ma un po' più di decisione forse su questa questione della buona uscita, ma proprio per mandare
2: esaltazione,
1: proprio per mandare forse un segnale. Vedremo, ovviamente attenderemo l'arrivo e l'ufficialità poi di Max Allegri. E a proposito di questo, caro Max, io ti auguro un buon weekend. Grazie sempre.
2: Ciao, grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie mille al direttore del Napolista Massimiliano Gallo, che ci accompagna anche al primo mini pit stop, giusto 2 minuti di pubblicità, e poi torniamo con Radio Gol del sabato.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: E rieccoci in diretta con Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Salutiamo anche il nostro Fabio Esposito in regia. Andiamo al telefono per augurare un buon weekend a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale, come stai?
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene?
1: Buon pomeriggio a te, caro Pasquale. Operazione in corso, perché in attesa dell'arrivo di Max Allegri è ovvio che il tecnico toscano e Giovanni Manna sono a colloquio costante, quotidiano, per cercare, insomma, di costruire questa rosa del centenario. Io continuo a ripetere però che secondo me le operazioni più complicate, quantomeno in questa fase, saranno quelle in uscita, perché il Napoli deve sfoltire un bel po', caro Pasquale.
11: Non c'è dubbio, numericamente la rosa è molto ampia, ricordiamo insomma che sono rientrati diversi giocatori a partire da Lang, da Lucca, Marianucci, Rafa Marin, insomma ci sono tanti giocatori in rosa. Il Napoli ha tante alternative in tutti i ruoli e, come giustamente dicevi, prima di intervenire, di andare a rinforzarsi, dovrà per forza di cose cedere qualcuno, e anche perché poi ci sono da rispettare i limiti della lista per il campionato, ma anche quelli per per la Champions, quindi bisognerà fare bene i conti e bisognerà anche dal punto di vista economico trovare delle soluzioni perché poi i conti tornino a quadrare. È chiaro che il Napoli sta sondando diverse piste, quella più calda al momento mi sembra quella riguardante Ghila, ma c'è un osso duro da mettere a posto che è quello di Lotito e l'operazione non mi sembra molto facile.
1: Poi è vero che siamo anche a giugno in questo momento, no Pasquale, quindi di tempo ce n'è ancora, è inevitabile che le prime richieste tendano ad essere un po' più alte, soprattutto in un periodo di mercato dove effettivamente le trattative sono piuttosto statiche vista la presenza in contemporanea di quello che è il campionato del mondo. Di certo il Napoli con Ghila in questo caso ha un accordo, il calciatore vuole il Napoli, quindi diciamo che credo sia semplicemente una questione di tempo nel lavorare ai fianchi quella che poi una società come la Lazio, che inevitabilmente però ha bisogno in questo momento di liquidità e di vendere.
11: È vero, è tutto vero quello che dici, non dobbiamo nemmeno dimenticare però che in oltre 24 anni di presidenze De Laurentiis e Lotito, io credo che non sia mai stato concluso un affare fra i due. Quindi chiaramente magari quest'anno ci sorprendono e riescono a mettere a punto questa operazione, è vero però come giustamente dicevi che è una questione di pazienza, bisognerà aspettare perché con il passare dei giorni e delle settimane la posizione del Napoli diventerà più forte, quella della Lazio meno forte, però con Lotito non c'è mai niente di scontato perché con diversi giocatori insomma è andato al muro contro muro, allo scontro finale, però in questo caso chiaramente l'operazione converrebbe un po' a tutte le parti in casa e questo ci lascia pensare che poi alla fine una soluzione debba essere trovata. Vediamo, ci sarà da pazientare perché ripeto le parti in causa sono molto dure da convincere.
1: Vero, questo è assolutamente vero, anche quello che sottolineavi tu insomma sulla gestione dei rapporti di mercato tra Lotito e De Laurentiis. Un altro discorso che un po' mi sorprende, devo essere onesto Pasquale, no? Voglio sapere anche la tua, è quello che riguarda invece gli estremi difensori del Napoli, perché nelle ultime ore insomma i rumors aumentano di una possibile vera e propria rivoluzione in porta per il Napoli. Se da una parte c'è Alex Meret che entra nell'ultimo anno di contratto, dall'altra c'è un Vania Milinkovic-Savic che sembra, uso sempre il condizionale perché dobbiamo ancora attendere quello che poi sarà l'avvento di Massimiliano Allegri, non essere uno dei profili più caldeggiati dal tecnico livornese, arrivato l'anno scorso per oltre 20 milioni su richiesta di Antonio Conte. Una stagione, io ripeto, sia di Meret che di Milinkovic-Savic credo che sia comunque una stagione positiva di entrambi i portieri, eppure potrebbe terminare dopo appena una stagione l'avvento del serbo qui a Napoli e potrebbe anche salutare Alex Meret. Tu credi a questa rivoluzione totale in porta ed eventualmente ad oggi quali sono i profili caldeggiati dal Napoli?
11: Ma guarda, da quello che mi risulta insomma Meret è molto considerato da Allegri e quindi io credo che insomma Meret possa andare verso una conferma.
1: Però saremmo di nuovo punto e a capo, cioè rimantieni Meret a scadenza perché entra di nuovo nell'ultimo anno di contratto.
11: È chiaro che magari potrebbe esserci una soluzione diversa, vediamo se quali saranno gli sviluppi poi della situazione. Chiaramente l'eventuale permanenza di Meret aprirebbe di nuovo un confronto fra le parti e potrebbe anche magari chissà a portare a una trattativa per il rinnovo. Sicuramente Milinkovic è un giocatore che in questo momento è aperto il Napoli a tutte le soluzioni e quindi bisogna capire poi quello che arriverà, perché poi diciamo le decisioni sono anche figlie delle offerte che eventualmente arriveranno. Milinkovic credo che possa avere mercato, vediamo se qualcosa si muoverà intorno a lui, in quel caso il Napoli farà le sue valutazioni. Abbiamo raccontato in queste settimane dell'interesse per Kovar, il portiere del PSV della Repubblica Ceca, che è un giocatore che piace molto al Napoli, così come il Napoli eventualmente ha fatto qualche sondaggio anche per Vicario, però ripeto tutto è condizionato a un'eventuale uscita. In questo momento con Meret, che mi sembra essere il preferito di Allegri, con Milinkovic per il quale non mi risultano ancora arrivate nessuna offerta, ecco che parliamo ancora di ipotesi, e per entrare certo. nel vivo c'è bisogno che poi arrivi qualche offerta concreta.
1: No, ad oggi è ovvio che parliamo ancora di ipotesi, di richieste di informazioni, come è normale che sia al 20 di giugno. Invece un'altra questione in stand by, secondo me, è quella di Anghissà, che in tanti si sono affrettati il dare lontano da Napoli. È inevitabile che però questo calciatore dovrà andare a colloquio, no? con Massimiliano Allegri, e da quello che mi risulta non è scontato ad oggi che Anghissà poi lasci il Napoli nel corso dell'estate.
11: Anche perché Allegri e Anghissà hanno gli stessi agenti italiani.
1: Esatto.
11: E quindi questo potrebbe essere sicuramente un fattore all'interno di una valutazione. Comunque Allegri stima molto Anghissà, e chissà che magari non possa convincerlo a sposare il suo progetto, a tornare a essere centrale nel progetto del Napoli, come lo è stato sempre, poi, perché Anghissà è stato sempre un perno centrale in questo Napoli, tranne quest'anno, ma non per colpa di altri, ma per colpa dell'infortunio che lo ha tenuto a lungo distante dal campo di gioco, e che non lo ha visto tornare brillante nell'ultima parte di stagione. Per cui, insomma, io mi aspetto che ci sia un confronto serio fra le parti, e non mi sorprenderei se Anghissà restasse anche al Napoli con Allegri.
1: Assolutamente così. Caro Pasquale, ti auguro un buon weekend, alla prossima, e grazie sempre.
11: Grazie, buon weekend anche a voi.
1: Grazie mille al collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione. Continuiamo invece la carrellata dei nostri ospiti, tornando in panchina, lo facciamo con mister Attilio Tessera. Ciao mister, come stai?
12: Ben trovati, tutto bene, grazie.
1: Ben trovato, buon weekend ovviamente anche a te in questo pomeriggio di Radio Gol del sabato. Io te lo chiedo subito, insomma, Massimiliano Allegri è lui il prescelto per sostituire ovviamente Antonio Conte. Ha parlato anche Iglitare, che ha tra l'altro condiviso questa stagione iniziata molto bene e finita molto male poi al Milan con Massimiliano Allegri, e dice: è un top, farà bene, è una scelta saggia. Io innanzitutto chiedo la tua sulla scelta di Aurelio De Laurentiis, poi se Tare, insomma, che ha lavorato con Massimiliano Allegri nell'ultimo anno, insomma, sposa quella che è la scelta del Napoli, io vorrei anche un po' poi cercare di capire, secondo te, cosa non ha funzionato nel Milan quest'anno per non arrivare al quarto posto, perché si è parlato tanto di divergenze societarie in questo momento nel Milan, non tutti però stanno dando questa motivazione. Quindi io in primis ti chiedo la scelta di Allegri per il Napoli, e poi che cosa secondo te Allegri ha sbagliato in questa stagione al Milan.
12: Allora, sottoscrivo pienamente le parole di Tare. Allegri è un top, è un allenatore importante, dopo un allenatore importantissimo serve un altro allenatore importantissimo. Conte e Allegri sono i top in Italia, sono i numeri che lo dico, poi se mi dici che Spalletti è bravo, sarei bravo, Spalletti e Tirico, bravissimi tutti, ma questi due fanno parte di questa cerchia dei bravissimi, e quindi per me sarebbe un allenatore di personalità.
1: Beh, insomma, i loro palmarès parlano da soli.
12: Intendo proprio questo, e i numeri sono tutti là per loro, perché poi nel calcio si parla tanto, ma alla fine la gente, dalla proprietà ai tifosi, vogliono i risultati, non c'è certo. parlare di altro, bisogna centrare i risultati. I risultati, questi due signori, il Conte e Allegri, hanno ben centrati. Per sapere bene cosa è successo al Milan bisogna essere dentro, non può essere una questione tecnica quando stai 23-24 partite imbattuto e all'improvviso diventa il buio pesto, vuol dire che si è rotto qualcosa.
1: Sì, ne aveva persa una sola alla prima giornata con la Cremonese, e poi ne ha perse 6 nelle ultime 10, qualcosa inevitabilmente è successo.
12: Esatto, è successo, è quello che può essere successo, non può essere sul campo, ma quello che dallo spogliatoio si porta in campo. Quindi io non lo so, non sono al Milan, non mi permetto di giudicare, certo. di dire una parola, faccio solo i conti con quello che hai appena detto. Perso la prima, 23 risultati consecutivi, poi 6 su 10, qualcosa si deve essere rotto, quindi lì evidentemente non sono stati più capaci poi di ricucire le tensioni, impressioni che c'erano.
1: Questo è, io credo sia davvero sotto gli occhi di tutti, per questo mi stupisco molto in quella che è l'analisi poi del Milan di quest'anno, che poi, ripetiamolo, al netto delle 6 sconfitte nelle ultime 10, è praticamente uscita dai primi 4 posti solo di un punto all'ultima giornata. Quindi io credo che se Allegri avesse comunque centrato poi il 4° posto al netto delle difficoltà finali, si starebbe facendo secondo me un racconto anche diverso sullo stesso tecnico livornese. Poi io sposo in pieno quello che dici tu, insomma il palmarès parla da sé di Allegri e di calcio di allenatori come Antonio Conte. Soprattutto la cosa che a me tra virgolette fa stare un po' più tranquillo credo sia proprio la gestione dei calciatori che ha Massimiliano Allegri, perché Aurelio De Laurentiis cerca un allenatore che valorizzi la rosa, ma che soprattutto riesca a far rendere quelle che sono un po' le stelle di questa rosa. In particolar modo mi viene da pensare a Kevin De Bruyne, che quest'anno al netto degli infortuni ha faticato molto a trovare il suo spazio qui nel Napoli di Antonio Conte. Abbiamo letto anche le dichiarazioni di De Bruyne proprio contro l'ex allenatore salentino del Napoli. In questo momento, secondo te, considerando anche quello che il calcio che esprime Massimiliano Allegri, poi vedremo anche con che modulo lo farà qui a Napoli, dove credi che un calciatore come Kevin De Bruyne possa effettivamente rendere al massimo in una rosa come quella del Napoli?
13: Ma sai, De Bruyne è un grandissimo calciatore, l'ho detto in tutte le volte che ci siamo sentiti, non è piaciuto per nulla la sua ultima esternazione su Conte, c'è qualcosa a dire, lo dici lì, ti poni, e poi il calcio, per come anche Conte l'ha utilizzato, se non ricordo male, anche da sottopunta 2-3 volte, quindi vai alla ricerca della posizione, esprimiti al meglio, tira fuori tutte le tue qualità, quindi è così, dove si è sempre espresso lui, da interno offensivo, di qualità, l'uomo dall'ultimo passaggio, l'uomo della finalizzazione, l'hai visto anche col Belgio, è andato alla finalizzazione 3-4 volte, quindi a ridosso degli attaccanti, però un giocatore che si può muovere libero a tutto campo. Ma io penso che Allegri, vedi, quando Modric, campione conclamato penso da tutti, dice che Allegri è un grande allenatore, e Modric si è trovato la posizione, ha giocato nel calcio italiano, ha giocato nel calcio Allegri, e penso che in tutta Italia abbiamo visto quello che è. Quindi io mi aspetto che De Bruyne, dopo un'annata sfortunata, e sfortunata per gli infortuni che ha avuto, quindi è comprensibile anche un rendimento un po' sottotono, purché in alcune giocate ha fatto vedere tutta la immensa qualità che ha, ripeto, immensa qualità che ha, però deve dare il suo rendimento con più continuità e prendersi, se è capace, anche la squadra sulle spalle con la grande personalità che lui sicuramente ha.
1: No, io condivido, tant'è che spesso, sai mister, qui con i nostri ascoltatori arriva anche un po' la domanda: che cosa fareste con De Bruyne? Io ripartirei proprio da Kevin De Bruyne in questo Napoli, perché è un calciatore che secondo me può darti ancora quel valore in più che purtroppo qui abbiamo appena visto in questa stagione, anche in termini di leadership con i compagni di squadra in mezzo al campo. È un calciatore che secondo me si parla spesso di aura tra i giovani anche sui social, però è un calciatore che puoi mettere secondo me un'aura così importante anche in quello che è il pensiero di crescita di questa squadra, che vale la pena ancora puntare su Kevin De Bruyne. Poi ovvio starà a Massimiliano Allegri capire quale collocazione, come esaltarlo ancora di più, in che centrocampo, in che modulo, questo poi lo vedremo, è ovvio che sono scelte di Massimiliano Allegri, però un calciatore come Kevin De Bruyne secondo me qui a Napoli ha ancora parecchie storie da raccontare, e mi auguro insomma che in questa stagione possa essere il protagonista che davvero la piazza ha atteso e che purtroppo insomma non ha potuto ammirare nell'ultima stagione. Mister, ne approfitto per ringraziarti e per augurarti come sempre un buon weekend, alla prossima.
13: Buon weekend a te, ciao a tutti.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a mister Attilio Tesser. Tra poco andiamo anche in pubblicità, poi arriverà Marcello Calvano per parlarci di mercato e non solo. Ci chiedevano, anzi mi chiedete in questo caso, Ferdinando da Ischia, novità per quanto riguarda l'arrivo di Mario Hila al Napoli. Ragazzi, da quello che risulta a noi la trattativa va avanti, in questo momento il calciatore spinge per arrivare al Napoli, c'è un accordo su base quinquennale con un ingaggio anche importante per il calciatore che ha scelto di fatto Napoli. Se però mi chiedete se c'è l'accordo ad oggi con la Lazio, ne parlavamo anche poco fa con Pasquale Salvione, non ancora, perché c'è distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta della Lazio. Però lo ripeto, siamo al 20 di giugno, ragazzi, è normale che la Lazio in questo momento abbia delle richieste un po' più alte magari rispetto anche a quello che può essere la valutazione di mercato che fa il Napoli, quindi se non si chiude in uno o due giorni non vuol dire che la trattativa non va in porto, un po' come è successo con Max Allegri. Ricordiamoci che il mercato inizia ufficialmente a luglio, quindi in questo momento è un'operazione impostata, ben impostata, quella per l'arrivo di Mario Chila al Napoli. Ma se vi devo dire che è chiusa, non ancora, perché c'è da trattare con la Lazio, quindi Aurelio De Laurentiis, il DS Giovanni Manna sono ovviamente a colloquio per cercare la quadra di questa trattativa. Tra l'altro si è vociferato anche della possibilità dell'inserimento di qualche contropartita, si parla di Lucca, si è parlato di Böcke, ma vedremo come si evolverà questa trattativa, che di certo vede il Napoli estremamente interessato a Mario Chila. Detto questo, cari ragazzi, noi ci fermiamo giusto per 2 minuti e mezzo di spot e poi arriva il nostro Marcello Calvano per parlare di calciomercato e non solo. A tra poco.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo ritorneremo al telefono per collegarci con Davide Camiccioli, collega di Sky Sport, con il quale parleremo del mondiale, ma anche naturalmente del Napoli, del campionato che alla fine di agosto prenderà nuovamente il via. Intanto leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ciao Riccardo, Tony da Boston. Ho letto ieri di un interesse del Napoli per Dybala della Roma. Che cosa c'è di vero sulla notizia? Grazie a Forza Napoli. Io credo ci sia relativamente poco di vero, perché Dybala è un calciatore che a mio avviso in questo momento nel processo di ringiovanimento della rosa del Napoli c'entra poco. È un processo che è cominciato già dalla passata stagione, un processo che nella prossima vedrà sicuramente anche la conferma di alcuni calciatori ultra trentenni, però aggiungerne un altro e soprattutto con le fragilità fisiche di Paolo Dybala, che voglio sottolinearlo è uno dei calciatori più talentuosi del nostro campionato, ma per età e per i problemi fisici che ha evidenziato in questa stagione ma anche in quelle precedenti, non credo sia un'operazione conveniente per il Napoli, nonostante, lo ribadisco ancora una volta, il suo talento è davvero incredibile. Davide Camiccioli con noi, ciao Davide, buon pomeriggio.
9: Ciao, sono d'accordo.
8: Come?
9: 100%, sono d'accordo al 100% sì. Con le tue parole.
8: Ci può stare nonostante davvero stiamo parlando di un calciatore tra i più forti che sono transitati e che fanno parte della nostra Serie A, però per il progetto Napoli, nonostante si stia parlando di un talento che Massimiliano Allegri conosce molto bene, non credo che faccia il caso del Napoli, anche perché ci stiamo domandando se vale la pena riconfermare Romelu Lukaku, stesso discorso per Kevin De Bruyne, inserire Dybala, non so, mi sembrerebbe un po' controproducente.
9: Un po' azzardato, sì. Perché hai detto bene, non si mettono in discussione le qualità del giocatore, perché si mette in discussione che il giocatore per quello che pretende, perché conosce le sue qualità, e per quello che rende nella continuità di una stagione non va bene, non è ideale per il Napoli, ma non è ideale neanche per cioè lui è uno da Real Madrid e Barcellona, ma non ci gioca perché non ha la continuità di rendimento. Purtroppo è così, è una, lo disse tanti anni fa Mourinho, ma se Dybala fosse giocasse 30 partite non sarebbe alla Roma, e con tutto rispetto per la Roma lo diceva uno come Mourinho, e credo che non rientri nel progetto, ma anzi sono convinto che non rientri nel progetto Allegri.
8: A cavallo tra il mondiale e la programmazione del Napoli, ho fatto riferimento prima a De Bruyne e Romelu Lukaku, che con il Belgio stanno dando comunque il loro contributo, chi più chi meno. Pensi che questo mondiale, il percorso del Belgio, le prestazioni di questi due calciatori possano avere un peso specifico nella loro permanenza a Napoli, o sarà solo e soltanto una questione legata alla volontà di Allegri di trattenerli e alle motivazioni di questi due calciatori? Perché anche qui, se stanno bene nel campionato italiano, sono due elementi che fanno la differenza.
9: Penso che sia legata alla progettualità di Allegri e della volontà dei giocatori, non è che il Napoli non conosce le loro potenzialità, cioè se va in finale il Belgio delle Coppe del Mondo non è che cambi idea sulle qualità dei giocatori, lo sappiamo, è stato un anno difficile per entrambi, troppi infortunati per troppo tempo, quello che loro stessi si erano prefissati, Antonio Conte, la società, e dunque credo che dipenderà da Allegri, da quello che vuole, dalla volontà anche dei calciatori, perché comunque se arrivano in fondo saranno anche, o fanno un grande mondiale, saranno importanti anche magari per un'eventuale cessione o per confermare, ragazzi ci siamo ripresi fisicamente, facciamo un po' di ferie e poi torniamo a disposizione del Napoli. Ma questo, cioè, io sono d'accordo con De Laurentiis, devono rimanere giocatori che hanno voglia di rimanere a Napoli e che sono contenti di giocare, se no poi crei malumore nello spogliatoio, crei che non performi come vorresti. Credo che sia legati soltanto al progetto, alle parole tra l'allenatore e i giocatori. Non credo che se vai in fondo al mondiale o lo vinci rimani a Napoli, non dipenderà da quello.
8: Allegri, che è in attesa di liberarsi dal Milan e poter finalmente ufficializzare il suo passaggio al Napoli, nei giorni scorsi De Laurentiis, probabilmente anche per spingere ancora di più lo stesso Allegri a rinunciare chissà alla buona uscita, ha deciso di passare dall'offerta di 2 anni di contratto più opzione per il terzo a 3 anni pieni di contratto per il suo prossimo allenatore. È una scelta saggia innanzitutto quella di andare su Allegri dopo Conte, e seconda cosa, questa potrebbe essere effettivamente una mossa per sbloccare magari già inizio prossima settimana la situazione.
9: Guarda, le scelte azzeccate vengono sempre dette dopo, però io guardo quello che ha fatto Massimiliano Allegri quando è andato via Antonio Conte dalla Juventus. Vi ricordate che dopo qualche giorno
8: abbandonò il ritiro, cioè abbandonò
9: abbandonò sì, il ritiro sì. Allegri non è uno che ti regala un calcio spumeggiante, ma ti regala concretezza, sa gestire lo spogliatoio, sa gestire una comunicazione social contro di lui esagerata contro di lui, perché è vero che non fa un buon calcio, ma vengono esaltati i personaggi che hanno vinto quello che ha vinto Emiliano Allegri, e sa gestire uno spogliatoio. È ovvio che il finale di stagione è qualcosa che al Milan vince 1-0 e perde 2-1 è qualcosa che macchia un po' la sua carriera al Milan dopo anche i successi, ma lì è colpa di Allegri, sì. Ma non è anche colpa di Allegri, si era spaccato uno spogliatoio, non lo so cosa sia successo,
8: spaccato lo spogliatoio, spaccata la società, soprattutto dove dovevano convivere due correnti che si facevano la guerra interna in testina.
9: Esatto, una corrente che spingeva per cacciare in atto, e alla fine il risultato è stato questo. Però trovo troppo negativa la critica nei confronti di Allegri. Napoli non è una piazza importante perché lo testimonia tanto Antonio Conte, e lui è uno che si lascia scivolare le cose addosso, è uno che magari rispetto a Conte lascia un po' più libertà durante gli allenamenti ai giocatori. Io adoro Conte, però se un Conte adorarlo lo guardi, lo osservi, un conto è anche quando ci convivi due anni, un martello pneumatico, e magari a me va bene personalmente, idealmente tanti giocatori vogliono un po' più di tranquillità, e Massimiliano Allegri è uno anche bravo a stimolare e a lasciare un po' i giocatori un po' più liberi, diciamo così. È un difensivista? Sì, vero, ma con la difesa abbiamo vinto il mondiale del 2006, abbiamo vinto il mondiale del 1982, non dobbiamo snaturarci, non è una vergogna se si vincono le partite 1-0. I tifosi di Napoli vogliono divertirsi? Io mi diverto quando vinco. Mi divertiva, ad esempio, mi divertiva Zeman alla Lazio quando c'è 3-3, sì. 4-3, ma io mi diverto sempre anche con 1-0, anche se vado a casa e ho sofferto, ma ho vinto. Sicuramente la bilancia pende di. Vado a letto più tranquillo sportivamente parlando, se ho vinto. Certo. Magari un po' più ansioso, ma sicuramente vado a letto meglio di un 3-3 di una partita spettacolare. Io voglio sempre vincere, non è sempre possibile, e non è sempre possibile giocare bene. Ma tra giocare bene e vincere, poi. Sai quelli che dicono, alla fine si gioca bene e si vince. È vero, ma Fabio Capello al Milan ha vinto tanti campionati 1-0, c'era la regola non dei tre punti, 0-0, 1-0, 1-0. Certo. Il calcio è cambiato, sono cambiate le regole, ma si vince sempre segnando un gol più dell'altro o subendone sempre uno in meno degli altri.
8: Chiarissimo, grazie mille Davide.
9: Ciao ragazzi.
8: Buona giornata, un abbraccio forte al collega di Sky Sport, Davide Camiccioli, con cui chiudiamo questa prima ora della nostra informazione sportiva. Ascoltiamo un disco adesso, poi dopo ritorna Riccardo Catapano.

0: Inizia la seconda ora di Radio Gol della sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dal nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai? Buon pomeriggio.
1: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, caro Paolo. Voglio partire subito dai mondiali, poi ovviamente passeremo anche al tema Napoli, perché questa notte è stato impegnato anche Scott McTominay, che ha perso contro la sua Scozia in questa seconda partita, secondo me contro una delle squadre che fa il miglior calcio in questo campionato del mondo, vale a dire il Marocco. Voglio chiedere a te, perché ovvio si parla tanto di Boadi, che è tornato ovviamente in auge anche per quelli che sono i rumors di mercato. A me piace molto la proposta di calcio marocchina, un bel mix tra una squadra di forte agonismo, di gamba, una discreta, più che discreta tecnica in mezzo al campo. Mi sembra che abbiano davvero le idee giuste.
1: Allora, che il Marocco sia forte, che Badi sia fortissimo, non ci sono dubbi, ma hanno fatto meglio col Brasile che con la Scozia.
0: Sono d'accordissimo con te.
1: Con la Scozia si è visto meno Boadì, e si è visto che tra l'altro dalle sue parti c'era McTominay, e si è visto meno il Marocco, cioè direi che tutto sommato poteva alla fine anche pareggiare, quando c'è stata quella reazione furente dei minuti finali degli scozzesi trascinati da Scott McTominay. Tra l'altro penso che alla fine, come ho detto più volte, stiamo assistendo a queste partite, giusto e corretto vederle tutte per avere un quadro completo della situazione, però stiamo assistendo a tutte partite abbastanza inutili, ricordiamolo sempre, io non è che voglio fare il tormentone, stiamo assistendo a partite quasi tutte inutili, perché alla fine si qualificheranno tutte, forse l'unica piccola sorpresa, che certo non è la sorpresa che non si qualifica Haiti, l'unica piccola sorpresa può essere questa probabilissima, oramai di certa, uscita al primo turno della Turchia,
0: quella
1: purtroppo, però lì anche c'è molta casualità, perché leggevo che la Turchia ha fatto in due partite 64 tiri e 0 gol. Il calcio a volte è anche questo,
0: a volte effettivamente è strano, poi insomma,
1: però conviene sempre fare 64 tiri,
0: certo.
1: Se fai 64 tiri in due partite di solito vai avanti, poi capita che li sbagli e il portiere avversario para, e manifestazioni così corte non hai tempo per recuperare.
0: No, questo è assolutamente vero. È normale che se la Turchia non dovesse passare il turno sarebbe una sorpresa in negativo, questo sì, del mondiale.
1: Terzo turno, la terza giornata con questa formula prevede anche che Australia e Paraguay devono giocare fra di loro, e hanno 3 punti e 3 punti.
0: Sì.
1: Ora a 4 una passa come seconda e una passa sicuro a 4 come terza,
0: certo.
1: Che fa? Si scannano?
0: Non credo proprio. Guarda Paolo, io ti dico la mia, a me onestamente questo nuovo formato allargato con 8 terze che passano alla fase successiva, io devo dire la verità, a me non è che mi sta entusiasmando chissà quanto. Tu giustamente dicevi, in questa prima fase molte partite sono inutili, ma io la paragono quasi un po', non dico alla regular season NBA, dove bene o male si sa chi accede poi con i play-in ai play-off, poi si inizia a far sul serio da lì, però poco ci manca. Insomma, questo mondiale così allargato, a me, almeno a me, al momento non sta rubando molto nel cuore e negli occhi.
1: La situazione era semplice, perché se proprio ci devono essere, per motivi politici, economici, 48 squadre, accettiamo che ci siano 48 squadre, quindi quando ci sono 48 squadre è necessario fare 12 gironi di 4 squadre, va benissimo. Però far passare tutte le prime e le seconde, le 8 migliori terze su 12, mi sembra questo assurdo. Cioè, esatto. I sedicesimi di finale ce li potevamo pure risparmiare, passavano le prime più le 4 migliori seconde, e quindi si andava direttamente a 12 più 4, 16, direttamente agli ottavi.
0: Agli ottavi di
1: no,
0: finale.
1: Ci volevano pure i sedicesimi, vabbè.
0: No, io son d'accordo, è il troppo che poi storpia, francamente, in questo caso, come ci siamo trovati più volte a parlare anche della nuova formula della Champions League, che poteva secondo me mantenere anche il fascino di quella di qualche anno fa, andando a fare dei gironi magari da 8 allargati con partite di andata e ritorno. Detto questo Paolo, veniamo anche al Napoli, ovviamente sempre in attesa dell'ufficialità di Max Allegri, insomma ormai sta per scadere anche il mese di giugno. Detto questo, si parla tanto di mercato. Mario Ghila della Lazio, che sembra essere il nome in questo momento più vicino al Napoli, se andiamo a considerare un po' la linea, che io credo e mi auguro sia a 4 della difesa del Napoli, secondo te con quale compagno di reparto potrebbe andarsi ad esaltare di più, viste le caratteristiche che comunque ci ha fatto notare in questi anni alla Lazio?
1: Ma lui nella Lazio chiaramente aveva Romagnoli, che era mancino, quindi l'accoppiamento era facile, il centrodestra, ma Romagnoli sul centrosinistra. Qui se gioca con Buongiorno è facile, lui sul centrodestra, Buongiorno sul centrosinistra. Se gioca con Rachmani bisogna vedere poi chi va, se si gioca a 4, questo non lo sappiamo ancora sicuro. Se si gioca a 4 bisogna vedere quando giocherà Ghila, quando giocheranno Ghila e Rachmani, o Ghila e Beukema, se resta anche Beukema, se arrivo di fronte a due destri e uno dovrà adattarsi sul centro-sinistro, ma insomma non è la cosa più strana al mondo. È un po' più strana il mancino a destra, che quest'anno abbiamo visto molte volte con Conte,
0: sì, con
1: che il destro a sinistra, che abbiamo visto con risultati molto buoni con Kim, con Koulibaly, ce ne sono tanti nella storia del calcio.
0: Allora, a proposito di difensori, io continuo a pensare che secondo me Matias Olivera da centrale può portare qualcosa di interessante. L'abbiamo visto anche con il Loco Bielsa, è ovvio che ha un'interpretazione diversa in questo caso la linea difensiva di Bielsa, però io penso se Olivera dovesse effettivamente poi traslocare, diciamo così, tra i centrali difensivi, visto che comunque ci sono Spinazzola e Gutierrez, a meno che Gutierrez poi non venga dirottato sull'auto di destra, ma questi sono tutti interrogativi che poi ovviamente scioglierà lo stesso Massimiliano Allegri. Ecco, io credo che il Napoli in questo momento abbia davvero una batteria di difensori centrali lunghissima, e altro che difesa 4, mi viene da pensare più che effettivamente si possa pensare poi ad una linea a 3. È ovvio, lo ripeto, sarà Max Allegri a sciogliere questi dubbi, però se ci metto pure Rafa Marin e Marianucci, l'arrivo di Ghila, la possibilità di Olivera centrale, l'indizio mi porta a pensare verso una, almeno all'inizio, una difesa a 3. Io non so tu cosa ne pensi in questo momento,
1: no,
0: Paolo.
1: So, aspettiamo di capire anche che cosa succederà con Rafa Marin, con Olivera, con Beukema, con Marianucci, tutti i giocatori che sono in bilico, quindi dovesse andare via uno solo di questi è un conto, quindi sarebbe il discorso della difesa a 3 per una questione numerica. Sarebbero 6-7 difensori, quindi è chiaro che con 6-7 difensori vuol dire che ti sei orientato sulla difesa a 3. Però c'è qualcuno di questi come Di Lorenzo, come Olivera, che può essere considerato anche come esterno di una difesa a 4 e non necessariamente come centrale, quindi indovinare diventa un po' difficile. Vediamo se quando ci sarà la conferenza stampa Allegri ce lo dirà, o come leggevo oggi un po' in giro, la conferenza stampa potrebbe esserci al secondo giorno di allenamento, e quindi non avremo bisogno che ce lo dica Allegri, perché le prime esercitazioni potranno darci già qualche indicazione.
0: Le vedremo in quel caso sicuramente. C'è veramente secondo me grande curiosità, Paolo, immagino, perché mai come quest'anno secondo me c'è un vero e proprio punto interrogativo su quello che sarà anche il sistema tattico che il Napoli andrà ad utilizzare con Max Allegri.
1: Sì, è vero, c'è il punto interrogativo grandissimo. Molti si vogliono sbilanciare, ma è difficile. Ho detto perché è difficile, quindi io sono un teorico del non lo so, quando non lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Le previsioni le lasciamo ai maghi, noi vediamo di fare qualche altra cosa come mestiere, e quindi visto che teniamo anche parecchio tempo a disposizione quando parliamo, non è che devi rispondere in 3 secondi, allora a quel punto sparo 4-3-3 perché tengo 3 secondi a disposizione.
0: Ah, c'è la prima cosa che mi balena in mente poi.
1: Visto che teniamo a disposizione il tempo per fare delle belle chiacchierate, degli approfondimenti, come piace anche alla gente fare gli approfondimenti, teniamo aperte tutte le ipotesi e facciamoci dei ragionamenti su tutte le ipotesi.
0: Vero, verissimo. Sarà molto interessante, caro Paolo, da qui all'arrivo di Max Allegri, cercare anche poi di attendere, di interpretare quelli che magari saranno i segnali che ci darà il mercato sia in entrata che in uscita, ricordando sempre le famigerate liste che qualcuno spesso qui si dimentica. Caro
1: Paolo, le liste dobbiamo aspettare un attimo per capire quando ci sarà una definizione maggiore dell'organico, come siamo messi, ma intanto dobbiamo andarle a rivedere con attenzione, certo, perché alcuni che l'anno scorso erano under diventeranno over, quindi hanno bisogno di un posto nei 17, alcuni che non erano nei 17 l'anno scorso non occupavano una casella di over, quindi la situazione è da incastrare bene, con calma va fatto tutto uno studio, però dobbiamo aspettare conferme, arrivi e prima di farla, perché sennò diventa un po' inutile. Però questa cosa la segnalo già, che c'è qualche giocatore che passa nell'anno, nel primo anno da over.
0: Ed uno di questi è Rasmus Højlund, un nome tra l'altro di quelli, sì, di quelli importanti. Caro Paolo, buon weekend, noi ci ritroviamo lunedì con 442.
1: Ciao Riccardo.
0: Grazie. Grazie mille e buon weekend al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete negli studi di Kiss Napoli lunedì con il suo filo diretto 442 a partire dalle ore 18. Continuiamo ad analizzare quello che potrebbe essere questo Napoli di Massimiliano Allegri, ma non solo, e lo facciamo con un graditissimo ospite, mister Gigi Cagni. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, buona giornata a tutti, benissimo, grazie.
0: Buon pomeriggio a te, caro mister. La faccio anche a te la domanda che ho fatto a Paolo poco fa. È ovvio che stiamo seguendo questo mondiale, questa prima fase del mondiale. Io devo essere sincero, a me questo mondiale allargato non mi sta facendo impazzire, mettiamola così, però ci sono delle squadre che inevitabilmente stanno portando qualcosina di molto interessante. Abbiamo parlato anche del Marocco. Tu che idea ti sei fatto di questo mondiale, se c'è una squadra che ad oggi ti ha un po' rubato l'occhio?
2: No, nessuna. Nessuna, perché l'ho guardato veramente con disguincio, perché qualità non tanta, se non nelle squadre che noi sappiamo, e per ora il livello secondo me è basso, non alto, al di là del ritmo che non può esserci per il caldo che fa, però non mi sto divertendo. I giocatori che ti danno qualcosa in più sono sempre gli stessi. Adesso bene l'America, voglio dire, perché conviene a tutti, conviene a quello che poi è il marketing che devono fare, ma se io devo guardare l'organizzazione di un mondiale, devo dire che non sta dando i successi, mi sembra, poi non è che è una cosa che dico io, ma lo stanno dicendo un po' tutti.
0: No, io concordo.
2: A oggi.
0: Ah no, è ovvio, stiamo parlando ad oggi, 20 giugno, poi magari da oggi saranno partite meravigliose.
2: No, quando ci arrivi i sedicesimi, cose di questo tipo, allora dopo salta fuori qualcosa di diverso, insomma, poi anche gli orari, io non mi alzo alle 2 della partita.
0: No, questo devo essere onesto, siamo patiti e malati di calcio, però alle 2 di notte nemmeno io devo essere. Oggi invece alle 19 c'è Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, insomma due partite che potrebbero invece essere godibili. Detto questo,
2: non lo so, scusami, non lo so,
0: non sei d'accordo?
2: Ma cosa mi dici, ma parli di nazionali che non lo so,
0: nemmeno l'Olanda, la Svezia in questo caso, sono
2: sì,
0: insomma, la Germania
2: qualcosa, ma niente, beh sì, la Germania sì, ma adesso vedremo. Non do giudizi adesso perché non mi sto divertendo per niente.
0: No, io su questo aspetto son d'accordissimo con te, mister. Neanche a me sta facendo impazzire, ripeto, questo mondiale, al netto di qualche espressione singola, più individuale che collettiva.
2: Io sono italiano.
0: Io non volevo arrivare a commentare ciò che sta facendo la Bosnia. Però.
2: D'Italia. No, ma io se ho un presidente di federazione, capo di tutto quello che è il gotto del calcio, che dice quello che ha detto Infantino, io adesso poi sai la vedo anche in modo diverso,
0: certo,
2: sotto altri profili, quindi io sono fatto così.
0: No, ma su questo sfondi una porta
2: così aperta. Che parla, che comanda, che poi ha dato anche il premio a Trump a suo nome. Insomma, se questo qui poi dice quello che ha detto dell'Italia, adesso allora io direi che ancora meno, visto che l'ha organizzata lui sta roba.
0: Veniamo al calcio nostrano, che è meglio, mister. Veniamo al Napoli, che è ancora in attesa tra l'altro dell'arrivo di Massimiliano Allegri, un mercato che ovviamente tra una decina di giorni aprirà ufficialmente i propri battenti. C'è aspettativa in questo momento anche sulle scelte di Massimiliano Allegri, anche dal punto di vista tattico, ne parlavamo prima con Paolo Del Genio, forse mai come quest'anno c'è un grande dubbio sul sistema di gioco, quantomeno di partenza, che utilizzerà Massimiliano Allegri qui a Napoli, al netto dei rientri, dei prestiti, delle cessioni, eccetera, eccetera. Questo io secondo me, io continuo a dire, questo secondo me un Napoli basato ed orientato molto al 4-3-3 per cercare di esaltare quelli che sono i suoi fuoriclasse, un De Bruyne, un Alisson Santos, un David Neres. Ecco, secondo me questa squadra, soprattutto dalla cintola in su, un pochino con Antonio Conte, dico un pochino, ha sofferto la mancanza di libertà di espressione dei propri calciatori più talentuosi. Non so se sei d'accordo. Esaltare quelli che sono i suoi fuoriclasse, un De Bruyne, un Alisson Santos, un David Neres. Ecco, secondo me questa squadra, soprattutto dalla cintola in su, un pochino con Antonio Conte, dico un pochino, ha sofferto la mancanza di libertà di espressione dei propri calciatori più talentuosi. Non so se sei d'accordo.
2: No, non è che

0: Questo è. Lui, la cosa più importante in questo momento è che sta costruendo una squadra di giocatori di qualità. Poi il sistema di gioco varierà a secondo di quello che saranno i giocatori a disposizione, quello che vedremo, ma la cosa che so, se tutto va come per quello che sto leggendo, ma poi vedremo quando sarà finito tutto, comunque secondo me di nuovo sarà l'unica squadra che potrà affrontare sotto l'aspetto della classifica finale l'Inter. Le altre non le vedo nelle condizioni di poter arrivare all'Inter.
1: Ah, certo.
0: Il Napoli, quindi se va come deve andare per quello che sto leggendo, poi anche per il fatto di avere un allenatore di questo tipo di esperienza che poi farà rendere al meglio i giocatori, come ripeto, il sistema di gioco è solo una la difficoltà dell'allenatore è far rendere al massimo i propri giocatori per le qualità che hanno e il sistema va di conseguenza.
1: Certamente, no, ma questo, io su questo sono d'accordo. Infatti prima mi riferivo insomma a quelli che sono i numeri offensivi che il Napoli di Conte, al netto effettivamente poi di quelle che giustamente ricordavi tu, sono state le assenze, e quello uno degli aspetti che Max Allegri è chiamato a migliorare in questo Napoli, il fatturato offensivo che è arrivato per la qualità che ha questo Napoli a distanze forse troppo importanti rispetto ai numeri che poi l'Inter di Chivu ha palesato.
0: Se tu guardi, lui quest'anno centravanti ce l'ha, l'anno scorso non ce l'aveva e ha avuto dei grossi problemi.
1: Certo.
0: Quest'anno lui ha il centravanti sicuro, uno che ha fatto dei gol, c'ha le ali sicure di qualità, quindi già da lì poi non parlo dei giocatori di grandissima esperienza che lui vuole, sia De Bruyne, McTominay, tutti gli altri che lui, adesso io non so chi rimarrà, se rimarrà Anguissa o no, io adesso il mercato del Napoli non lo conosco. Però stiamo parlando di giocatori di grandissima qualità e lì non sarà difficile per lui. La cosa più importante di un allenatore oggi con dei giocatori di qualità è quella di mantenere il ritmo alto per tutto l'arco del campionato, ed è il problema più grosso, perché se tu hai il campionato più le coppe la cosa è difficoltosa.
1: Mister, ti saluto con un messaggio che arriva da Angelo al nostro numero WhatsApp. Dice: ciao Riccardo, buongiorno, quanto è bello sentir parlare di calcio il mister. Mister, quindi io ti saluto con il messaggio di Angelo. No, assolutamente. Io condivido il messaggio di Angelo e ne approfitto per salutarti e augurarti un buon weekend, mister.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Grazie al mister Gigi Cagni. Detto ciò, invece, noi torniamo di volata al telefono per salutare Franco Ordine. Ciao Franco, buon pomeriggio.
2: Eccoci, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te. Franco, tu che conosci insomma il mondo Milan come pochi, ma ci spieghi un pochino che cosa sta succedendo in questo momento nella società rossonera e che cosa si aspetta per il via libera con Max Allegri? Perché qui a Napoli qualcuno inizia anche a preoccuparsi.
2: Qualcuno inizia?
1: A preoccuparsi sulle tempistiche così lunghe.
2: Beh, secondo me la preoccupazione è l'unica cosa che è ingiustificata in questo momento. Perché sarà la preoccupazione può riguardare i tempi previsti che si pensava fossero di un certo tipo e che non lo sono, ma diciamo sull'esito conclusivo non credo che ci sia da preoccuparsi per niente. L'unica cosa che bisogna aspettare è che da una parte maturino i tempi per completare la trattativa attuale tra Milan e Allegri e dall'altra parte che vengano anche ricoperti i ruoli che in questo momento sono mancanti, anche se dal punto di vista operativo il Milan comunque al di là delle barzellette che si raccontavano non si può iscrivere al campionato eccetera, ha Calvelli che ha tutte le deleghe dall'amministratore delegato. Certo. E quindi è in grado di poter fare e disfare e firmare soprattutto.
1: No, ma
2: tanto
1: questo
2: è vero che la prima trattativa, il primo colloquio tra Branchini per conto di Allegri e il Milan è avvenuto proprio con Calvelli.
1: No, ma noi qui a questi microfoni l'abbiamo ribadito più volte di questa, diciamola così, buttad della vacatio dirigenziale del Milan, non è assolutamente così. Basti pensare, a parte la questione, che me lo dico con un sorriso, dell'iscrizione al campionato, ma poi il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Amorim, quindi non c'è una vacatio dirigenziale in questo momento, anzi tutt'altro. Al Milan ci sono delle questioni burocratiche che vanno risolte in questo momento con Massimiliano Allegri e i propri legali. Tra

0: altro, Franco, è arrivato Amorim al Milan, un Milan che tra l'altro potrebbe anche cambiare parecchio pelle rispetto a quello di quest'anno, però da quello che leggiamo sembra che Amorim sia intenzionato a ripartire da due pilastri come Maignan e come Adrien Rabiot, e quest'ultimo interessa come al Napoli, in particolar modo a Massimiliano Allegri.
1: Ma guarda, l'interesse del Napoli era, come al solito in questi periodi, è più legato alla persona, alla, diciamo, al rapporto che c'è con Allegri, che diciamo ha un autentico ha un'autentica indiscrezione, anche perché nel Napoli, se dovesse rimanere con Anghissà, come leggo da qualche parte in questi giorni,
0: certo,
1: non c'è il posto per Rabiot, e d'altra parte poi Maignan, Allegri è un allenatore molto aziendalista, non è che la società riconferma Anghissà e Allegri si va a prendere Rabiot, non lo fa, quindi secondo me fa parte un po' più del cazzeggio di questo periodo di mercato in cui non c'è un solo affare concluso se non qualche riscatto e controriscatto, e nessun vero autentico affare concluso, anche perché ci sono, e ve lo dico in anticipo, segnatevi questo che vi sto dicendo, quest'anno il mercato non a caso hanno riaperto al 29 giugno, perché moltissime società che sono diciamo in una particolare condizione di bilancio devono, un po' per il fair play e un po' per restare dentro i limiti del nuovo regolamento approvato da Gravina, devono fare delle cessioni per rientrare in questi parametri entro il 29 giugno. Per cui secondo me fino a quella data vedrete che ci sarà la paralisi totale, e dopo tutti questi affari dei quali si favoleggia in questi giorni, io penso che gran parte si risolveranno nell'ultima settimana di agosto, se non dopo, complice anche la vetrina del mondiale.
0: No, questo mi trovo d'accordo, e in particolare una società come il Napoli, che rischia di andare a Di Maro quasi con 40 unità, ad oggi ha il focus sulle cessioni, non certo su quelli che saranno gli acquisti, che poi ovviamente le trattative verranno portate avanti da Giovanni Manna. Franco, ti ringrazio per essere stato
1: saluti,
0: con noi.
1: Saluti.
0: Buon pomeriggio, grazie mille a Franco Ordine. Detto questo, noi adesso ci fermiamo, giusto il tempo di un po' di pubblicità, di un disco, ma poi torniamo per il giro di boa di Radio Gol, per parlare ancora di Napoli, di mondiali, ovviamente di calciomercato, di Ghila, della situazione portieri. Quindi restate qui con noi, mettetevi comodi, torniamo tra pochissimo.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
6: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
7: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci al giro di boa di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torniamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio al capitano Beppe Bruscolotti. Ciao Beppe, come stai?
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Beppe, parto subito dal nome caldo in questo momento sul mercato del Napoli, Mario Ghila della Lazio. Cosa questo calciatore secondo te potrebbe portare ed aggiungere alla retroguardia del Napoli?
1: Ma può dare tantissimo, perché comunque è un giocatore che il Napoli aveva bisogno, ma anche per dare, diciamo, un po' di ricambio anche al capitano, perché tante volte è stato costretto a giocare sempre proprio in virtù che non aveva, insomma, sostituti, e quindi questo è un signor giocatore che può servire sicuramente alla causa del Napoli.
0: Insomma, scuola Real Madrid, Mario Ghila, che qui in Italia con la Lazio, secondo me, negli ultimi anni, di anno in anno, sta riuscendo a crescere sempre di più questo ragazzo. Ci auguriamo che, insomma, il Napoli riesca poi ad acquistarlo per avere un reparto difensivo, secondo me, poi, capitano, non so se tu sei d'accordo, di primo ordine.
1: Perché poi il giocatore ha espresso il pensiero di venire a Napoli.
0: Sì, è vero, questo è vero.
1: E quindi l'anno prossimo è scadenza di contratto, quindi la società deve provvedere.
0: Ah, proprio... Vai, capitano, perdonami se ti ho interrotto.
1: Se non vuole accettare, che vuole cambiare aria, insomma, credo che la società deve voler pensare a incamerare qualcosa, insomma.
0: Più che altro io pensavo, capitano, non so se tu sei d'accordo, insomma, Rachmani, Bökema dovrebbe restare qui a Napoli, c'è ovviamente Buongiorno, va via Juan Jesus, vedremo se arriverà Mario Ghila, torneranno Rafa Marin e Marianucci, all'occorrenza ci sarebbero anche Olivera e Di Lorenzo, che possono agire come centrali di difesa a tre, o meglio come braccetti di difesa a tre. Insomma, sarebbe una batteria di centrali molto importante quella del Napoli.
1: Noi la rosa del Napoli, insomma, è di rispetto, insomma, è chiaro che serve qualcosa per completare il tutto, però il Napoli come rosa, insomma, non ha niente a che vedere con tante di loro, insomma, del nostro campionato.
0: Certo.
1: Sì, sicuramente, come dicevi tu, le parti offensive, sia centrali che esterni, noi siamo ben coperti, insomma. Abbiamo avuto giocatori che sono stati bravi anche a piede invertito, quindi ancora di più, dà ancora più valore, insomma, a questa rosa di difensori che tiene il Napoli.
0: Assolutamente,
1: chiaro,
0: sì.
1: Questo sarebbe quello che chiede, insomma, un giocatore di grande valore, poi viene da una scuola che conosciamo e quindi sappiamo quello che potrebbe essere nel futuro.
0: Capitano, ci avviciniamo al centenario, tra l'altro, qui il primo agosto. Se io ti dico Napoli, che cosa viene in mente? Tu che, insomma, quella maglia l'hai vissuta sulla pelle, ce l'hai ancora.
1: Napoli è la mia vita, la mia vita calcistica e anche l'altra. Perché ormai è una vita che sto a Napoli, e quindi per quello che
0: abbiamo qualche problemino con il capitano Bruscolotti, non sono riuscito a sentire. Capitano, ci senti?
1: Pronto?
0: Adesso ti ho ritrovato, Beppe, avevo perso proprio gli ultimi 10 secondi, che era un po' disturbata la linea.
1: Ma dicevo, la storia calcistica, sa, per me, insomma, è stata una storia bellissima, perché comunque continua per tutto quello che succede ogni giorno, insomma, insomma, è bello. Per me, insomma, sono orgoglioso, fiero di aver scelto Napoli a vita, perché comunque sono stato ripagato in pieno, insomma, l'affetto dei napoletani, no? Non manca tutti i giorni, anche ieri in un concerto, insomma, hanno fatto vedere le nostre immagini, la mia, di Diego e qualche altro compagno, insomma. Quindi vuol dire che siamo sempre presenti e lo saremo sempre anche nel futuro, perché comunque la storia non si cancella.
0: Bellissimo, questo è verissimo, la storia non si cancella, insomma, l'affetto e l'amore per chi ha vestito questa maglia per chi ha fatto grande quella maglia come te, capitano. Non mancheranno mai. Grazie mille a Beppe Bruscolotti, un grande abbraccio e buon weekend.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, grazie ancora a Beppe Bruscolotti. Torniamo a parlare di mercato, ma non solo, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, buon weekend, come stai?
2: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a voi, buon weekend.
0: Buon pomeriggio a te, caro Fabio. Un mercato che inevitabilmente, essendo il 20 di giugno, procede a piccoli passi, nonostante iniziano a venire fuori le prime idee, le prime trattative, le prime contrattazioni, i primi obiettivi in questo momento. È ovvio, Mario Ghila in questo momento è sulla bocca di tutti. Un Napoli che però, io continuo a dirlo e credo che anche Giovanni Manna stia lavorando in quel verso, insomma un Napoli che dovrà fare grandi cose soprattutto sul mercato in uscita, Fabio.
2: Eh sì, c'è tanto lavoro per Manna, anche perché poi noi abbiamo elencato e abbiamo individuato in 13 il numero di calciatori che tornerà alla base, ma in realtà ne sono anche di più, con anche l'inserimento di tanti altri giovani che sicuramente non faranno parte del progetto tecnico del Napoli. Quindi oltre a quelli che tornano, alcune situazioni andranno ovviamente chiarite, da anche Sam Milinkovic, per passare poi alla questione del Romelu Lukaku. Ed è chiaro che con una rosa così ampia e senza quella necessità che era evidente la scorsa estate con Conte di acquistare e di farlo subito, quest'anno il mercato del Napoli, che comunque ha già individuato degli obiettivi importanti, ad esempio Ghila che giustamente hai citato, sarà veicolato dalla tempistica con cui Manna riuscirà poi a concludere determinate operazioni in uscita, ma soprattutto poi capire sul campo con il lavoro del Napoli, di Allegri e le sue valutazioni, quali saranno effettivamente i calciatori che magari non rientreranno nel progetto tecnico e quali, anche un po' a sorpresa, invece potrebbero ritrovare dello spazio a Napoli dopo essere stati magari altrove nelle ultime stagioni.
0: Anche perché insomma ci si avvicina alle 40 unità, Di Maro, è anche difficile dal punto di vista poi logistico degli allenamenti riuscire a gestire un corpo squadra così numeroso. È ovvio che mancheranno i calciatori, i pochi calciatori impegnati al mondiale, ma è pur vero che insomma ne torneranno tanti altri. Per Massimiliano Allegri non credo che sarà poi facilissimo gestire tutte queste risorse, quindi anche sul mercato in uscita credo che Giovanni Manna cercherà da luglio in poi di accelerare qualche colpo, appunto qualche cessione. Detto questo, Fabio, può essere finalmente il weekend di Max Allegri, o quantomeno la prossima settimana, la fumata bianca che si attende qui a Napoli?
2: Sì, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca, anche perché poi i tempi sono maturi con l'arrivo di Amorim al Milan, con il mese di luglio che si avvicina, che sarà poi il mese delle ripartenze per il Milan e soprattutto poi per il Napoli che andrà a Di Maro. Quindi aspettiamo solamente che ci sia questo ok da parte del Milan, questa rescissione di contratto, per permettere poi ad Allegri, che ha già tutto fatto con il Napoli, di firmare, di essere poi annunciato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La cosa importante, che poi è quella che va sottolineata sempre ai tifosi che vi ascoltano, quelli che si informano sul Napoli, è che Allegri già parla di mercato chiaramente con Manna da tempo. C'è già un accordo con il presidente sulla durata del contratto, su quelle che sono le cifre dello stipendio, su quella che sarà la volontà comune di permettere al Napoli di continuare poi a crescere, a essere competitivo nel tempo. Dobbiamo poi solamente aspettare quella che è la forma, ovvero l'addio al Milan, l'arrivo al Napoli, ma non ci saranno sorprese. Allegri sarà l'allenatore del Napoli ed è un allenatore che già sa bene che cosa ne sarà del Napoli, almeno in teoria. Poi ripeto, c'è il campo, Di Maro, i primi allenamenti, la scoperta, la conoscenza di questa rosa extra large che Napoli avrà a disposizione per la prima parte di ritiro, e quindi poi là tante cose interessanti verranno svelate.
0: No, dici benissimo, le idee ce le ha molto chiare Max Allegri, ed è normale che insomma si confronti con i vertici dirigenziali, con Giovanni Manna, il direttore sportivo, con lo stesso presidente De Laurentiis, perché insomma pare che qualche scelta l'abbia già presa Massimiliano Allegri. Leggiamo anche le ultimissime di mercato, soprattutto in quello che è stato un ballottaggio quest'anno in porta tra Meret e Milinkovic-Savic, che potrebbe portare anche a delle scelte abbastanza sorprendenti. Insomma, Meret, che entra nell'ultimo anno di contratto, dovrebbe essere riconfermato. Non è detto che questo accada anche per Vanja Milinkovic-Savic, anzi.
2: Sì, esatto, anche perché sembra evidente, ora Allegri non ha chiaramente ancora parlato, non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli, però la sua idea del portiere, ecco, è in base a quelli che sono attualmente i due numeri uno, oltre Contini, del Napoli, e che Meret debba essere il protagonista. Non esistono per lui delle alternative o delle gerarchie che possono diventare variabile nel corso della stagione. C'è un titolare, c'è la sua alternativa, in questo momento Meret è per Allegri il portiere, sarà il portiere titolare del Napoli. Allora è chiaro che Milinkovic Savic, che ha firmato un contratto di 5 anni voluto fortemente da Conte, che non è più l'allenatore del Napoli, pagato poco più di 20 milioni, non può restare a fare panchina, no? O comunque essere una semplice alternativa. Quindi il Napoli aspetta eventuali offerte, perché Milinkovic Savic non è incedibile, e dovesse andare via uno come Kovar del PSV Eindhoven, anni 26, discreta esperienza, ma anche ancora relativamente giovane, può diventare quel portiere da affiancare a Meret, per essere lui sì un dodicesimo di grande valore, che accetta il ruolo, che magari non pagherai troppo, che può crescere e poi per un futuro prossimo anche prevedere o diventare qualcosa di più di una semplice alternativa. Questa sembra essere la strada tracciata dal Napoli per il ruolo del portiere, e credo che sia anche una strada che un po' aumenti e acuisca le nostre riflessioni su quello che è stato l'ultimo mercato, su alcune scelte sempre legate poi alle volontà dell'allenatore passato Antonio Conte. Il Napoli ha firmato un rinnovo biennale per Meret, che adesso è già in scadenza, sì. E poi mezz'ora dopo, un anno fa, ha firmato esatto. con Milinkovic per 5 anni di contratto, pur avendo il portiere titolare dei 2 scudetti in rosa.
0: Assolutamente, ricostruzione perfetta e giustissima. Fabio, ti auguro buon lavoro e buon weekend, alla prossima.
2: A voi buon weekend.
0: Ciao. Grazie mille al collega Fabio Tarantino del Corriere dello Sport. Torniamo al telefono per salutare e ringraziare mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
3: Buongiorno, benissimo, grazie.
0: Buongiorno a te. Riparto da quest'ultimo argomento, mister. Meret e Milinkovic, perché sembra che, insomma, Max Allegri abbia le idee molto chiare. Nonostante Alex Meret entri nell'ultimo anno di contratto, si dovrebbe ripartire dal friulano, nonostante un Vanja Milinkovic-Savic richiesto l'anno scorso da Antonio Conte, pagato oltre 20 milioni, titolare per la maggior parte della stagione, e invece Max Allegri sembra che abbia scelto Alex Meret per difendere i pali della porta del Napoli l'anno prossimo. Scelta che ti trova d'accordo?
3: Ma guarda, se l'ha fatto, direi che molto convinto Allegri questo. Io ti sono sincero, per qualche aspetto Meret non mi ha mai convinto, sul piano della personalità, del fatto che parli poco, che non comandi, però obiettivamente credimi, non è che Milinkovic lo sorpassasse di tanto, invece ha altre deficienze, cioè quelle che paramono di Meret. Lui è un portiere con piedi, super straordinario, molto guascone, molto direi più un carisma, però ecco, se vogliamo, nessuno dei due in persona il massimo potere per me, perché a me, come dicevo, manca proprio l'autorevolezza del comando, però è migliorato con piedi, è un portiere tecnicamente assolutamente valido, è un buon portiere, ha vinto uno scudetto, ragazzi, cioè non era assolutamente l'ultimo dei portieri. A Napoli purtroppo ha avuto, come spesso accade, una fronda contraria che gli ha anche, credo, dato molto fastidio, nonostante tutto ha parato, si è ripresentato a dover da moltissimi indicatori, prima per i piedi, poi insomma alla fine un portiere che si è ritagliato comunque una credibilità che come vedi lo porta a essere preferito rispetto a Milinkovic e da Allegri, quindi questi piano si è distinto. Io credo che per averlo scelto Allegri ha le sue massime certezze, quindi va bene Allegri, va bene così, io credo va bene, comunque è un portiere valido, nessuna perfezione non esiste, però certo. Uno cerca sempre di trovare qualche difetto, l'abbiamo trovato, non sta tutto merette, è un buon portiere, quindi penso che la Lega ha scelto bene.
0: Mister, a proposito poi di Max Allegri, ovvio che siamo ancora in attesa dell'ufficialità, di conoscere anche il pensiero in questo momento che avrà Max Allegri dal punto di vista tattico del suo Napoli, i primi allenamenti, le prime conferenze stampa, la curiosità di capire su quali giocatori vorrà insistere, quali riterrà idonei da rilanciare rispetto a quelli che torneranno invece dai vari prestiti. Ad oggi, se io ti chiedo, che Napoli di Massimiliano Allegri ti immagini nella prossima stagione, tu che mi rispondi?
3: Guarda, la voce è una riga nitida, se mi ripeti ti chiedo che cosa vuoi dirmi ad oggi, quale?
0: Che tipo, se ad oggi ti chiedo che Napoli di Massimiliano Allegri ti immagini la prossima stagione, tu che mi rispondi?
3: Guarda, io mi aspetto un Napoli pratico, concreto, magari 4-3-3 o 4-2-3-1, però volevo sottolineare quello che caratterizza Allegri. Allegri non è un allenatore che sul piano tattico si impone per un credo, con un suo criterio unico di vedere un sistema di gioco preferito. Allegri, rispetto a tanti allenatori vincenti, crede nel giocatore, quindi valorizza il giocatore uomo, non a caso è sempre molto stimato e apprezzato da tutto lo spogliatoio. Non ricordo a memoria nessuno che parlasse poco bene di Allegri, quindi vuol dire che entra nel consenso del giocatore perché valorizza l'uomo e quindi lo esalta, lo migliora. E poi guarderemo l'aspetto tattico, immagino gli uomini che c'ha, chiaramente certo. In Italia è un sistema preferito grazie alla sua lunghissima esperienza, però ecco, una sottolineatura credo che in tempi di oggi meriti essere fatta, cioè molti allenatori si impuntano su un sistema preferito che deve essere secondo loro il viatico per portare al successo. Lui arriva al successo grazie all'uomo, ai calciatori che lui coccola, che lui esalta, che lui difende, e quindi sotto questo aspetto l'aspetto della gestione del gruppo sarà significativamente diverso da quello che voglio Antonio Conte. Lasciami dire che se Conte aveva direi una sottolineatura più di bastone e un po' di carota, Allegri è il contrario. Allegri il bastone non ce l'ha, Allegri ha una gestione sicuramente efficace perché ha sempre avuto consenso nello spogliatoio e quindi è molto meno rigido, molto meno direi ossessivo di quanto non fosse nella sua efficacia il buon Conte. Ecco, però non per questo minimamente efficace l'uno dall'altra. Ognuno ha il suo risultato.
0: Certo.
3: Però arrivare dopo Conte per me è un vantaggio perché un gruppo stressato sotto in natura, cioè perché appunto Conte tiene rigidamente sotto il lavoro questo credo
0: certo. Assoluto,
3: si passa a un allenatore molto più soft e non a caso si hanno sempre risultati migliori perché passare dal bastone un po' più alla carota ha sempre avuto almeno
0: molto interessante
3: il suo vantaggio.
0: Molto molto interessante questo aspetto, mister. Io ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi e ti auguro un buon weekend, alla prossima.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio e buon weekend.
0: Grazie mille a mister Paolo Specchia. Noi ora ci fermiamo, giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco, poi arriva Marcello Galvano, dobbiamo parlare di stadio di Armando Maradona, di lavori ma anche della possibilità dell'Olimpiade a Napoli. Arrivano le ultimissime con Marcello Galvano tra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva, che vedrà protagonista tra pochissimo una notizia che è già circolata nei giorni scorsi e legata alla costruzione possibile di un nuovo stadio in città, nella zona est di Napoli, più precisamente nell'area dove è presente la Kuwait, nella zona appunto tra San Giovanni, Ponticelli e l'area industriale. Pare proprio che nell'ambito della rivalutazione di quella zona di Napoli possa essere inserito anche il progetto legato al nuovo stadio, un progetto che naturalmente è ancora in fase embrionale, però se ne parla già insistentemente da qualche settimana. Tornando invece alle cose legate al campo e più in particolare al calciomercato, secondo quanto si legge sul Mattino pare che ci siano già dei club interessati a Noah Lang, un calciatore che verrà valutato da Massimiliano Allegri nel corso quantomeno della prima parte del ritiro di Di Maro, calciatore che è impegnato in questo momento con il mondiale. Ebbene, pare che ci siano un paio di club di Premier League e anche il Benfica interessati a Noah Lang, una situazione da monitorare, ma credo che in questo momento la priorità sia legata soprattutto alla possibilità che questo ragazzo possa convincere proprio Massimiliano Allegri ad ottenere una seconda chance in maglia azzurra, dopo che per questioni più caratteriali molto probabilmente che tecniche il feeling con Antonio Conte non è assolutamente sbocciato nella passata stagione, tant'è che poi Noah Lang insieme a Lorenzo Luca sono stati mandati in prestito all'estero, l'olandese al Galatasaray e invece l'attaccante italiano al Nottingham Forest. Leggiamo anche qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100 relativamente al futuro di Allegri. Gennaro, un ascoltatore un bel po' pessimista, mi viene da dire, ci scrive: mi auguro di sbagliare, ma dico quello che penso. 5 partite ed Allegri sarà esonerato. Il Cerino Allegri resterà per 3 anni in mano al Napoli. Caro Gennaro, io spero che le cose non vadano assolutamente così. Lo spero per il bene del Napoli, naturalmente. Io credo che allo stesso tempo Massimiliano Allegri, stando anche all'inizio di stagione, il campionato mi riferisco, particolarmente complicato, dovrà sin da subito, ecco, dimostrare il suo valore e portare a casa dei risultati positivi contro squadre che nella passata stagione sono state protagoniste su tutte, l'Inter campione d'Italia e il Como che ha raggiunto una qualificazione in Champions League. Allora, di stadio ne parliamo tra poco, adesso però facciamo un passo indietro e andiamo ad ascoltare il ricordo che Carmine Gautieri, ex compagno di squadra di Igor Protti, ha raccontato ai nostri microfoni, più precisamente ai microfoni di Lucio Pengo, che ieri lo ha ascoltato. Poi dopo ascolteremo le ultime notizie del meteo.
2: Carmine Gautieri. Carmine, oggi è un giorno triste perché questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della scomparsa di Igor Protti. Tu sei stato un suo grande amico e anche non solo un collega calcistico, con lui hai condiviso davvero tantissimi momenti e tantissimi ricordi.
3: Sì, è stata una giornata triste, è stata una notizia drammatica. Ci lascia un amico vero, un compagno straordinario, abbiamo vissuto degli anni fantastici. Igor non era solo un calciatore fenomenale, era un uomo vero, pieno di valori. Ci mancherà sicuramente tantissimo e lo voglio ricordare con l'ultimo vocale che mi ha mandato 15 giorni fa, un giorno prima che si sposasse la figlia. Quel vocale lì me lo porterò sempre nel mio cuore, lo ascolterò sempre e veramente sono molto molto si sta male, ecco, per questa perdita così importante.
2: E tu parlavi del matrimonio della figlia di Igor, che ha un po' commosso un po' tutto il mondo del calcio, ma non solo, perché lui voleva esserci e lo ha anche un po' rivelato. Anche i dottori sconsigliavano di andarci, però ha fatto di tutto, si è vestito ed era presente per la figlia.
3: Sì, il giorno prima dove ci siamo sentiti mi ha raccontato anche questo aneddoto. Igor non mollava mai e non ha mollato mai neanche contro la malattia che ha avuto, ha combattuto, ha cercato di sconfiggerla. Poi sai, queste situazioni qua purtroppo, come ci ha scritto lui, poi la perdi questa partita così difficile. Però lui, in ciò che ha fatto nel matrimonio della figlia, ci teneva a tutti i costi, ha fatto noi il possibile ma l'impossibile per esserci, e c'è stato. Igor era questo, è questo, uno che non ha mai mollato, uno che anche contro le difficoltà ha cercato sempre di combattere, sempre di sconfiggere, di vincere questa partita più importante. L'ha persa e perdiamo, come ho detto, un amico straordinario, un campione vero, una mosca bianca dove in questo mondo del calcio mancano, e siamo tutti addolorati.
2: Senti Carmine, mi viene in mente anche qualche mese fa, insieme ai suoi ex compagni, avete organizzato diciamo così una sorpresa all'esterno dell'ospedale dove era ricoverato. Quindi significa che lui davvero era una persona speciale, che ha mosso i suoi ex compagni un po' da tutte le zone d'Italia. E è stato facile organizzarla, quella sorta, tra virgolette, ovviamente, di rimpatriata?
3: Non era all'ospedale, era a casa sua. Gli abbiamo fatto una sorpresa, ci siamo trovati tutti gli ex del Bari sotto casa, lui non lo sapeva. Avevamo organizzato anche un pranzo, ovviamente senza di lui, visto le condizioni, ma anche lì lui ci è voluto essere, ha pranzato con noi. È stata una giornata bellissima dove abbiamo ricordato emozioni, momenti, gioia, con tante risate. Normale che poi a distanza di un anno nessuno si aspettava questa notizia così drammatica, però fu un giorno bellissimo organizzato da ex capo ultra del Bari, Alfonso. Quando ci trovammo tutti lì e lui scese da casa, fu un'emozione veramente unica e straordinaria.
2: Senti Carmine, l'ultima te la faccio invece su Igor Protti, calciatore e compagno di squadra. Lui è ricordato davvero da tutto il mondo del calcio, anche perché era un calciatore straordinario, ricordiamolo. E tu magari ci puoi dire qualcosa anche del compagno di squadra.
3: Compagno di squadra che anche nelle partitelle non voleva mai perdere. Io gli dicevo sempre a lui, io giocavo a destra e spesso crossavo, io dicevo Igor, tu riesci nei miei cross, feci un paragone, nei miei cross che potrebbe essere un quadro normale, tu riesci a farlo diventare un quadro di Giotto, perché lui riusciva a fare delle cose incredibili anche con cross sbagliati. Era un giocatore straordinario, un uomo di gruppo, uno che non voleva perdere neanche in allenamento, e questo poi ce l'ha sempre trasmesso. Anzi, quando si vincevano le partite cercava di tenersi a tutti coi piedi per terra, quando si perdeva, col carattere che aveva, comunque ci tirava su e ci faceva capire determinate cose. Quando parlava lui sapevamo cosa diceva, lo seguivamo e spesso ha avuto sempre ragione.
2: È stato un bellissimo ricordo, grazie davvero Carmine, un abbraccio fortissimo e ci diamo al dolore di un grande uomo e un grande campione, Igor Protti.
3: Sicuramente, un abbraccio grande, ciao.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole protagonista nelle prossime ore in Campania, con solo innocue velature di passaggio. Caldo che sarà davvero intenso nelle zone interne, con anche punte di 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi il sole continuerà ad essere il protagonista anche per la giornata di domani, ma con minime che saranno davvero molto miti. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Nuovamente un saluto a tutti e buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Grazie sempre al nostro Fabio Esposito in regia audio, mentre per quanto riguarda la regia video salutiamo e ringraziamo Flavio Esposito e andiamo anche al telefono per dare il buon pomeriggio al collega di cronaca che è Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
6: Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Caro Marcello, insomma, noi qua ci sentiamo insomma di ogni settimana in settimana. Sarà la settimana di Max Allegri, sarà la settimana di Max Allegri, te lo ripeto e te lo richiedo, ma la prossima sarà la settimana di Max Allegri?
6: Io penso di sì, Io penso di sì, perché comunque ci sono stati anche dei problemi burocratici con il contratto di Amorim, ma credo che all'inizio della settimana e il Milan insomma metterà nero su bianco con il portoghese e quindi contestualmente libererà Max Allegri e il Napoli potrà tranquillamente annunciarlo, e quindi questo tormentone dell'annuncio del tweet di De Laurentiis si risolverà e Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore.
1: Vabbè, che poi io faccio una battuta: in un giugno così abbastanza fermo, no, sul mercato, l'attenzione spostata sui mondiali, ma almeno insomma un tormentone doveva pure esserci, è quello di Max Allegri al Napoli, no? Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, mettiamola così, Marcello. Però a parte gli scherzi, è vero che, come è vero che insomma Max Allegri sta lavorando già con Giovanni Manna, a stretto contatto per quelle che sono un po' le strategie di mercato e non solo società per la prossima stagione, in vista del ritiro di Di Maro che partirà il prossimo 17 di luglio. Insomma, tutto ci sembra portare al primo acquisto, che potrebbe essere Mario Ghila. Al netto che, io lo ripeto, lo sto ripetendo da settimane, il vero mercato del Napoli per me è quello in uscita quest'anno, perché sarà quello più difficile per Giovanni Manna e tutto lo staff mercato del Napoli, perché c'è praticamente una squadra intera da piazzare di esuberi, mettiamola così, quindi lì bisognerà fare davvero un grande lavoro. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, le vicissitudini anche economiche della Lazio credo che entro fine mese porteranno anche ad un risvolto positivo per Mario Ghila. Non so se tu
6: la pensi. Io credo, così. Sì, sicuramente. Io credo che l'inclusione di una contropartita tecnica, come potrebbe essere Lorenzo Lucca, che è un profilo molto gradito a Rino Gattuso, potrebbe sbloccare la situazione. Io credo che, al di là del fatto che Lotito e il gioco delle parti faccia il duro chiedendo 30 milioni, sa benissimo che il giocatore non vuole più stare a Roma, vuole giocare nel Napoli, vuole giocare la Champions League con il Napoli, e alla Lazio non conviene tenerlo perché è a scadenza. Quindi è chiaro che nessuna società svende un giocatore, però è chiaro che Lotito alla fine sarà costretto a valutare che si potrebbe trovare con il classico pugno di Mosca in mano, perché se poi il giocatore decide di trattenere il giocatore non solo va a scadenza, quindi la Lazio non becca un euro, ma magari sappiamo tutti come succede in questi casi, spuntano mille dolori fisici e non giochi, e quindi praticamente tieni il giocatore al libro paga, che certo Ghila alla Lazio guadagna poco, però insomma tieni un giocatore al libro paga per non utilizzarlo. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che non convengono alla società biancoceleste, e credo proprio che l'affare vada in porto, e sì, non so onestamente se a fine mese, però io credo che nell'arco della partenza per Di Mario, credo che Ghila possa esserci già dal primo giorno di ritiro.
1: Cioè, no, poi abbiamo parlato di priorità, abbiamo inserito quello del mercato in uscita come, credo, la priorità più alta in questo momento del Napoli. La seconda, a distanza di un anno, è quella dell'alternativa Giovanni Di Lorenzo, soprattutto se si dovesse giocare con una linea 4, insomma, di nomi in questo momento se ne stanno facendo diversi, si parla di Calaili, di Dodò, che piace tanto anche alla Roma, si parla anche di Molina, vecchia conoscenza del campionato italiano, adesso all'Atletico Madrid, ovviamente perno della nazionale argentina. C'è un profilo che secondo te Massimiliano Allegri gradisce leggermente di più rispetto agli altri tra questi che ho nominato?
6: Ma guarda, io ti dico, secondo me un profilo che potrebbe essere gradito anche per un po' per quelle che sono state le caratteristiche dei giocatori diciamo i terzini, gli esterni di fascia che ha allenato Allegri, che potrebbe essere Norton Caffi. E dico Norton Caffi anche perché tu giustamente ricordavi prima che l'estate di Giovanni Manna sarà soprattutto molto impegnativa per il mercato in uscita e quindi deve sistemare giocatori. Norton Caffi è un giocatore che il Genoa, non voglio dire che mette all'asta, ma certamente è un giocatore che sa di avere estimatori e potrebbe magari intrecciarsi anche con qualche discorso relativo a qualche esubero del Napoli, e quindi si potrebbe fare un discorso come quello che si sta cercando di fare con la Lazio per Lucca, e che tra l'altro potrebbe essere una buona soluzione per il Napoli, perché magari ti liberi di un giocatore che non rientra nei tuoi piani tecnici e prendi un giocatore che a Napoli sicuramente piace, perché lo hanno seguito già dall'anno dello scudetto di Conte, quindi è un giocatore che ciclicamente è tornato e credo che abbia anche le caratteristiche fisiche e tecniche per piacere ad Allegri, perché è un esterno di grande gamba, di buona tecnica, capace sia di spingere che di difendere, e quindi secondo me un profilo molto buono, e poi i rapporti con il Genoa come società sono buoni. Certo. E quindi magari si potrebbe intavolare un discorso di differente.
1: Vedremo, siamo all'alba di questo mercato che ufficialmente ancora non è iniziato. La settimana prossima, insomma, mi auguro che con il tassello dell'ufficialità di Max Allegri poi pian pianino si entrerà nel vivo. Caro Marcello, ti auguro buon weekend e buon lavoro.
6: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie mille al collega Marcello Altamura. Noi torniamo subito al telefono per salutare il direttore Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a te, caro direttore, sempre un piacere sentirti a questi microfoni. Ti voglio girare subito un messaggio, perché il nome di Massimiliano Allegri qui a Napoli, al netto che ancora non è ufficiale, ma lo diventerà credo settimana prossima, insomma divide il nome di Allegri. Gennaro ci scrive su WhatsApp: la gran parte degli addetti ai lavori tesse le lodi di Allegri, ma le partite dei risultati degli ultimi 7 anni le avete analizzati? Io la ribalto: e quelli dei 7 anni precedenti ancora li abbiamo analizzati? Ecco la divisione di Max Allegri. È vero che viene da un periodo sicuramente poco felice in questo momento Max Allegri, ed è chiamato ad una risposta importante qui a Napoli, però va anche contestualizzato che di certo negli ultimi anni non si è trovato delle dirigenze così forti alle spalle. Vedi quello che è successo alla Juventus: nessuno ha vinto, anzi l'ultimo a vincere qualcosa è stato proprio Max Allegri con una Coppa Italia, e vedi al Milan dove insomma il tracollo finale e i quattro esoneri poi della dirigenza e dell'allenatore insomma fanno capire che qualcosa non andava. Tu che idea ti fai su Max Allegri?
7: Non solo la stima professionale e anche umana che ho, perché è anche una persona bella, ma se mettiamo in discussione Allegri, ragazzi, dobbiamo chiudere, andiamo oltre il mare, che è anche una bella giornata oggi, ma stiamo scherzando?
1: Con questo caldo parlando, poi
7: si sta parlando di uno dei più grandi, dei profili più importanti che esprime il calcio italiano, un uomo di esperienza e che ha dato ampissima dimostrazione di essere un top club, per un top club, perché allenare Napoli non vuol dire allenare una squadra di seconda fascia. Napoli è un top club, è chiaro che ogni allenatore ha le sue caratteristiche, è un campione sul piano della gestione, che è l'elemento fondamentale per poter gestire queste grandi squadre fatte da campioni. Poi gli allenatori in campo ci vanno i giocatori, poi la società lo aiutano non tanto e non solo a sbagliare di meno sulla campagna acquisti, che quello è è sempre un problema che tutti hanno e tutti abbiamo, ma soprattutto una grande proprietà ti aiuta nella gestione dei momenti, a superare i momenti di difficoltà. Il vecchio detto che chi è bravo a superare bene i momenti di difficoltà fa più punti alla fine dell'anno è sacrosanta verità. Chiaro che nei momenti di difficoltà, in un momento in cui c'è una società che ha frizioni interne, come nel caso del Milan, oppure nel caso della Juve con squadre che comunque non sono all'altezza dello standing degli anni precedenti, l'allenatore non è che può più di tanto, ha le sue responsabilità sempre, come ha i suoi sacrosanti meriti. Ma insomma bisogna essere in grado un pochino di fare un discernimento, perché se no diventa difficile, perdiamo secondo me anche l'obiettivo, certo, che è quello di soffiare sul fuoco della vittoria, non buttare la cenere per sopire il calore.
8: No, d'accordissimo, e condivido il tuo pensiero. Direttore, ti chiedo poi, tra l'altro, tu che insomma il mercato lo conosci molto molto bene, io credo che un grande direttore, soprattutto negli ultimi tempi, lo si veda dalle qualità delle cessioni, perché vender bene è sempre e sta diventando sempre più complicato, soprattutto che i calciatori che magari sono arrivati con grandi aspettative e che poi non hanno rispettato quelle aspettative. Al Napoli mi riferisco a calciatori come Lindstrom, pagato oltre 20 milioni, che poi in questi anni non è mai riuscito a trovare una sua continuità, sempre prestiti con diritti di riscatto, e puntualmente torna poi all'ovile. Vedremo che cosa succederà con Lucca. Mi viene da pensare a un calciatore come Koop Meiners, per esempio, alla Juventus, arrivato per fior fior di milioni e che adesso difficilmente riesce a trovare una collocazione. Ecco, quanto è diventato difficile vender bene nel calcio attuale, soprattutto se sei una big?
7: Sì, soprattutto se sei una big, e quando le squadre vengono da te sanno che tu devi tra virgolette devi dismettere, devi cedere questo calciatore, quindi è chiaro che ci provano, ne approfittano, cercano giusto. Il mercato è fatto a due momenti, quando sei cudine e quando sei martello, è chiaro. E questo fa parte, è chiaro che allora oggi è il giorno delle massime, ne di un'altra: è bravo chi sbaglia meno, non è bravo chi non sbaglia. E inoltre, noi gestiamo risorse umane, non gestiamo le automobili. Sta roba messa insieme ti dà una morale, qual è? Che ci può stare un calciatore per una serie di motivi X non rispetti le aspettative, come di contro, e arriviamo al tema, certi giocatori ti esplodono in mano, ti crescono in mano ancora di più di quanto te l'aspettavi. Corretto quello che dici, è difficile vendere, senza dubbio, difficile vendere, è più facile comprare con i soldi. Però è altrettanto vero un'altra cosa, che per vendere bene bisogna aver comprato bene, perché se te compri male, vendi sempre male, non c'è verso.
8: Certo.
7: Quindi la vendita bene nasce da aver comprato bene. Come compri bene, male non te lo fai mai. Poi qualche volta c'è qualche giocatore mezzo e mezzo, c'è qualche volta giocatori che ti esplodono in mano. Il saldo finanziario finale della campagna trasferimenti fa la differenza. In un mondo globalizzato e così veloce come adesso, talvolta ti si aprono dei mercati su certi giocatori e te non ti aspettavi, e quindi c'è i suoi pro e i suoi contro, ma se compri bene vendi bene, questa è una massima che non si sbaglia mai.
8: Direttore caro, tra una massima e l'altra è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, ti auguro un buon weekend.
7: Ti abbraccio, grazie.
8: Grazie mille al direttore Fabrizio Lucchesi che saluto. Noi adesso invece, prima di andare in pubblicità e di sentire un disco, vi vogliamo far sentire l'intervista che ha realizzato il nostro Marcello Calvano a Marco Amelia, anche nel ricordo di Igor Protti, scomparso ieri all'età di 58 anni. E ancora una volta, ovviamente, da parte di tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss, le più sentite condoglianze agli affetti di Igor Protti. E noi adesso vi facciamo sentire questa bella intervista. Tra pochissimo arriva l'intervista di Marco Amelia, realizzato 8 anni, e ancora una volta, ovviamente, da parte di tutta la famiglia di Radio Kiss Kiss, le più sentite condoglianze agli affetti di Igor Protti. E noi adesso vi facciamo sentire questa bella intervista. Tra pochissimo arriva l'intervista di Marco Amelia, realizzata dal nostro Marcello Calvano.

0: di un'etica incredibile, che spesso nel mondo del calcio fai anche fatica a trovare, soprattutto le gioie per quello che è stato fatto insieme con la maglia del Livorno, perché io sono arrivato da giovane in Serie C e ho lasciato Igor quando ha lasciato il calcio giocato in Serie A e vicini a qualificarci per le coppe europee, quindi per me è stato un onore aver condiviso lo spogliatoio insieme a lui e essere rimasto amico poi in tutti questi anni fino ad oggi, e lo saluto con tutto l'affetto che si può avere.
1: Prima di continuare la nostra chiacchierata volevo ringraziarti per questo ricordo, so che per te non è un momento semplice e quanto è difficile in questo momento per te parlare di un dolore così grande, quindi volevo ringraziarti. Parlando invece di calcio, prossima settimana il Napoli annuncerà, ufficializzerà l'arrivo di Massimiliano Allegri, un allenatore che sul solco di Antonio Conte nell'idea di Aurelio De Laurentiis dovrebbe continuare proprio quella tipologia di lavoro da un punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista, ecco, della gestione non solo dello spogliatoio ma anche della pressione di una piazza come Napoli. Non so se sei d'accordo.
0: Ma sì, sono d'accordo assolutamente sulla gestione della pressione, perché Max è abituato a sentire addosso una pressione di una piazza come quella di Napoli, che ha conosciuto anche da calciatore. Max ha già vissuto un subentro ad Antonio Conte con la Juventus e i numeri parlano a favore suo, perché dopo Antonio, oltre a vincere gli scudetti 5 di fila, ha fatto anche 2 finali di Champions League, portando la Juve ad essere considerata come uno dei club più importanti d'Europa. Sicuramente la scelta di Allegri è anche finalizzata a questo precedente, che potrebbe aiutare la squadra di De Laurentiis a fare uno step ulteriore, intanto per riportarla a lottare per lo scudetto, cosa di cui Allegri sa come si fa, ma anche a fare un percorso di Champions League che potrebbe entusiasmare tanto la piazza di Napoli, che vive di passione la vicinanza alla squadra.
1: Con te voglio approfondire il discorso tattico, perché molti pensano che proprio perché il Napoli ha giocato quest'ultima stagione, la seconda parte di stagione, con la difesa a tre, automaticamente anche Allegri potrebbe riproporre questo tipo di difesa, però quello a cui ci ha abituato Allegri nel corso della sua carriera è la grande capacità di sapersi adattare ai calciatori che ha in rosa e non viceversa. Quindi dobbiamo aspettarci, così come ha fatto anche Conte nella passata stagione, la capacità di questo allenatore di riuscire a proporre diverse tematiche tattiche nel corso dell'anno.
0: Ma guarda, la capacità di Max è proprio quella di essere flessibile, ma non solo nel preparare una singola partita, ma anche durante la partita stessa. Lui è molto bravo a leggere la situazione di partita, le difficoltà della partita, e a saper cambiare sia giocatori ma anche sistema di gioco. Quindi non so come partirà, ma è uno che si adatta tanto ai suoi giocatori. Io faccio un esempio: come quando l'ho conosciuto al Milan, che in base ai giocatori che avevamo stavo impostando la squadra su un 4-3-3, che poi è diventato un 4-3-1-2, perché per caratteristica avevamo giocatori molto più abili nello stare vicino alla porta e rifinitori, e quindi cambiò, ma anche all'interno delle partite stesse poi riusciva a ricambiare per facilitare poi il flusso del gioco della squadra. Quindi sarà un Napoli camaleontico, flessibile, che cambierà spesso in base ai giocatori a disposizione, ma anche in base agli avversari e in base anche, a mio avviso, alle difficoltà che una singola gara ti può portare, perché spesso le gare più difficili si vedono quando giochi contro quelle squadre che non ti danno spazio, e quindi devi saper cambiare qualcosa se non riesci a bloccare le partite.
1: Anche se non è arrivata l'ufficialità

0: Da tempo in maniera ufficiosa alla preparazione della prossima stagione, e tra le tematiche affrontate da risolvere, se così vogliamo, c'è quella dei portieri. Né Meret né Milinkovic-Savic in questo momento sembrano sicuri di restare a Napoli, e tra le altre cose si parla addirittura della possibilità che possa venire vicario al Napoli, un ritorno in Italia per lui. Conoscendo Allegri, come pensi che gestirà eventualmente la questione in porta, e se a tuo avviso un ritorno di Vicario sarebbe una cosa positiva per il Napoli, ma anche per il ragazzo dopo la sua esperienza in Inghilterra?
1: Ma guarda, il discorso dei portieri, Allegri l'ha sempre seguito con molta serenità. Anche noi al Milan eravamo gli avviati, eravamo due titolari e praticamente è riuscito a gestirci bene. E la situazione attuale comunque vede due ragazzi che meritano tutti e due di giocare, ma anche un mercato aperto che potrebbe portare Vicario o altri portieri anche a rinforzare questo reparto, sempre sulla base del fatto che uno dei due portieri attuali possa decidere di
0: Sì.
1: non continuare la sua strada con il Napoli, perché avere poi tre portieri di un certo livello non fa sicuramente bene. Però ad oggi penso che Allegri, per come l'ho conosciuto, non sta vedendo questo ruolo come un problema, anzi, lo vede tranquillamente come una situazione che può portare soltanto beneficio, perché in fin dei conti, se dovesse giocare Milinkovic o se dovesse giocare Meret, comunque il Napoli avrebbe in porta un portiere forte. Se poi capiteranno occasioni di mercato come potrebbe essere Vicario, sicuramente Allegri sarà contento, però in questo momento credo che l'attenzione del Napoli sia molto più sul creare una rosa che possa competere su più obiettivi piuttosto che risolvere la grana portiere.
0: L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, questo mondiale lo stai vedendo? Che impressione ti stanno facendo le partite all'alba praticamente della seconda tornata, di match nei gironi?
1: Guarda, riesco a seguire soltanto le partite, quelle che giocano il tardo pomeriggio e in prima serata. Faccio un po' di fatica a seguire il mondiale perché sono un po' rammaricato del fatto che in questo mondiale non c'è l'Italia, però poi ecco, vado ad informarmi, seguo, vedo in queste prime parti di mondiale. Abbiamo visto qualche certezza e qualche sorpresa. Però un mondiale senza l'Italia non ha lo stesso fascino per noi, anche i ex calciatori e comunque innamorati del nostro movimento calcistico. Quindi mi auguro che alla fine possa vincere una nazionale che è allenata da un allenatore italiano, quella più accreditata naturalmente è il Brasile di Carlo.
0: Sì.
1: Però ecco, non seguo il mondiale con grande interesse come quando invece c'è la nazionale, perché per me la nazionale è la cosa più bella da seguire, però ecco, i mondiali infatti se non ci qualifichiamo è perché evidentemente dobbiamo migliorare qualcosa e mi auguro che da prossimamente e molto velocemente possiamo tornare ad essere competitivi e a far vivere questa esperienza che è il mondiale anche ai più giovani che non l'hanno ancora visto.
0: Marco, grazie mille, ti abbraccio forte, alla
1: Grazie
0: prossima.
1: a te. Alla prossima.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ultima mezz'ora dell'informazione sportiva, Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torniamo al telefono per salutare e ringraziare l'amico Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
1: Tutto bene, ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Gaetano. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Max Allegri, però comincia a lavorare, no, con Giovanni Manna per la costruzione di quello che sarà il Napoli del futuro. Però io voglio restare tra presente e passato, e perché no anche futuro del Napoli, perché insomma le abbiamo visti, no, De Bruyne e Lukaku, questa intesa che comunque insomma resta lì cristallina e che non abbiamo visto quest'anno a Napoli, al netto dei tanti infortuni. Ma tu credi alla permanenza di entrambi in azzurro per la prossima stagione?
1: Io l'ho vista per 20 minuti e chi come me era in quella famosa partita amichevole a Dimaro, dove giocavano 4-4-2, McTominay esterno a sinistra e i due davanti erano De Bruyne e Lukaku, e si vide qualcosa di veramente intrigante per l'annata. Poi è successo il casino, ok. Il fatto, la domanda qual è? Che se possono rimanere o meno, se possono essere utili o meno.
0: Eh sì, ti faccio quella domanda lì, sì, ma anche economicamente, sì, visti gli ingaggi che percepiscono.
1: Guarda, ti dico una cosa, questa è una questione che deve sciogliere Allegri e nessuno di noi deve farsi masto, come diciamo dalle parti noi, e lo staff medico, valutando le situazioni, le condizioni dei due. Più di De Bruyne, secondo me è una garanzia, un anno lo può fare ancora bene, quanto quella di Lukaku. È una cosa, questa è importante, perché se possono reggere un anno e usati bene con un preparatore, una preparazione mirata ad hoc, anche solo per loro due, possono essere utili. Perché voglio ricordarti una cosa, questi due, sai cosa perdi se li mandi via e cosa devi cercare poi, certo, dopo, per sostituirli? Invece se li tieni a pieno regime e possono farti un campionato di Serie A, magari Lukaku, non dico part time, ma comunque usato con intelligenza, e lo stesso De Bruyne con quello che è lui, il saper fare a centrocampo quello che sa fare, magari senza la gabbia che gli aveva costruito Conte in un lato solo a destra, e invece come tutti ci dicono Allegri lascia liberi i calciatori e quindi di muoversi in maniera diversa, io sarei propenso più a tenerli. Però lo devono decidere soprattutto Allegri, il gioco che vuole fare, e i medici che quest'anno, penso, De Laurentiis vorrà studiare meglio, aiutare meglio, aggiustare qualche situazione. Io vi sento, l'ho sentito tutto il pomeriggio, ho sentito poco fa Ordine che diceva che Allegri aziendalista, se rimane Anguissà non piglia Rabiot, viceversa. E invece Ordine è un maestro ed è un caro amico. E invece pensate, ragazzi, un centrocampo con, anche in questo caso, Anguissà, che manca, fatto 30 anni, 29, rimesso in sesto, non centellinato, ma seguito passo passo con preparazione ad hoc. Anguissà, Rabiot, Lobotka e a sinistra McTominay.
0: Io ci aggiungo pure Gilmour.
1: Con De Bruyne, non dico libero di fare il Totti, il Baggio, il Pirlo, queste cose qua. Con De Bruyne, quello che prevederà Allegri, e davanti Hollywood, e davanti Lukaku con Alisson, due punte vere, una punta e mezza e via di scorrere. Quindi le soluzioni sarebbero un casino, tantissime, e ci sarebbe una turnazione che ti permetterebbe anche di fare altre soluzioni con squadre di medio-bassa classifica, andare in Champions con quattro, mamma santissima, e quei due davanti. Quindi secondo me dovrebbe vedersi, io non darei a Anguissà nel modo più assoluto.
0: Sarebbe il centrocampo a mani basse più forte del campionato italiano, ma tra i migliori d'Europa anche, Gaetano.
1: Poco al Napoli, lo dico da tempo, sì. Al Napoli manca poco per avere il centrocampo più forte d'Europa.
0: Guarda, sarebbe davvero davvero tanta roba. Poi sarebbero quelle situazioni che poi giustamente dici tu, ci sarebbero tantissime possibilità di utilizzo da parte di Max Allegri, ma sono i problemi belli che vogliono gli allenatori, cioè scegliere tra questi campioni. E poi la gestione starebbe poi allo stesso Max Allegri, ed in particolar modo sarebbe secondo me un centrocampo, come ti dicevo, a mani basse secondo me il più forte d'Italia, ma un centrocampo che farebbe benissimo in Europa, perché il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis, al netto di confermarsi nei primi quattro posti, e fare quel qualcosa in più che ad Antonio Conte non è riuscito, cioè andare avanti in Europa quanto più possibile.
1: Assolutamente, assolutamente. Così come io vi seguo, sono fedelissimo e quindi ti faccio anche un riassunto delle cose che ho sentito. Per esempio, io Oliveira non me lo leverei mai. Uno come Oliveira, che ha una certa duttilità soprattutto al fatto della fase difensiva, e fino ad oggi, fino a quando non arriva Rabiot o qualcun altro bravo a fare fase difensiva, li abbiamo contati sulle dita di una mano.
0: Certo.
1: E uno come Oliveira, tieni presente, facci caso, guarda che a sinistra abbiamo un trio che è perfetto, abbiamo quello là più interdittore Oliveira, abbiamo quello là bravo in interdizione coi piedi Gutierrez, abbiamo quello là bravo in fase offensiva a rompere, a spingere, a fare cross, meno in fase difensiva che Spinazzola. A destra invece tutta questa gamma non ce l'hai, e secondo me è lì che un po' bisogna mettere mano.
0: Sì, sì, là su quello sono d'accordo. A destra credo che ne parliamo anche da un anno, il Napoli aveva individuato il sostituto l'anno scorso di Lorenzo Inguallo.
1: Non mi parlate di Iso Sanchez, però vi prego.
0: Sì, no, io sto rimembrando solo il passato e le tappe che ci hanno portato poi al presente, caro Gaetano, ma questo è sicuro, certo. Ma infatti ne parlavo, sai, anche prima con Marcello Altamura, dicendo il Napoli in questo momento secondo me ha due obiettivi principali nel mercato. Il primo è sfoltire la rosa, perché è una rosa troppo profonda, troppo lunga, con gli esuberi che arrivano, a Di Maro ne saranno in 40 e non puoi gestire un precampionato con 40 calciatori, quindi Manna in primis deve vendere gli esuberi, cercando di vendere bene e di racimolare quanto più possibile da loro. Secondo obiettivo primario è trovare l'alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo, che manca da troppo tempo in questa rosa ed è una pedina fondamentale, perché non si può pensare che il capitano regga la carretta per 60 partite ogni stagione.
1: Anche perché ha grandissimi meriti e non vorrei che nel finale della sua esperienza a Napoli uscisse poi così tra le critiche e cose, perché non dico che gli anni incombono, però si ha una trasformazione del calciatore. Oggi come oggi Di Lorenzo è soprattutto un ala, un esterno, un centrocampista offensivo, perché la fase difensiva, abbiamo visto, ha sempre avuto bisogno di Politano, di Anguissà, del raddoppio e via discorrendo. Quindi deve essere messo in condizione di poter fare ancora quello che ha fatto sulla destra, creando scompiglio, come spesso gli è riuscito insieme ad Anguissà, insieme a Politano. In questo caso potrebbe essere Neres se rimane, o potrebbe essere Giovanni, anche se dobbiamo vedere se rimane, dove gioco o no.
0: Certo.
1: Questo è importante, però non mi fate sentire, ecco, personalmente è un parere mio, per l'amor di Dio, il nome di Dodo della Fiorentina, perché
0: non ti piace.
1: Anche Dodo della, no, non è una questione che mi piace, non mi permetterei mai, però le caratteristiche di Dodo sono anche uno come Di Lorenzo, che quando si fanno le convocazioni, quando compri l'album Panini, l'almanacco, lo trovi dai difensori, e invece Dodo è uno che spinge nella fase difensiva, non ne avrà proprio.
0: Lo sai io chi prenderei?
1: Lo
0: sai il nome che a me piace moltissimo, che non so se sei
1: israeliano.
0: Tu vai per Calaili, io vado per Molina. A me piace veramente.
1: Sono d'accordo.
0: Però stiamo parlando di calciatore di levatura internazionale, sì, campione del mondo con l'Argentina, quindi insomma vediamo. Però sì, serve qualcuno che abbia caratteristiche simili a Di Lorenzo per completare insomma il discorso che facevamo io e te poco fa. Su questo sono d'accordo. E altra domanda che ti faccio prima di salutarti, perché se ne parla poco, perché giustamente abbiamo detto tutto il reparto offensivo del Napoli c'è una qualità enorme negli esterni, ma Vergara che fa secondo te?
1: No, per favore, Vergara mi state facendo cadere ammalato.
0: Vedi? Ma perché se ne parla troppo, no? Ma perché lo vuole il Tottenham,
1: ma
0: lo voglio.
1: Stiamo a scherzare? Io non ho capito. Quando ci sono giocatorini che non hanno fatto quasi niente. Quasi niente, perché ci sono nomi, quelli dell'Inter che sta impazzendo, sta ricorrendo questo del Cagliari, che sta bene. Qualcosa ha fatto vedere quello. Vergara? Non ho capito, si deve vendere, si deve dare.
0: No, ma che stiamo scherzando?
1: Ma è una cosa assurda. Tra l'altro Vergara, più di tutti, non voglio fare paragoni perché poi sarebbe stupido e probabilmente li perderebbe pure, con Santos, con Neres, nella loro capacità di essere scattosi, driblomani, ok. Forse Vergara ha un 0,1 in meno. Però la duttilità di Vergara di giocare a centro, a destra o a sinistra, non ha nessuno dei due brasiliani e gli altri che ci sono, o stesso se vogliamo Politano. Come si fa a pensare che questo debba essere messo in discussione? È una cosa che mi ha fatto ammalare. Io sono stato in ospedale per farmi curare.
0: No, non ti arrabbiare.
1: Scherzo.
0: Gaetano caro, ti auguro un buon weekend, è sempre un piacere.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille a Gaetano Imparato. Allora, torniamo al telefono, perché giustamente abbiamo fatto un bel excursus di mercato con Gaetano, parlando comunque di una rosa molto, molto ampia. Abbiamo parlato di esterni, centrocampisti, di attaccanti. Io voglio tornare sul portiere però in questo momento, perché c'è un bel punto interrogativo su chi difenderà la porta del Napoli l'anno prossimo. E allora voglio chiederlo ad Angelo Pagotto, che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Angelo, come stai?
2: Buongiorno a tutti, sto molto bene, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Insomma, io te lo devo chiedere, che in questo momento sembra che le gerarchie ancora una volta stiano mutando. Max Allegri preferisce la conferma di Meret e Milinkovic-Savic potrebbe finire sul mercato. Eventualmente fosse questa la scelta di Max Allegri, sarebbe giusta secondo te? Cioè tra i due, tra Meret e Milinkovic-Savic, tu di fatto chi preferisci, Angelo?
2: Io ho sempre preferito Meret, sono pro Meret da sempre. L'anno scorso hanno voluto prendere Milinkovic, ma io pensavo che fosse solo esclusivamente per delle caratteristiche che aveva il portiere, che poteva in Champions League dare una chance in più con questo lancio lungo, ma poi alla fine secondo me Conte si è fatto un po' prendere dal carisma tra virgolette che poteva avere Milinkovic, però sotto l'aspetto tecnico e penso anche a livello di spogliatoio, perché un portiere che rimane così tanto tempo nella stessa città, col stesso club, merita non sempre di essere messo in dualismo. Meret se l'è preso sul campo, e tutte le volte, ogni anno che lo mettono in discussione, onestamente la cosa sta diventando anche un po' pesante.
0: Esattamente. A proposito di portieri, caro Angelo, c'è un aggiornamento, perché Claudio Filippi, allenatore dei portieri del Milan e da anni stretto collaboratore anche di Massimiliano Allegri, con un messaggio ha di fatto ufficializzato l'addio al Milan dopo una sola stagione, segno di come insomma in questo momento siamo davvero alle battute finali anche per la risoluzione del contratto di Max Allegri con il Milan e poi l'ufficialità con il Napoli. Tu che lo conosci bene Massimiliano Allegri, ci spieghi anche che tipologia di allenatore sceglie il Napoli in questo momento, perché in tanti dicono sì, ma Allegri negli ultimi anni sta faticando tantissimo, non è più l'allenatore che ha vinto scudetti su scudetti alla Juventus. Che scelta ha fatto il Napoli, se ti trova d'accordo a fidare il posto Antonio Conte a Massimiliano Allegri?
2: In questo momento storico secondo me sì, perché ormai c'è una squadra consolidata con grandi campioni. Ci vogliono solo piccoli ritocchi, ma secondo me neanche quelli, e ci vuole un conduttore. Secondo me Allegri è uno di questo: riuscire a gestire un gruppo, avere una linea, non troppe idee, perché poi dopo metti in confusione la squadra. Non si può mettere in discussione ma Allegri oggettivamente è un po' come Conte, un po' come Spalletti, sono allenatori che anche loro nel corso della loro carriera hanno dimostrato di portare le proprie squadre tra le prime quattro, poi una sola vince, quindi non è che è purtroppo.
0: Angelo, tu che poi l'hai avuto ovviamente come allenatore, si parla di un'epoca diversa, era il Grosseto se non vado errato con Max Allegri. È un allenatore che all'epoca prediligeva avere un riferimento in porta oppure due portieri che andavano poi con l'alternanza? Perché questo è un altro dibattito nel calcio moderno.
2: Lui è uno che gli piace avere un portiere in porta, e penso anche lo stesso Filippi, che è suo poi mentore per quanto riguarda la gestione dei portieri. Dove sono sempre stati, c'è sempre stato un titolare, anche un secondo bravo, ma le gerarchie erano ben precise. Magari al secondo gli facevano fare la Coppa Italia, magari qualche dargli quegli spunti per essere sempre in forma per poi ci sta che magari il portiere, tra virgolette, il titolare o ha un infortunio o ha delle difficoltà, e quindi ha bisogno comunque di una squadra forte come il Napoli, un portiere forte.
0: Assolutamente sì. Caro Angelo, grazie mille per aver accettato il nostro invito e ti auguro un buon weekend, alla prossima.
2: Grazie, arrivederci a tutti.
0: Grazie, grazie mille ad Angelo Pagotto, che ci porta anche all'ultimo break di quest'oggi, giusto il tempo di un disco, di un po' di pubblicità, e poi torniamo con i saluti finali e con i nostri highlights. A tra poco.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci giunti ai saluti finali per l'edizione odierna di Radio Gol del sabato, ricordandovi che l'informazione sportiva torna domani mattina alle 10 con Sunday Sport con Lucio Pengo e ci sarà il nostro Gianluca Miranda, quindi appuntamento da non perdere, altre tre ore con tanti ospiti e tutte le ultimissime in casa Napoli. Detto questo, grazie mille al nostro Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito invece alla regia video, al nostro Marcello Calvano in redazione, da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di un buon weekend, ma soprattutto noi vi lasciamo con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Un po' azzardato, sì, perché hai detto bene, non si mettono in discussione le qualità del giocatore, perché si mette in discussione che il giocatore, per quello che pretende, perché conosce le sue qualità, e per quello che rende nella continuità di una stagione, non va bene, non è ideale per il Napoli, ma non è ideale neanche per cioè lui è uno da Real Madrid, Barcellona, ma non ci gioca perché non ha la continuità di rendimento. Purtroppo è così, è una, lo disse tanti anni fa Mourinho, ma se Dybala giocasse 30 partite non sarebbe alla Roma, e con tutto il rispetto per la Roma lo diceva uno come Mourinho, e credo che non rientri nel progetto, ma anzi sono convinto che non rientri nel progetto Allegri.
3: Voi pensate che chi fa un pressing ultra offensivo sia un allenatore che predilige, che è un allenatore che si può definire offensivo rispetto ad un altro? Guardate che fare pressing significa una capacità maggiore di difendersi. Perché il pressing presuppone che la palla ce l'hanno gli altri, certo. E quando la palla ce l'hanno gli altri, sono gli altri che fanno la partita e tu ti difendi. E quindi cioè, è un concetto utile per riconquistare palla. Allora, chi lo ha espresso in maniera sublime è stato il Barcellona di
0: Guardiola.
3: Però se noi ricordiamo e facciamo un po' la mente locale, quella era una squadra che aveva tanti campioni e un super fuoriclasse nel ruolo, così come è stato il grande Ajax, eccetera. Quindi io non mi attaccherei a queste cose per definire o catalogare un allenatore. Ora ricordo quando ero un po' più giovane che si faceva lo stesso discorso per Trapattoni rispetto a qualcun altro. Poi vai a guardare la bacheca, Trapattoni ha vinto 6 scudetti, ha vinto in Portogallo, ha vinto in Germania, ha vinto in Austria. Appunto, magari qualcuno che invece ha avuto anche grandissimi momenti, eccetera, poi andiamo a guardare, forse c'è qualcosa che non quadra. Quindi direi che bisogna andare piano con definire le persone. Ricordiamoci sempre che nel calcio conta prima di tutto la qualità dei giocatori che uno ha a disposizione, e quindi la capacità poi da parte dell'allenatore di saperli utilizzare, di saperli mettere insieme, di saperli motivare, di saperli tra virgolette gestire in campo, secondo delle caratteristiche che prediligono e che guardano prima di tutto l'uomo, perché non ci dimentichiamo che dietro ogni professionista c'è un uomo, il calciatore è una persona che fa il calciatore.
4: Il campionato del mondo è un po' come il Festival di Sanremo, nel senso che conta poco chi è bravo nelle prime serate, poi alla fine bisogna vedere chi vince. Di solito chi comincia male poi cresce, a meno che non sia eliminato. È una competizione che dura un mese, nella quale bisogna andare in forma nelle ultime partite, quindi è un po' difficile giudicare il mondiale per quello che si è visto sinora. La squadra che mi è piaciuta di più, o perlomeno una di quelle che mi è piaciuta di più, è sicuramente il Marocco.
0: Condivido.
4: Ma due partite di grande organizzazione, di qualità, con questo ragazzo di 18 anni, Guadini, in mezzo al campo, che è sembrato veramente un giocatore fatto finito, ma di alto livello. Poi ovviamente c'è la qualità delle squadre molto forti come il Brasile, come l'Argentina. C'è Kane, che ha confermato di essere il grande giocatore che tutti conosciamo. Insomma, come sempre nel campionato del mondo ci sono delle rivelazioni, perché sono giocatori poco conosciuti che diventano protagonisti, e ci sono invece delle conferme. È appena cominciato, è una manifestazione lunga, e quindi non c'è niente da dire oltre quello che stiamo dicendo, nel senso che alla fine, come ben sappiamo, nel mondiale conta chi vince, perché il gioco molte volte è lacunoso, i giocatori arrivano dopo una stagione lunga e massacrante, quindi pretendere troppo gioco, troppa qualità è difficile.
0: Certo.
4: Quindi vediamo cosa succede nel proseguo del campionato. Fino adesso si vedono soprattutto le individualità, ho visto. Eccezione fatta appunto per il Marocco, che si è dimostrato essere squadra protagonista. D'altronde anche nell'ultimo mondiale era stata tra le protagoniste.
5: Allegri è un top, è un allenatore importante, dopo un allenatore importantissimo serve un altro allenatore importantissimo. Conte e Allegri sono i top in Italia, sono i numeri che lo dico. Poi se mi dici che Spalletti è bravo, sarei bravo, Spalletti e Tirico, bravissimi tutti, ma questi due fanno parte di questa cerchia dei bravissimi, e quindi per me servono un allenatore di personalità.
0: Insomma, i loro palmarès parlano da soli.
5: Intendo proprio questo, e i numeri sono tutti là per loro, perché poi nel calcio si parla tanto, ma alla fine la gente, dalla proprietà ai tifosi, vogliono i risultati, non c'è parlare di altro, bisogna centrare i risultati. I risultati, questi due signori, il Conte e Allegri, hanno ben centrati. Per sapere bene cosa è successo al Milan bisogna essere dentro, non può essere una questione tecnica quando stai 23-24 partite imbattuto e all'improvviso diventa il buio pesto, vuol dire che si è rotto qualcosa.
0: Sì, ne aveva persa una sola alla prima giornata con la Cremonese, e poi ne ha perse 6 nelle ultime 10, qualcosa inevitabilmente è successo.
5: Esatto, è successo, è quello che può essere successo, non può essere sul campo, ma quello che dallo spogliatoio si porta in campo. Quindi io non lo so, non sono al Milan, non mi permetto di giudicare, certo, di dire una parola, faccio solo i conti con quello che hai appena detto. Perso la prima, 23 risultati consecutivi, poi 6 su 10, qualcosa si deve essere rotto. Quindi lì evidentemente non sono stati più capaci poi di ricucire dentro tensioni, impressioni che c'erano.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca: tragico incidente nella serata di venerdì a Positano in località Garitta. Un centauro di 49 anni, originario della provincia di Napoli, è morto sulla strada statale Amalfitana dopo essersi schiantato contro due auto in sosta. L'uomo in sella alla sua moto ha perso il controllo del mezzo, impattando contro le vetture nella piazzola. Troppo gravi le ferite riportate, il 49enne è deceduto nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Cambiamo argomento: sequestrati oltre 100 lettini ed ombrelloni e denunciati abusivi alla rotonda Diaz. A seguito di numerose segnalazioni, la polizia locale ha effettuato un servizio mirato in collaborazione con i carabinieri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'occupazione illecita di suolo pubblico e dell'esercizio non autorizzato di attività economiche. Le forze dell'ordine hanno dapprima svolto dei servizi di osservazione per individuare i luoghi utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. I responsabili sono stati poi deferiti all'autorità giudiziaria. In occasione del concerto di Max Pezzali, tenutosi ieri allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la Polizia Municipale ha attuato un articolato dispositivo di controllo del territorio per tutelare la sicurezza urbana. L'operazione, che ha coinvolto in modo coordinato 56 agenti ed un ufficiale, si è estesa a tutta l'area circostante dell'impianto sportivo. Di particolare efficacia è stata l'azione dedicata alla viabilità e alla repressione della sosta selvaggia. I controlli hanno infatti portato alla rimozione di 102 veicoli tramite carroattrezzi, l'elevazione di 115 verbali per diverse violazioni del codice della strada ed inoltre l'individuazione e sanzione di 7 parcheggiatori abusivi, con il sequestro contestuale delle somme illecitamente percepite. La chiusura con lo sport, il calcio. L'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri, quale nuovo allenatore del Napoli. Per lui è pronto un contratto da 3 anni, proprio come per il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto, a proposito di mondiali, delusione per McTominay e la sua Scozia, sconfitta per 1-0 dal Marocco. Gli scozzesi sono al momento a quota 3 punti, terzi in classifica dopo 2 partite. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
4: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Preiveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Legendary Dance.
5: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Legendary Dance.
3: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Legendary Dance.
0: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alle porte,
1: bueno.
0: No?
1: Tu sai che

0: andateci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel Turizo.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, depende de los periodos como funciona la música allí, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai Bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo diffusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo, Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bello il programma, se lo escuchò.
1: Salutiamo Gianluca che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a lui gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo ad ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Vamos con el colombianísimo Belé, no tiene sentido.

0: solo è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy, molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, Lo Tenías Callao.

0: ragazzi, questo è il momento Latino Hits. Chiaramente momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, sì. No? Giusti, chiari, sì, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Ormai salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: di Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Sono molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar ti è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, que mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: mattina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della Repubblica.

0: sveglio merengue.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
0: 1990, se non mi equivoco, 91-92, pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
0: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sarà 2 metri.
0: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
0: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
0: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
0: Si no me equivoco, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
0: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.

0: de ese nuevo, ¿ok? ¡Puerto Rico!
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
1: Sì, Nueva York.
2: Veramente è stata una bellissima.

0: Vargas, che vivono qui a Miami.
1: Dante Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band.
1: Ma
0: Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, consuona la Carrusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitta, poi è un grandissimo amico Dante. Vabbè.

0: saludarla.
1: Sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de DJ, en el 90, o en el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo, artisti, e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima baciata, chiaramente, DJ Aski insieme a Dimmelo.

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo ben freschi, sì, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa? Io vedo la mujer.
0: La mujer, bene.

0: ti prepari e poi andrai a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da di giochi produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maite, con questa ricca bacia.

0: una ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in español se dice mamacita. Mamacita. Bellissima, che mamacita stas passando. In napoletano io le dice, ah, bonazza.
0: Bonazza, vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con Momento Latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che fa Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: torna il Pavarotti della salsa, torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili, perché

0: in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.